Radio G, la radio della tua città.

tolgo le virgole, cambio le regole così. Dove c'è ruggine,

e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Adesso mi vuoi per sesso, ma io non posso, non posso e basta. Adesso mi vuoi per sesso, non stai facendo la cosa

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: the point. That is why I want.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Vorrei poterti dire quello che forse non sai. Vorrei

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, lunedì 15 giugno 2026, cominciamo subito il Radio G Notizie, il direttore è in arrivo. Andiamo al centro, la prima pagina, sorelle sparite, primi indagati, il padre delle ragazzine di 12 e 16 anni presenta un esposto, ora la casa famiglia è sotto accusa, ottavo giorno di ricerche senza esito, in azione 57 volontari, cani, sub, droni ed elicotteri. Il viaggio di Melozzi, il maestro stasera su Rete 8 e a Teramo, le prove per la notte dei serpenti. Lo studio della CGA, la stretta del credito sulle piccole e medie imprese, vale 170 milioni. Il Giro d'Abruzzo, quel debito da 2 milioni, Quaglieri vi parla di sciocchezze. Ex Delfino Curi nelle Marche, giocatore 21enne muore bruciato nella sua auto, poi Colonnella tenta di togliersi la vita, salvata, i carabinieri l'hanno trovata incosciente nel garage di casa. Pineto A14, schianto in galleria, traffico in tilt e tre feriti. San Salvo, bambina di 5 anni vola giù dal balcone. E sul soppalco Sant'Egidiese, il sogno si avvera, è in Serie D, dal Cason e i Doiaga mandano in estasi i vibriatiani che dilagano contro il Grassina al Fadini, ai supplementari. Vediamo gli approfondimenti, giallo abruzzese, le sorelle sparite, scatta la denuncia del padre, indagati i gestori della struttura. Dopo 8 giorni di ricerche senza esito, si attiva l'ispezione dei carabinieri nella casa famiglia. Oltre all'abbandono, le procure di Sulmona e Latina indagano per sottrazione di minori, si batte la pista del rapimento, dell'allontanamento indotto da un adulto che le ha aiutate. Controlli a tappeto, i cani da ricerca setacciano i casolari dell'Alto Sangro, droni, elicotteri e 57 soccorritori vagliano la foresta e le zone del lago di Barrea. Le operazioni si estendono fino al Lazio, dove sono stati segnalati avvistamenti. Intanto sui social monta l'indignazione, gli utenti contestano l'assenza di telecamere e il caso approda su chi l'ha visto. Congresso di Futuro Nazionale, camerati e remigrazione, ecco l'ideologia di Vannacci. E poi c'è stato il congresso di Forza Italia, dove Sant'Angelo dice: siamo il partito del merito, e il vice coordinatore: guardiamo alle sfide dei prossimi 20 anni. La manifestazione dedicata alle radici, Notte dei Serpenti, Melozzi riporta le prove a Teramo dal 4 al 19 luglio, eventi in tutta la città prima del concertone di Pescara. Viaggio sempre di Melozzi tra gli studenti per cantare l'Abruzzo, il maestro teramano torna questa sera su Rete 8 con un racconto on the road. Economia, lo studio della CGA di Mestre, ecco la stretta del credito, in Abruzzo vale 170 milioni, piccole imprese a rischio, le banche chiudono i rubinetti dei prestiti per le piccole e medie imprese, un taglio del 5,5%, le grandi aziende reggono l'urto ma la contrazione si sente, meno 0,8%. Lutto nell'imprenditoria, addio a Piero Di Nino, il signore dei trasporti, guardava lontano il papà della sindaca di Prato La Peligna, stroncato da una malattia a 71 anni, il cordoglio della politica, Marsilio, un protagonista dell'Abruzzo. E poi sono anche altri commenti politici, un esempio di attaccamento al territorio. Le storie di Don Serafini, come ogni lunedì, Pescara, Hollywood, il viaggio di Panzieri negli effetti speciali. Il 41enne lavora con Adam Sandler e Steven Spielberg, una carriera da Indiana Jones a Guerre Stellari. Il Giro d'Abruzzo e le polemiche, debito fuori bilancio da 2 milioni, una sciocchezza procedurale, dice Damario, l'indagine della Corte di, scusate, Quaglieri, l'indagine della Corte dei Conti, Quaglieri, a strade d'Abruzzo di Rete 8, niente di importante. L'assessore Fratelli d'Italia attacca l'opposizione, non sanno più che inventare, noi risolviamo problemi. Comunque, speso 2 milioni per il giorno Abruzzo, ma... Le crisi internazionali, Israele attacca Beirut, l'accordo è in bilico, il tycoon irritato con l'alleato Netanyahu non ha alcun giudizio, furia dell'Iran che promette vendetta, abbiamo il dito sul grilletto. Stamattina è uscita la notizia che l'accordo è stato raggiunto, che si firmerà però venerdì prossimo, e quindi vedremo se rimarrà in piedi fino a venerdì, e poi vedremo effettivamente quando e come verrà riaperto lo stretto di Hormuz, che poi tutto, diciamo, il succo del discorso è quello. L'ultradestra in piazza a Teheran, no all'intesa, i mediatori si dimettono, Pezeschian invita alla calma. Evian si blinda alla vigilia del G7, le due guerre domineranno la scena, ma si parlerà anche di difesa e commercio. Trump celebra i suoi 80 anni per poi volare in Francia, la Casa Bianca oltre 4.000 presenze per lo spettacolo di arti marziali, gli auguri di Zelensky e Putin, Kiev spera in un bilaterale nei prossimi giorni. Intanto nella Manica fermata un'altra nave ombra russa dopo quella di qualche giorno fa fermata dai francesi, la Royal Marine, e l'Ucraina esulta. Le mosse del centrodestra a livello nazionale, blitz sulla legge elettorale, via agli emendamenti, il dibattito entra nel vivo, votazioni non stop, si tratta sul nodo delle preferenze, la maggioranza con l'ok al testo, si può arrivare fino a scadenza legislatura. Meloni, antifascismo, censura, più libri più liberi, che è una manifestazione di lettura, dovrebbe essere scevra dalle polemicucce politiche, introduce l'obbligo di riconoscerne i valori con un attestato. E intanto il centrosinistra in campo largo studia il programma, Conte inserisce il tema della sicurezza, ci sono divisioni però sulla patrimoniale. Follia in Veneto, uccide la zia e getta il corpo nel fiume, un 17enne dopo un litigio ha accoltellato la donna e ha confessato, rapporti tesi forse per una questione legata all'eredità. Caso Carlasco, Stasi, primo giorno fuori, l'obiettivo è la revisione del processo. Interprete morto a Milano, si cercano tracce e indizi al vaglio degli inquirenti, gli ultimi contatti dall'appartamento, mancano alcuni oggetti di valore. Teramo, tasse, indagine su fatture e scontrini, affidabilità fiscale, ristorazione, attività balneari, settori a rischio. Il 72% dei locali che somministra cibi e bevande non arriva alla soglia ritenuta soddisfacente dal fisco. Seguono idraulici ed elettricisti. Tra le categorie più virtuose ci sono farmacie, studi medici e notai. Tenta il suicidio, salvata dai carabinieri, colonnella, la donna si era barricata in garage ed aveva inalato gas, a dare l'allarme l'ex fidanzato. Ancora a Teramo il progetto, investito 1 milione di euro, Madonna delle Grazie, l'area archeologica aprirà dopo l'estate. E in centro storico, serate estive senza le auto, sono entrate in vigore le aree pedonali urbane per favorire il passeggio e il commercio fino a ottobre. Alba Adriatica, nuova piazza sul lungomare, conclusi i lavori di sistemazione, l'area in corrispondenza di via Trieste è stata riqualificata con giochi per bambini, pavimento e arredi. In autunno avvio dell'opera da 2,8 milioni in Piazza del Popolo, ospiterà eventi fino a 6.000 spettatori. Maltratta e minaccia alla madre, arrestato Silvi, il figlio violento ai domiciliari in un'altra casa, ovviamente. Allontanati tre abusivi da una abitazione giugliese. Nel tratto tra Pineto e Pescara in direzione sud, scontro in galleria, tre feriti, a 14 chiusa per mezz'ora. È stato chiuso appunto anche il tratto tra Pineto e Pescara in direzione sud. È arrivato il direttore, che col fresco di queste mattine dorme di più.
2: No, sì, ha bisogno, bisogno.
1: Ne ha bisogno.
2: Volevo dire che sì, senza fare la benzina non è calato niente, eh?
1: Perché ti credi?
2: Nulla.
1: Poi ne parliamo, ma non scenderà su, cioè ci sarà una discesa, poi dopo risalirà.
2: No, Rico, come sempre salito, da quando vado?
1: Perché comunque le riserve stanno sotto zero, adesso abbiamo usato quelle, quindi poi si devono ricostituire, la domanda mica crolla.
2: Vabbè, comunque...
1: Che è?
2: Grazie a quello lì.
1: Sono
2: finiti gli aggettivi. Ha fatto
1: il compleanno con le botte ieri.
2: Ma tu torni indietro, che è già qua, si torni indietro, che fatto? Bisogna essere obiettivi.
1: Dove vuoi andare?
2: Da Vannacci. Sì, perché ci sono le notizie.
1: Per le notizie ci sta.
2: Allora, no, a parte non dobbiamo dare, perché
1: no, obiettivi, bisogna essere intolleranti.
2: Non si può.
1: Si può, si deve.
2: No, si può fare tutte le critiche, ma la notizia, la cronaca è una cosa, è la...
1: Perché ci sta di cronaca qua?
2: No, che ci sono in giuliese. Sapete che l'Albani stava. Sta nella foto, è lei sotto?
1: No.
2: Se la assomiglia?
1: Sì, sono sempre lei.
2: E lei?
1: Ma non è.
2: Però se la assomiglia?
1: Sì, sì.
2: Perché lei è messa in un certo modo?
1: Ma non è.
2: Ma ci vuole vista con le foto là.
1: Ma sopra si è staccati si chiede, ma non c'è riuscito.
2: Vabbè, se la assomiglia. Allora c'è un Giuliette dei delegati, anzi, guarda, si chiama
1: Vannacci.
2: Adriano Mattucci, sì, ci sta, eccolo qua. E dice il mio collega Cristofori, che ha seguito con attenzione sta cosa, dove stanno i nomi dei delegati? No, di più qua, la colonna più verso destra. Sali. Qua. Ecco, Adriano Mattucci, che è di Giulianova, che addirittura a Roma è stato il delegato di ben 3 comitati.
1: Vabbè.
2: E il segretario regionale potrebbe essere appunto il sindaco di Notaresco, ma insidiato da D'Angelo Sande, un altro ex. Questa notizia andava data perché ci sono giuliesi nel mondo, che si chiama tutti di centro-destra, quelli famosi, però
1: notizia.
2: Non ci stavo dicendo sinistro famoso. A proposito, Giorgio, allora la rivoluzione del PD che fine ha fatto? C'è un articolone su Silvi, sul PD, hai visto?
1: Che ma non ci arrivo.
2: Ha raddoppiato gli iscritti.
1: Ma sì, ma quello
2: è... Lo so, ma
1: l'abbiamo detto ieri.
2: Giorgio!
1: Allora, Giulio...
2: Mi sei un cagnolino pure.
1: Com'è andato al bivio? Com'è andato al bivio?
2: Sono passato da via Cuba a fare la benzina, quindi non sono andato. Ma è presto. Però ogni giorno, a proposito, il bivio non ha cambiato niente, era pieno, stava la fila fino al ritorno, fino a Planet. E quando le porte niente, né il comandante dei vigili né l'assessore, che sono, abbiamo già detto, si può dire, a mio avviso, non all'altezza del compito. Tu invece per la rottamazione che dici?
1: Che hanno spostato il termine al 31 luglio, quindi c'è tempo per formare una squadra e cercare di risolvere un problema che potrebbe essere una soluzione per molte famiglie che non hanno potuto pagare la Tari, le bollette, le multe, la Tari, la Tasi, l'Imu, tutto quello che grava. Perché la patrimoniale non sia mai, però questi tutti patrimoniali sono, in realtà molte di queste, tipo l'Imu, quindi voglio dire, quelle a tappeto che colpiscono tutti, non quelli che hanno 5 milioni di euro.
2: Ricorda che chi paga adesso paga la stessa somma.
1: Paga il giusto che deve pagare, solo che lo può pagare a rate, e quindi è agevolato in questo.
2: Questo è, però deve pagare. E perché non lo fanno a palazzo?
1: Perché sono...
2: Per la rima?
1: Può essere. Becca Ceci, siamo a Giulianova. Appartamenti al posto dell'ex ristorante.
2: È una tradizione giuliese ormai.
1: Trasformare ristoranti in appartamenti.
2: Appartamenti al posto del mitico Beccaccio.
1: Via al cantiere di ristrutturazione spariscono anche le ultime tracce del locale. Esatto. Tolte porte e finestre, si vedono ancora i mosaici alle pareti
2: è
1: il soffitto dipinto. Piano urbanistico a Martinsicuro. Perché già oggi è lunedì. Piano urbanistico, scattano accuse. Martinsicuro, il PD, edilizia eccessiva, Europa Verde, ambiente da tutelare. Padel, un giuliese va in nazionale, il giovane talento, l'under 14 Temperini, convocato per i prossimi campionati europei. Nuove scogliere, niente proroga, riavvio a fine stagione balneare. Roseto, gli uffici regionali non hanno accolto la richiesta di prolungamento presentata dal comune, evitati eventuali accavallamenti con altre pianificazioni. La conclusione dell'opera entro aprile 2027.
2: Quindi?
1: Non andiamo a mettere le scogliere?
2: Sì, è vero. su queste date.
1: Sì, no, vabbè, le date, ma 30 giugno stiamo aspettando.
2: Sarinello.
1: No, il sottopasso 30 giugno, Sarinello 15 luglio forse.
2: Ma non mi risponde.
1: Silvi, il PD a congresso raddoppia gli iscritti.
2: Difende?
1: Fissata per sabato 27 l'assemblea che avvia il percorso del partito verso le prossime elezioni comunali. Raduno e giro turistico con le 500 da Cerne di Pineto a Roseto. Beh, sta là. Gli equipaggi hanno sfilato per il settimo meeting.
2: Un percorsone?
1: Beh, ma la rotonda fatta, la rotonda all'Annanza.
2: A Caprizio.
1: L'incidente, la tragedia nelle Marche, auto in fiamme, muore calciatore 21enne, la vittima è Davide Paglialunga, per una stagione con la maglia della Folgore Delfino Curi Pescara, feriti altri tre giovani. E ancora Pescara, rischiano di affondare recuperati due quarantenni.
2: L'amica è mossa.
1: L'Aquila, frecce tricolore su Preturo per migliaia di spettatori. Botte tra giovani fuori da un locale in centro, ovviamente a Sulmona, calci, pugni e minacce di morte sotto l'effetto dell'alcol, identificati due ventenni stranieri. Chieti, paura durante la festa a San Salvo, bimba di 5 anni vola giù dal balcone, la piccola stava giocando sulla terrazza a primo piano, trasportata in ambulanza a Pescara, non è in pericolo di vita. Maltempo, danni per 150 milioni, il report del presidente della provincia di Chieti Menna, servono subito fondi. Un nuovo comitato a difesa della scogliera, vasto, organizzata per domani una passeggiata sulla Via Verde per aderire alla nuova associazione. Andiamo avanti. Lo sport. E Hamilton finalmente ce la fa. Prima vittoria in Ferrari, trionfo davanti a Russell e Norris, poi si commuove. Ora può credere nel titolo, ritiro per il leader Antonelli e per Leclerc. Sì, vabbè, questo come la Rosetana Basket che non scalava mai. Fine di un lungo digiuno, l'inglese urla di gioia, grazie Ferrari, mi avete aiutato ad realizzare un sogno.
2: Perché?
1: Vuole vincere, no, vincere con la Ferrari, che già un gran premio, vincerlo con la Ferrari ancora un valore.
2: Per quello l'avevano assunto, per vincere con la Ferrari, quindi ha fatto quello che doveva fare, comunque dai il premio incendiante, dai ragazzi.
1: L'abbraccio di Kimi, i complimenti di Elkan, che non sapeva più dove pararsi. Mondiali, parte il sogno Capoverde contro la favorita Spagna. Vabbè, come Curaçao, Haiti, Amorim a un passo dalla panchina del Milan, si lavora per il direttore si lavora per il direttore sportivo in Paul Ozek e Kroos, la Juve di Carnevali apre al rinnovo con Vlahovic. Real Madrid, Cucurella ha i dettagli per passare ai Blancos. Il Pescara cerca il tecnico, ormai rumoso più o meno, no? Che cerca. In settimana la decisione, oggi il summit tra Foggia e Sebastiani, Boucher è il nome che resta in poll.
2: Allora, hanno notato che al Nautico, abbandonato, le tapparelle si alzano e scendono, che serve qualcuno che ne vende la luce da fastidio, quindi a volte abbassa, c'è qualcuno dentro ripetutamente che alza e abbassa le tapparelle, è cambiata la situazione, ci manda la foto con questa apertura qua di un'altra finestra. No, il Nautico ci stanno dentro a fare quello che si vuole, ma nessuno deve controllare,
1: stanno a fare la villeggiatura, questo mo per l'estate, no?
2: Quindi hanno scelto, si chiama Nautico.
1: Parigi, il bomber perfetto, poi ci penso Vannacci, poi ci
2: una città in abbandono.
1: Vedi un po', ma tu ci può andare la Nautica
2: a vedere. Torna.
1: Il bomber perfetto per riprendersi la B. L'attaccante del Latina è finito nel mirino del direttore sportivo Foggia, nell'ultimo campionato ha siglato 17 gol.
2: Risolviamo questo problema dell'allenatore, per favore.
1: Vabbè, ma che vuoi da me? Noi ora di mo già avevamo avuto 45-46 giocatori che arrivavano a Pescara, almeno i nomi. Possibili,
2: ma
1: gli allenatori
2: subito dopo
1: cominceranno i giocatori.
2: Poi non c'è uno che arriva. Uno.
1: Il Pineto guarda al mercato. Sondaggio per Alessandretti.
2: Il Teramo, però, vorrebbe mantenere. Lo potrebbe fare, però, pare solo se va in G. Perché oggi si decide l'iscrizione dei club e si vede chi sta in regola e in no, o no.
1: Il difensore del Teramo è il profilo individuato per sostituire Postiglione in difesa.
2: Rossiglione è quello che portava il carro nel paese dei balocchi di Pinocchio.
1: Diavolo insegue,
2: vedi? Ecco il titolo.
1: Insegue il sogno, serie C, Teramo, le ore della verità. Serve l'incastro giusto. Domani scadono i termini per le iscrizioni dei club. Ecco quelli in bilico e tirano un po' di sfortuna a tutti quelli che stanno in bilico. Il notaresco si muove sotto traccia. Fumata nera sulla sede per gli allenamenti di Nicola al lavoro sui fuori quota, quindi al soldenimbi praticamente. Ok. Betturri qui all'Aquila per sfidare me stesso, parla il nuovo direttore generale rosso-blu. C'è un'atmosfera molto positiva.
2: Ci ha fatto la commenda stampa per dire questo.
1: Lo so, beh, te fa pure. Giulianova corteggia Willermoz, la chiamata della Salernitana non arriva e così il difensore può restare.
2: Sono stati ingaggiati due portieri under, ma i nomi non si possono sapere prima che venga comunicati gli altri due che non vengono confermati.
1: Lanciano, ambizioso, ecco. Priorità agli under.
2: Anche noi, priorità agli under.
1: Direttore sportivo Leone, affari spenti, in cerca di elementi di qualità. Certo, mi cerchi di riscarsa.
2: No, appunto,
1: non mi pare, ma questo è abbastanza. Ne ho preso uno 100 giorni. Allora, schermata grigia. Ma io penso che sia finita.
2: No.
1: Roseto, sonda il mercato.
2: La Sante.
1: Piace la guardia, Chiti.
2: Hai saldato la Sante.
1: Non è che l'ho saldata, è che c'è una pagina grigia, non riesco a vederla, che faccio?
2: Cerchi di recuperare.
1: Faccio male, aspetta.
2: Non ti tocco il duo.
1: Chi è il duo?
2: Di là.
1: No, allora, ecco qua.
2: Ce ne manca una. C'è i commenti là.
1: Lo so, che devo fare, ma il vlog, ma.
2: Vabbè, dopo la
1: Sante. È andato in D, la Sante. Sì. La Cason è una gioia incredibile. Cappellacci glissa ancora, mi dico, come fa sempre.
2: Come fa no. Guarda un po'.
1: Non è una novità.
2: Guarda i voti.
1: Guarda i voti, tu mi fai le cose facili, questo non la vuole sentire la pagina della Sante, che devo fare?
2: Allora ci sta, eccolo qua.
1: No, questo è no.
2: C'è
1: no.
2: Quello, questo. Scognamiglio. Migliore in campo Scognamiglio. Poi Massetti, quindi questi qua ovviamente
1: confermare
2: è confermato che non sono giocatori di Serie D e si devono trovare una squadra. Vabbè, ditelo loro.
1: Allora, andiamo al messaggio.
2: Qua,
1: vai.
2: A tutta roba mia.
1: Prego.
2: Sorelle scomparse, caccia alle auto uscite dal paese. Intanto sono due denunciati perché i da poco che te lo dico. Quello ha fatto uscire con tranquillità, non hanno controllato bene che uscivano le ragazze. Non va bene.
1: Sì.
2: Ecco che salute. Allora, 12.000 spettatori per le frecce tricolori, l'Aquila Air Show 2026. Alba Adriatica tenta di farla finita per amore, il secondo è pure quello che si è buttato dal Belvedere. Che fa? Ma ha visto?
1: No, è il coso.
2: L'ex chiama i carabinieri, salvata. Una donna in questo caso, è del suicidio per amore. Salvata la carabiniera, colonnelli in un garage. La giovane ha tentato di inalare il gas di scarico della propria auto. Poco prima aveva chiamato il suo ex fidanzato dicendo: la faccio finita. Il giovane, mica è corso da lei, ma ci ha allertato.
1: Ha fatto benissimo. Così si fa.
2: I militari, carabinieri. Intervenuti sul posto hanno forzato il garage trovando la donna in stato di semi incoscienza. Adesso io, se questa fosse la notizia data da Vincenzo, Vincenzo, mi sai dire come è andata a finire? Se i due si rimettono insieme, a chi chiedi?
1: Ma è successo.
2: Però quella, amore mio, torna da lei, può essere, no? Vabbè. A sul mondo c'è stato la maxi rissa nel centro storico e sono state denunciate quattro persone, come è giusto,
1: come giusto che sia su Mona da sempre.
2: La spalla, che dice la spalla?
1: La spalla, uno sportello per il benessere degli amici a quattro zambe. Dovete andare.
2: Vedi che mi sono fermato là, toccava a te. Poi
1: a Tortoreto.
2: Rapinato. Caccia a due ragazzini. Pescara, ciao zio. E poi gli strappano la catenina dal collo.
1: Quindi evidentemente non era lo zio.
2: Mi pare un grande saluto affettuoso. Poi costretti a pagare l'IMU perché al comune di Genova non fanno la rottamazione. Legnini cerca soluzioni, vedi già come già, dov'è Legnini? Là, okay. Come aiutare a pagare l'IMU? Lo vedi?

0: Non funzionano i figli di uno, poi andiamo avanti. Che?
1: Con il fine junior, dai, su.
0: E che vogliamo a me? Vorrei andare avanti, ma il messaggero anche qui non mi aiuta.
1: Però magari... ci sta, mettiamoci un sorriso, quindi prendi la.
0: La devo prendere con filosofia, come si dice, sì, può essere. Dai, su. Già Maiella.
1: Fagli assessori.
0: È un po' che non, è un po' che non li chiamiamo. È un po' che non li chiamiamo.
1: Devo chiamare, mi spiace Gabriele, che tu.
0: Chiama, qui sto risolvendo il problema.
1: Quante volte? Allora. Chiamiamo?
0: Ecco. Chiama.
1: In ordine alfabetico.
0: Vai.
1: Al Bali, ricordati l'ordine alfabetico.
0: Sì.
1: Al. Perché è parente?
0: No.
1: Tu lo dici perché ti puoi candidare.
0: No, no.
1: Vediamo. Come no, no? Già ci stava a candidare con Pasanello, ricordiamocelo, eh? Con grande Paolo. Senta, ma c'è anche Paolo. Ciao zio, e gli strappano la catenina, anziano, rapinato. Buongiorno, era controllo assessore. Poi vabbè, complimenti, abbiamo visto tutte le foto, tutto va bene. Ma che incarico è? Un incarico prestigioso, qualcosa di più? Quindi non c'eri mai stato in segreteria regionale, no? No, no, no. E che avete? Hai fatto 200 foto che tagliali, però quello è stato. Uno è in gruppo, tanti, vabbè, che tagliate? Ti ha detto prima che torno giù a Roma, tieni chiuse le finestre che passano i droni. No. Perché? Tu sei stato. Perché? Andavi in vacanza a Tortoreto e veniva Giulianova, Tagliani, quindi che la chiama Gigli, ci dicono, va bene. Ti puoi invitare, faccio intervista. Grazie, complimenti, buona giornata. Cioè, allora. Un'euforica Albana ha risposto al secondo squillo e ha detto che fa parte della segreteria, non c'era mai stata. Una foto con Tagliani, non esageriamo. Allora, l'alfabeto. Che
0: Cameli.
1: Dici? Cameli, tu io.
0: Credo, sì.
1: ABC, sì.
0: No, nel senso che non ci stanno altri, quindi.
1: Della serie, chi te ne ha
0: detto? Poi ci sarebbe Costantini, se lo consideriamo giunta. Clare.
1: Quella alla fine.
0: Quindi Di Carlo.
1: Nausicaa. Come Nausica. Poi
0: Frangioni Giorgini.
1: Frangioni Giorgini. Di Carlo no.
0: Di Carlo no.
1: Punizione. Ha bisogno di riposare, dopo dobbiamo, perché così le idee diventano più migliori sul traffico. Basta toccare una levetta sul. Ma puoi sapere cosa ci posso andare io, si sa dove.
0: E quella adesso ci saranno.
1: Era il controllo assessori. Complimenti, al terzo squillo sei già sveglio, va bene Nausica, niente, tutto a posto, digerite, mangiate, tutto bene? Buon lavoro, ciao, perfetto. Ma Frangione non cominciasse che le cose, che le palestre, oppure con la scusa che deve accompagnare alla figlia, all'asilo. Comunque stanno rispondendo tutti, eh? Vedi perché non ho.
0: Vabbè, il sole sorge alle 5:20, ma quindi.
1: Cioè. Nonostante che non l'abbia fatto da tempo.
0: O tieni le tapparelle serrate, sennò.
1: No? Ma provo le tapparelle quelle del Nautico, per vedere che ci sta là dentro. Dite, sì, perché Giovanni.
0: Certo. Vabbè.
1: Al primo squillo, Frangioni, ti ricordi? Ogni tanto c'è questo controllo assessori. A proposito dell'assessore, mo ti impegniamo una cosa. Devi solo andare perché quello è manutenzione. È il Nautico, è nostro pure. Ci sarà gente là dentro, perché oggi sono tutte le finestre aperte, ci mandano le foto.
0: Saccagna l'aria.
1: Perché non ci andare? Ancora oggi, sì, ci ha portato le foto perché si è aperta la finestra e quella.
0: Non cambia l'aria.
1: Cambia l'aria, ti capire. Quindi non solo dormo, ma neanche che sia contento. Apro, capite? Puoi vedere? Con cautela faccio, che non si sa mai. Fatto portare un paio di vigili. Va bene, grazie, buongiorno. Uè! Quello non torna nessuno, e Giorgini potrebbe rischiare, che quelle notti lunghe, le lunghe notti. Che faccio? Vado?
0: Beh vai, sì, o vado qui con le notizie, no, che parli, no, chiamano l'assessore.
1: Hai recuperato il messaggero, sì.
0: Sì, barca in panne, paura per due persone a pescare.
1: Allora, Paolo, quello che fa? Paolo no. Devo pagare 11.000 euro di IRPEF.
0: Ma non posso vedere i documenti.
1: A palazzo? Vuol dire quasi perché questo torna tardi la sera, quella vola di sera, eh?
0: Ah sì, sì.
1: Dobbiamo. Tre squilli.
0: Ah, bravo.
1: Buongiorno! Ci sta! No, era un semplice controllo assessori. Ti la voce imbastata, ancora dormite, tre.

0: E Manghis però, quindi, beh, giovedì, non è che lo per beneficenza, appunto, quindi, vabbè, era, vabbè, comunque era controllo assessori, fino a mo' tutti svegli, complimenti, buona giornata, buon lavoro, ciao, ecco, finite?
1: Beh sì, il sindaco.
0: Io sono sempre sveglio.
1: Ma alle 4 gli dice che si alza poi.
0: Che, il sindaco. Come si pronuncia? G1.
1: 12.000 spettatori per live show delle Frecce Tricolori all'Aquila, fiera di San Massimo, 80 bancarelle in centro, città da ammirare.
0: C'è la giunta che lavora qui. Al primo squillo, era controllo assessore sindaco, un camion di... Al primo squillo, non tutti al primo squillo, al primo squillo Albani, che ora fa parte della segreteria regionale. Siamo contenti, sì, bravo. C'è anche Mattucci che fa parte della segreteria di Vannacci, lo sai? Sei andato tu invitato, dai. No. No. E a voi non lo vuole partire che ti candida, però. Poi vediamo, non esclude, vabbè. Allora è un camion di Breccia. Grazie, buona giornata. Ciao. A posto, dunque, il sindaco era sveglissimo. Di Carlo chiama tu.
1: No, perché tu che chiami?
0: No, io faccio il numero.
1: Io faccio. No, tu chiami, rispondi.
0: No, pare brutto, tu, ma stai in...
1: Lo devi chiamare.
0: Stai in punizione.
1: Lo devi chiamare.
0: Ma stai in punizione.
1: Beh, stai in punizione, ma.
0: Non risolve il problema del bivio.
1: Che ti posso fare io?
0: E quindi lo chiamava anche Giorgini che non risolve.
1: Beh,
0: il problema
1: della
0: rottamazione.
1: Della rottamazione.
0: Chi chiama Giorgini? Chiama.
1: Quello dice, ci stiamo lavorando. Prende tempo, capito? Forse.
0: Maxi
1: Rissa in centro, 10 persone coinvolte, 4 identificati. Dove può essere tutto questo?
0: A Fulmone.
1: Esatto. Botte sabato in largo Faraglia, l'abuso di alcol tra i motivi della zuffa. Tu sto collega, un campione, poi si siede fuori al bar, là in piazza, e aspetta. Prima o poi qualcosa di cronaca ci esce, quindi quell'articolo tranquillamente e sereno al bar mentre beve il caffè. Scomparso l'imprenditore Pietro Piero di Nino e poi trovati 7 gatti morti. Si temono sostanze tossiche abbandonate.
0: Hanno sbagliato.
1: Chieti grave dopo schianto in monopattino, codardo, chi è scappato la pagherà. Questo virgolettato.
0: Anche l'Ivo, la protesta degli sfollati. Legnini cerca soluzioni.
1: Scarti edili, plastica e rifiuti abbandonati a pochi metri dal mare.
0: Sinistra, con 5 documenti sulla psichiatria. Perché non pensate a un candidato esterno?
1: Ma questo mi sono da 6 mesi.
0: Ci devono pensare.
1: C'è quello che sta facendo con la barca.
0: Vabbè. Cinghiali, topi e piccioni, dove stanno?
1: Cresce l'allarme a Teramo. I cittadini sono preoccupati per i rischi epidemiologici.
0: Addirittura.
1: Ho già fatto intervista per corso per il Teramo. Scusi, lei per cosa è preoccupato? L'epidemiologia qua è pericolosa. A Chiaretto.
0: Chiaretto.
1: Un'invasione di cavallette, la Bibbia, di cavallette costringe i residenti a tenere chiuse le finestre di casa.
0: Quindi praticamente ci sono cinghiali, topi, piccioni e cavallette. Questo è Teramo, secondo...
1: Sì, praticamente l'Egitto del IV secolo a.C.
0: Già quattro piaghe sta là, no?
1: Tenta il suicidio per amore, l'ex chiama i carabinieri. Poi la notte dei serpenti, le prove tornano in città. Ah, buono, come vanno a qua, dei Mellozzi, però vabbè. Andiamo avanti, lo sport. Pescara, via Berardi, spunta Insigne Junior.
0: Vedo che però erano le stesse notizie.
1: Si vede che la fonte è unica. Foggia. Pineto, dopo. Questa è la pallavolo, ve la lascio perché il giornale
0: Pineto,
1: la deve comprare.
0: Pressing su Bigliotti e Alessandretti.
1: L'abbiamo detto. Poi Teramo, cresce l'attesa per la salita in Serie C. Domani scadono i termini per le iscrizioni. Situazioni a rischio. Giulio Nova riparte da Esposito e poi c'è la verità di Bocca nelle lettere aperte che noi abbiamo.
0: Sì, abbiamo pubblicato. Andiamo a mannare veramente.
1: Se era aperta, andiamo a mannare a tutti. Non come già.
0: Ma l'ha detto, ti mando, caro Francesco.
1: Sì, ma era aperta.
0: No! Era aperto quando l'ho ricevuto, prima era chiuso quando l'ho mannato.
1: Notaresco, senza campo d'allenamento sono bloccati
0: ti
1: sia tecnico. Non mi interessa. Shock è un'altra cosa. L'Aquila solo 4 in rosa, serve un'accelerata. Giustamente. Giustamente, vabbè.
0: il pieno costa di più, eh?
1: Questo è il problema. Allora, poi abbiamo Delirio Sant'Egidiese, ecco la D, esplode la festa 3-0 a Grassina dopo 120 tiratissimi minuti, portano la squadra di Cappellacci a coronare il sogno. Da Idio Iaga il gol che porta il match supplementare all'overtime sarà doppietta oltre al gol di Dal Cason. Una vittoria di tutti, società, squadra e magnifici tifosi. Cappellacci se ne va a fine gara, il direttore generale Di Antonio, questa promozione la dedico a mio fratello.
0: Pace con Rocky. Prego. Nazionale. Calma qua, eh.
1: Raid di Israele, slitta l'accordo, l'accordo c'è stato stamattina, lo firmeranno venerdì, quindi può succedere qualsiasi cosa da qui a venerdì. Israele nel frattempo vuole farlo saltare, ormai è palese che vuole farlo saltare, e continua a bombardare Beirut. Trump furioso con Netanyahu, non doveva attaccare a un passo dalla pace, non ha giudizio. Teheran, abbiamo il dito sul grilletto, ma il tycoon rilancia l'ok a brevissimo. Oggi via al G7.
0: Sanno? Il dito sul grilletto.
1: Sì. Via le botticelle, ma una resiste. Roma, gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi. Un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Meloni è il caso più liberi, patente antifascista e censura, Vannacci contro tutti e polemica. Statali più ferie per i neoassunti e la riduzione dei turni di lavoro. Il papà delle sorelline denuncia la casa famiglia, senza di loro non vivo più. Stasi, la prima domenica di libertà, il pranzo con la mamma, la giornata con gli affetti più cari. A Venezia un 17enne uccide la zia per l'eredità, spinta nel fiume.
0: E su, almeno quella è staccata la colonnina, la cantinina soltanto.
1: Sul soppalco, trionfo di Hamilton, la Ferrari festeggia dopo 595 giorni, 17 i 7 gol della Germania, Ancelotti sotto accusa dopo il pari del Brasile.
0: La partita,
1: abbiate pietà. Va bene, io direi di salutare.
0: No, voglio vedere tutti un po' di messaggio nazionale.
1: Che puoi vedere?
0: Commentare da questo. Ecco, guarda cosa sta, guarda che faccio. Iran USA raggiunto l'accordo, Trump esulta, Hormuz riapre e quindi la benzina costerà di meno e Marco ci sarà contento.
1: Non è così. Petrolio ricominci a scorrere, dice lui.
0: Poi, dai fondi iraniani sbloccate, sanzioni sospese, memorandum, via via questo titolo. E per chi non deve fa Hormuz, fine dell'incubo, ma dalla crisi dello stretto l'Italia è uscita più... Perché?
1: Ma non lo so.
0: E lo devi leggere.
1: No, mi sfuggi, guarda, te lo leggo e te lo spiego domani. Perché non c'è una cosa che... La prima cosa annunciata da Trump è stata la riapertura delle rotte del Golf, che ancora non è aperta.
0: Vabbè,
1: da dove passa un quarto del gas e del petrolio mondiale. Ora però sono sorte nuove vie.
0: E perché noi siamo?
1: Forse perché noi abbiamo fatto gli accordi con la Tunisia e l'Algeria, ma che ci batte niente. Viene meno la tensione in uno dei colli di bottiglia più sensibili del sistema energetico. Il sistema si è dimostrato in grado di riorientare in tempi brevi i flussi trovando nuovi blocchi. Guarda che dall'inizio della guerra in Ucraina, 5 anni fa più o meno, che noi cerchiamo nuove strotte, quindi quello. Babbo, dai, insomma, chi è?
0: Ma scritto qua?
1: Chi è?
0: Ah,
1: pure questo, fratelli. Ah no, non so fratelli. Andrea Bassi e Gianni Bessi, come li fa insieme alla fine?
0: Noi siamo Stefano Stefanini, che non viene più utilizzato. Poi abbiamo la Meloni che dice: rivede Donald. Ah.
1: Il nodo dei cacciamine, faremo la nostra parte. Noi dobbiamo mandare i cacciamine per togliere.
0: Agenda benzina. Tutti questi titoli sono inutili. Oh, tu pensi, guarda chi cita come cantante, ma chi sta all'opposto
1: sta a fare i turbini dentro ali bare.
0: Poi Dalla, ragazzi, Dalla
1: sta a fare i turbini dentro le bare, sia Dalla che D'Andrea.
0: E chi l'ha messo insieme alle mani?
1: Addio.
0: Dalla ha citato la canzone Futura, che lì deve essere.
1: Ma boh, solo da piacere.
0: E chi li sa là?
1: Non so. No, io devo leggere.
0: Conte lo voglio leggere per sapere perché, nonostante Vannacci, nonostante tutti i problemi del centrodestra, la Meloni può stare tranquilla. Ci siamo? Ecco, Conte, sicurezza, tema centrale, il colloquio con Prodi Schlein. Siamo andati ai giovani. Poi c'è il giallo delle sorelle scomparse, caccia le auto uscite dal paese. Bene, grazie.
1: Non più.
0: Il messaggero.
1: Tutto ha chiuso. Bene. Tutto. Tutto. No.
0: Le chiavi sono state inventate per riaprire.
1: Non posso riaprire, non possiamo salutare gli amici.
0: Saluti, ciao. Ecco allora.
1: Come fate? Perché?
0: E beh, c'era la crocetta.
1: Mannaggia la maiella, tutto chiuso. Io perdo tempo a aprire tutte le pagine, lui chiude tutto.
0: Maledetto. C'è chi apre e chi chiude.
1: Maledetto.
0: Scusate.
1: Maledetto. Vabbè, saluta, fai qualcuno. Gli stacchi.
0: Saluta qualcuno.
1: Ma c'erano pure dei messaggi, ma non è corretto, non è bello. Buongiorno Rita Piccioni, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno Riola del Re, buongiorno Antonello Quirino, buongiorno Sandro Vagnoni, Luigi Anni, Silvana Di Gianvittorio, Paolini Gaetano, Gaetano Paolini, buongiorno, buona settimana e buon lavoro. Giuliana Michelucci, buongiorno e buon inizio settimana a voi. Chiodi Geranna, buongiorno e buon inizio settimana. Paola Cicconi, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Rita Ranalli, buona giornata a tutti. Loredana Giaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon inizio settimana. Alfredo Federico, buongiorno. Francesca Aloisi, buongiorno. Ma quanto è buono l'odore dell'erba al Fadini? L'erba in plastica no, grazie. Rubens Fadini, l'ultimo baluardo dove si respira il calcio di altri tempi, vero, reale, autentico. Se a Paolo d'Ercole e Mucciconi piace tanto la plastica, andassero a vedere le partite a Teramo, dice. Nota bene. Preghiamo il sindaco Giulianova, la sua squadra e la politica giuliese in generale non cadere nel conflitto di interessi, chiamiamo fascino dell'erba di plastica.
2: Non vuole l'erba di plastica, insomma, Alfadini.
1: Francesca Aloisi. Francesca Aloisi. Eugenio Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona settimana a tutti. Rex Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana. Bettina, buongiorno a tutti. Attirato qua di buongiorno. E poi Andrea Serafini dice: bivio non risolto, ci vuole Vannacci. Caffolo leggere, cioè, quello è perfetto, per rimetterla.
0: Ma intanto lui si
1: alla sordi maniera, con la paletta.
0: Andrea, fammi un piacere, sostienimi in questa battaglia. Ogni mattina mandami un messaggio sul bivio fino a quando non muoio. Di Carlo.
1: Qua giù pure.
0: Allora, alcuni stacchi. Quali possiamo fare che sta qua?
2: Sì, sì, lo so dove stai.
0: Andiamo. Ciprietta, andate a fare un po' di benzina, costa un po' poco, ma andate.
3: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Gustavo. il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

preciso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Allora, devi sapere che ha mandato altro messaggio Andrea Serafini, che ha detto che sarà fatto, cioè ogni mattina ci ricorderai, oltre a me, a Di Carlo e di cambiare il video. E poi buon lunedì da Valentina Campetti, grande San Patello. E poi dice: felice io, buona settimana. Felice io. Perché felice?
2: E lei è contenta?
1: Non abbiamo messi dubbi sul fatto che tu lo fossi.
2: È contenta lei.
1: Ma andiamo, sì.
2: Che vuoi? Mi sembra sempre un coso.
1: Vabbè, tu lo metti, che allora. Casalena.
2: Sto chiamando, sto cercando.
1: Voglio sentire una cosa di Gustavo. Valenti, che vuol dire felice io?
2: Contento.
1: Vabbè, questo l'ho capito. Se avete una frase.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. C'è un bel caldo adesso.
0: Sì. È un fornitissimo banco marcelleria dove potrebbe.
1: Si converrà.
3: Ci aspettiamo temperature superiori alla media per tutto il periodo. Quindi questa situazione ce la trascineremo dietro per un po'.
1: Vabbè, no. E sta triste?
2: Vabbè, fa un caldo. No, mi dice Francesco, perché stai triste? Fa caldo.
3: Beh, il caldo intenso non lo sopporto, se questo è sicuro, quindi sono un po' schierato di parte, ecco. Però, vabbè, dobbiamo raccontare quello che è.
1: È estate. Quando è? Quando manca?
2: A quella, diciamo...
1: 21 data fatica che poi si torna indietro col tempo, con l'orario.
2: 21 giugno.
3: Esatto. Vabbè, ma quello sposta poco, diciamo. Ma fondamentalmente sposta molto poco, insomma, soprattutto all'inizio. Quindi...
1: La domanda è: quando è che notta di 4? E questo è che mi incubo.
3: Per il momento no.
1: Anche a posto. Bene.
3: Comunque il caldo ce lo trascineremo dietro, torno fino al 22, 23, 24, insomma, quindi.
1: Questo attuale, poi peggiorerà.
2: Sì, poi dopo aumenta.
3: Poi non lo so cosa succederà. Ecco, appunto, fondamentalmente la situazione è bloccata.
2: Va bene, io mi rifiuto di parlare di Curaçao, Haiti e compagnia cantante, quindi ti auguro una buona giornata. Vabbè, la Ferrari ha vinto un gran premio, grazie a Dio, questa è una notizia.
3: Hamilton, sì, ha vinto un gran premio, quello che non è riuscito a fare Leclerc, è riuscito a fare un campione come Hamilton. Evidentemente Leclerc è abbastanza sopravvalutato, a mio modo di vedere.
2: Pure è vero che si sono ritirati quasi tutti, ma però vabbè.
3: Sì, lo so, ma ci sta però, ha vinto
1: la Calogna
3: mondiale, diciamo, quest'anno sta facendo bene.
2: Va bene, noi ci aggiorniamo a domattina.
3: Grazie.
2: Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie. Buona giornata, buon lavoro.
2: Allora
1: dobbiamo far ascoltare un servizio,
2: vai, prego, sta qua. Questo quale vuoi far ascoltare? Te prego di guardare qua, non ti devi distrarre. Quale vuoi far ascoltare?
1: È questo.
2: Quale?
1: Ci sei. Siamo andati a sentire Gustavo, conosci?
2: Sì, ci sono stato.
1: Però, dove anni è stata la domanda?
2: Quella.
1: Era come se faccio la serata, ma...
2: Che vuoi da me? Il computer che è lento, quindi posso fare niente. Cambio, su computer...
1: Ma abbiamo cambiato.
2: Che cambiate?
1: Lo devi portare.
2: Ah.
1: Ordinato, uguale.
2: Ah, beh, uguale.
1: E quello è vanille, ragazzi, non è possibile, no? Lascia l'immagine. Non è possibile tutto ciò. Non è
4: per la serata Martina ci illustra la specialità napoletana da Gustavo per quanto riguarda i dolci.
5: Sì, questi sono i dolci tipici napoletani. Abbiamo una sfogliatella, un babà e una torta caprese, che non so se tutti la conoscete, ma è una torta con cacao e mandorle con sopra una salsa alla vaniglia. La sfogliatella tipica napoletana ripiena di ricotta e banditi, e poi il babà che non ha bisogno di presentazioni, ecco.
4: E questi ci sono sempre?
5: Sempre, sempre presenti. Il nostro locale.
4: Quindi completo, dall'inizio
5: da inizio alla fine, tutto napoletano.
4: Come si fanno a vedere qua da qui?
5: Sì, questi sono i dolci tipici napoletani. Abbiamo una sfogliatella, un babà e una torta caprese, che non so se tutti la conoscete, ma è una torta con cacao e mandorle con sopra una salsa alla vaniglia. La sfogliatella tipica napoletana ripiena di ricotta e canditi, e poi il babà che non ha bisogno di presentazioni, ecco.
4: E questi ci sono sempre?
5: Sempre, sempre presenti nel nostro locale.
4: Quindi completo, dall'inizio?
5: Dall'inizio alla fine, tutto napoletano.
4: Come si fanno a venire qua da Gustavo, dove la serata si va sempre più riempiendo di tavoli, di persone? Complimenti.
5: Grazie mille.
1: Andiamo a sentire. Complimenti comunque, siamo anche il pizzaiolo.
4: Allora siamo questo con Sergio, che è il pizzaiolo di Gustavo, che è di Teramo.
6: Sì.
4: Però Teramo, come ti sei accordato con le pizze napoletane?
6: Ho fatto esperienza giù a Napoli.
4: Quindi sei andato giù?
6: Sì.
4: Il loco, sì.
6: E poi sono ritornato qui, sempre con la passione della pizza napoletana, e grazie a Lucio che mi ha permesso di appunto esprimermi su questa tipologia di pizza.
4: Possiamo dire qual è la differenza sostanziale? Cioè, che cosa caratterizza la pizza classica napoletana?
6: Beh, sicuramente è la sofficità dell'impasto, se vogliamo anche un cornicione più pronunciato e una cottura rapida in forno.
4: E poi però altre specialità napoletane?
6: Sì, come la pizza fritta, sia con il salame Napoli o con i friarielli, e poi le tipiche pizze napoletane come la Masaniello, le storiche, diciamo.
4: Quindi praticamente la pizza napoletana, ma si può fare in mille modi, si può aggiungere un gusto rispetto a un altro, sì?
6: Sì, sì, anche se principalmente qui puntiamo sulle classiche, margherita, marinara, bufala, che sono quelle più apprezzate, sì.
4: Quindi i giovani che preferiscono?
6: I giovani vanno sempre sul classico, quindi pizze un po' più cariche di ingredienti, salsiccia, patate, come la nostra Franceschiello.
4: Sì. Sei soddisfatto del lavoro?
6: Certo, certo.
4: Quindi la cosa importante è che l'hai studiato tu a Napoli, sei tornato qua ad applicarlo.
6: Esatto.
4: Quindi molta gente, cioè si lavora molto. Mm-hmm.
6: Sì. Soprattutto d'estate,
4: come queste belle giornate. E il posto, che dici del posto? Come dite voi che sapete l'inglese, la location?
6: L'estate è bellissimo, soprattutto all'esterno.
4: Il sole.
6: Certo, poi non è troppo caldo, si sta molto bene.
4: Grazie Sergio, in bocca al lupo e buon lavoro.
6: Grazie.
1: Bene, questo Gustavo sulle colline di Teramo, dove sta l'impianto, appunto, ricordate, la pelota, si può andare avanti adesso. Questo è al solito, perché spero che dipenda dal computer.
2: O dalla connessione, però può essere il computer probabilmente. Allora, andiamo a fare gli auguri, direttore. Vuoi fare? Dimmi.
1: C'è la connessione.
2: Raccontami.
1: Che vuoi questa alternativa?
2: Perché non esiste la scienza esatta. Che
1: hai deciso che?
2: Ho deciso.
7: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
8: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
7: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Mar Caffè.
9: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
7: Che buono è!
9: È Mar Caffè!
1: Allora, due Vito, ricordiamo oggi, De San Vito, due Vito, una Vito Girardini, che tu presto conoscerai, e poi abbiamo esattamente Vito Lo Sciale, che è quello molto gentile che ci apre l'ingresso al campo per andare negli spogliatoi.
2: Gentilissimo.
1: Molto grazie, Vito, tanti auguri. C'è qualche video che ti ricordi tu?
10: No.
1: Allora, che dice la leggenda? La leggenda lo fa nascere in Sicilia da padre pagano. Beh, dal martirologio, quindi è un santo vero, finisce. Dal martirologio gerominiano, risulta però vissuto in Lucania, vabbè, poco male. Popolarissimo nel Medioevo, lo si considerava un santo ausiliatore perché intercedeva efficacemente per la cura e la guarigione di molte malattie, tra le quali la letargia. Hai avuto tu la letargia? Che veniva dato determinata dal morso di bestie velenose o idrofobe. E però era famoso anche perché curava, si dice anche oggi chiamato così quando uno ce l'ha, l'epilessia, detto anche ballo di San Vito, infatti, eccolo qua. E lui era esperto nella, pur essendo medico, riusciva a curare l'epilessia. Sembra che questa prerogativa fosse dovuta alla guarigione a lui ascritta del figlio epilettico di Diocleziano e che pertanto gli risparmiò la vita. Vabbè, quello sempre cristiano era, quindi epilettico, nessun medico di corte riusciva a curarlo, arriva Vito che è cristiano e lo cura, qualche dubbio Diocleziano ha fatto venire. Ma invece stai sotto all'inverno perché sei stato il peggiore contro i cristiani degli imperatori romani e i diavoli col forcone ogni tanto auguri comunque che ci aveva vito, l'abbiamo detto. Per quanto riguarda invece i compleanni, questo 15 giugno lo dedichiamo a Marilede Montese.
2: Tanti auguri, buon compleanno.
1: Faremo i Annetti.
2: Tanti auguri, buon compleanno.
1: A Berardo Albuffo.
2: Buon compleanno.
1: A Tania Felicioni.
2: Buon compleanno.
1: A Tony Squeo.
2: Buon compleanno.
1: Daniele Adriani.
2: Ti ha chiamato tanti auguri per i tuoi 50 anni da tutta la famiglia.
1: Ma se li merita, eh?
2: Certo.
1: Se li merita, eh?
2: Certo.
1: Questa è la famosa famiglia dove c'è il vigile buono, Antonio Tonino Adriani,
2: vero,
1: che era noto perché andava a piedi. Vabbè. Poi tanti auguri anche a Cristina Marinelli e a Mario Ciccioni.
2: Auguri, auguri, auguri.
1: Che
2: auguri
1: devono fare? Perché questi auguri vengano letti ogni mattina nel notiziario insieme a voi.
2: Semplice,
1: che devono fare?
2: Semplice,
1: diciamo.
2: Basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66 e noi faremo in modo di farvi gli auguri quando è giorno.
1: Va bene, mi raccomando, perché se volete usare in elenco dovete fare questa piccola cosa.
2: Se no poi viene Vito.
1: Viene Vito e non c'è più tempo. Adesso c'è qualche stacco,
2: sì.
1: E prima di passare all'osservatorio Roma. No, puoi fare il giornalone. Fammi leggere qualche altro giornale, che me qualcuno.
2: Mi sa che aprono tutti, almeno stamattina a volo aprono tutti con la stessa parola.
1: Ormuzzo, ormuzzo.
2: C'è l'accordo.
1: Complimenti, eh? Ma lo sapete che i colleghi fanno così?
2: Trump, c'è l'accordo con l'Iran. Iran, USA, c'è l'accordo di pace.
1: E c'è la macchina. Che
2: e poi Trump, Iran, c'è l'accordo. Due su tre mettono Hamilton in voto e il quarto va a Bologna con l'incontro tra Schlein e Prodi, le mummie.
1: Va bene.
2: Questo è quando fa Corriere, Repubblica e Stampa. Però invece sono curioso di vedere questi tre qua sotto.
1: L'hai superati?
2: Superati?
1: Sì. Ah, c'era anche il tempo, c'era.
2: Eccolo qua.
1: Dicendo,
2: ecco, il governo promette,
1: un quartetto veramente.
2: Il governo promette 10.000 rimpatri, questa è la verità di questa cosa. Poi Meloni, patente antifascista, censura degli editori. E comunisti patentati libero, sinistra con la mania del bavaglio.
1: C'è il Papa?
2: Il Vescovo con il vizietto di attaccare gli ebrei. Il Tempo mette le vignette.
1: Attento.
2: Tu compri vannacci su Amazon, ma ti arrivano a casa con Schlein. Dice, cercano di combattere vannacci perché così evitano di far salire la sinistra.
1: La pace è fatta, ma Netanyahu non la vuole, vero?
2: E forse
1: la fa saltare. Così. La donna chi è?
2: Come chi è? La Maria Elena Boschi.
1: Falla vedere che ha detto.
2: Carceri, sfido Nordio a un confronto all'americana.
1: È Nordio.
2: Vabbè.
1: Poi giù le mani dal Fatto Quotidiano. È un po' in grizzo perché quello ha fatto Minetti.
2: 250 milioni di euro.
1: dice che non succederà.
2: Vabbè.
1: Un finanziario, perché però 24 ore il lunedì non è tanto finanziario.
2: No. Fare solo il 20%.
1: E tu già lo vedi sopra.
2: Piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti.
1: Chi vincerà il Palio?
2: Questo è riferito alla vicenda della banca MPS.
1: Milano,
2: quali banche e assicurazioni correranno ancora in borsa?
1: E adesso per la nostra e la vostra felicità, cronache di Napoli.
2: Eccolo qua, cronache di Napoli,
1: dove tutto
2: è il giornale che ci meritiamo.
1: Ed è l'unica città che si contende la cronaca con Sulmona.
2: Sì. Si fa cronaca di Sulmona.
1: Allora, siamo alle famiglie qua. I Giuliano rialzano la testa a Forcella, torna libero. L'uomo indicato dai pentiti come capopiazza, saldo l'asse coi Mazzarella. C'è Vannacci accende le polemiche ma tende la mano a Lea, non c'è notizia, infatti non riesco a dare la notizia, quando devono fare una cosa diversa non c'è notizia lì. Invece, bambina di 14 anni intossicata dalla droga,
2: 12 mesi,
1: perquisizione in casa dei suoi genitori, infatti mentre si drogavano l'hanno abbandonata quella bambina, movida tra alcol a 14 anni e scontrini fantasma, quindi anche la finanza è andata qua. Poi la Lega ritorna al nord, terremoto nel centro-destra. Allegri, primi contatti con i big, Lobotka rinnova e resta, Lukaku invece con la valigia. Io lo voglio, mi piace. Notizie in evidenza, Secondigliano, pietre contro la caserma dell'arma perché non c'è la recinzione, come a Giulianova, un 33enne viene fermato e arrestato.
2: Fuori grotta, due pistole usate per un delitto regalate al clan da un esercente.
1: A Pozzuoli, blocco della metro per l'anidride carbonica, il caso finisce in Parlamento.
2: A Giuliano, raid vandalici e sfilate in moto, caos sicurezza in piazza Gramsci.
1: Saltiamo Nole e andiamo a Castellammare di Stabia, dove minaccia il padre con un coltello per 10 euro, arrestato poco dopo.
2: A Castellammare di Stabia, lavoro nero ed evento abusivo in una villa, in due finiscono nei guai.
1: Sembrerebbe finito, ma non è così. No. Inseguiti dai carabinieri, si barricano in auto, ma alla fine vengono ugualmente presi.
2: A Casoria.
1: E dopo questa
2: carrellata
1: di notizie tranquille, facciamo qualche stacco e poi ci tuffiamo nell'ottimo almanacco di Vincenzino Iaconi. A tra poco.
10: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
2: È meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: È meraviglioso.
1: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: È meraviglioso!
1: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?

0: ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
1: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
2: Si può passare all'almanacco del giorno?
3: Direi perché però parlo un po' perché ci vuole tempo, ma perché
2: Vincenzo,
3: devo...
2: abbiamo bisogno di Vincenzo che fa degli ottimi almanacchi, che sono sempre pieni di notizie.
3: Papà, un piatto di pasta che ho detto così.
2: Sì.
3: Fa degli ottimi gnocchi.
2: Che bravo fa. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buona settimana a tutti, anche a quelli che ci ascoltano per radio, non dimentichiamolo.
3: Soprattutto mai, e anche mai. A quelli che ci ascoltano
2: bene,
3: per radio.
2: Bene, allora siamo arrivati?
3: No,
2: non siamo ancora.
3: Ci vuole il tempo
2: arrivati,
3: che ci vuole.
2: Ed è un problema questo.
3: È un problema perché chi chiude.
2: Salutiamo tutti qua, tutti sono andati a mangiare da Gustavo qua, tutti sono bene, si mangia bene.
3: Si mangia bene, giusto?
2: Allora, dove stai? Trovate
3: un paio di volte. Allora, ecco
2: Vincenzo Iaconi lo ha curato con tanta passione.
3: Eccolo qua, lo sto scaricando. Eccolo qua, allora, vediamo cosa ci racconta oggi.
2: Ah!
3: Beh dai. Oggi è la giornata mondiale contro l'abuso sugli anziani, sta attento. Ricorrenza ONU dal 2011, riflettori su maltrattamenti.
2: Io ti auguro di essere come me quando ti la stessa età.
3: Va bene, vedremo. Riflettori su.
2: Con un bastoncino e tal, di chi diceva quelli.
3: Tira, ma che ti invito. Riflettori su.
2: Non lo so. Tu,
3: riflettori su maltrattamenti.
2: Perché era con tre piedi? Avevo di bastoni.
3: Negligenza e violenze verso gli anziani.
2: La pressione, l'acido urico, il grandino.
3: Rompere il silenzio, proteggere i più fragili e promuovere rispetto e dignità. E anche la giornata mondiale del vento, il Global Wind Day, è una ricorrenza internazionale dedicata all'energia eolica e al suo ruolo nella transizione energetica. L'almanacco nel dettaglio, alle 7.39 la temperatura è di 23,3 gradi, l'umidità 50%, il clima temperato piacevole, con i capelli come fatti al modo, vento a 5 km orari, la massima sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria è 30 ed è considerata buona. Il sole è sotto le 5.24, tramonta alle 20.46, culmina alle 13.04. La durata del giorno è 15 ore e 22 minuti. La luna è sorta alle 5.06, tramonta alle 21.45 e luna nuova visibile al 0%. Zero, non si vede oggi. La luna è nera. Nati oggi. 15 giugno 1801 nasceva Carlo Cattaneo, patriota, filosofo e scrittore. 85 anni fa, nel 1941, nasceva Harry Nilsson, autore e cantante. Poi ascolteremo Everybody's Talking. 15 giugno 1996, 80 anni fa, nasceva...
2: Bravissimo Harry Nilsson.
3: Nasceva Demi Rousseau, cantante. Poi ascolteremo Profeta non sarò.
2: Accenno?
3: No, poi ce la sentiamo, ma... I fatti nella storia, nella panza.
2: Giubbotto di pelle.
3: Nella panza. Stiamo guardando, Francesco, sta guardando i video di Kim Jong-un.
2: Guarda qua, ma chi è il suo sarto?
3: Ma che tutti uguali, sapeste? Ed è vietato farsi il suo stesso taglio di capelli in Corea. Non si può.
2: Meno male, è orribile.
3: I fatti nella storia. 15 giugno 1856, 170 anni fa, a Torino Vittorio Emanuele II presiede la cerimonia solenne per il rientro delle truppe dalla guerra di Crimea. Il sovrano consegna le medaglie al valore ai reparti che hanno combattuto sul fronte caucasico e sul teatro di Sebastopoli. Al termine il re riceve dai reduci le bandiere del corpo di spedizione che da questo giorno entrano nell'armeria reale come testimonianza dell'impegno militare piemontese nella coalizione contro l'impero russo. 90 anni fa, nel 1936, l'Austria riconosce ufficialmente il governo italiano l'annessione dell'Etiopia, sancendo sul piano diplomatico la nuova realtà dell'impero italiano, appena proclamato da Mussolini dopo la conquista di Addis Abeba.
2: Ah, Eduardo, conquistata.
3: Esatto, sì. 15 giugno 1976, 50 anni fa, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese annuncia che Mao Zedong si ritira dalla vita pubblica internazionale. La decisione viene motivata con l'età avanzata e con le condizioni di salute del leader. E da questo giorno si concentra esclusivamente sulla guida interna
2: quando
3: del
2: aveva?
3: Partito. Non lo dice. Mentre la scena diplomatica passa ai dirigenti a lui più vicini. 15 giugno 1986, 40 anni fa, il quotidiano sovietico Pravda annuncia il licenziamento degli alti dirigenti della centrale nucleare di Chernobyl. Beh, dopo che è scappato.
2: Teatro
3: del gravissimo incidente di aprile. Il giornale attribuisce la rimozione a manifesta stupidità, formula che diventa il segnale pubblico della linea dura adottata da Mosca nella gestione delle responsabilità interne dopo la catastrofe.
2: Beh, in effetti.
3: Frasi famose, queste sono di Cattaneo. La satira è l'esame di coscienza dell'intera società, è una reazione del principio del bene contro il principio del male. La frase è di Carlo Cattaneo, nato il 15 giugno 1801 a Milano e morto il 6 febbraio 1869 a Lugano. È stato un patriota, filosofo, politico, politologo, linguista e scrittore italiano, esponente del pensiero repubblicano federalista. Di formazione illuminista e positivista, ebbe un ruolo determinante nei cinque giornali di Milano del 1848.
2: Quella ha detto che non serve una legge sul femminicidio.
3: E noi no, quella ha detto che il femminicidio non esiste.
2: Appunto, cioè che uccidere una donna
3: non è la stessa cosa.
2: Che ci sarà la media di almeno uno o due omicidi al giorno di donne, quindi te. Ma questo è il problema delle intercesse?
3: No. Uno, scusa, come risolvi il problema della inflazione? Scusa, come risolvi il problema del.
2: Non lo sa.
3: Perché che ne sa? Un uomo quello. Vabbè. Coccia quadrata, dai. Allora, salutiamo.
2: Demi Rousseau, salutiamo.
3: Tutti i nostri amici, salutiamo su Facebook. Vi auguriamo una buona giornata, un buon lunedì, un buon inizio settimana. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo di oggi, partendo da
2: Profeta Harry Nilsson.
3: No, da Profeta Non Sarò di Demi Rousseau.
2: Che è più facile?
3: No, perché più, secondo me è un bocchi brit, quindi lo scriviamo in bellezza. Incolla
2: di virus soglia, la fratella child, eccolo.

Adesso sì, è finito. Questo era Demirus Ogon, Profeta non sarò. Tanta estate. E adesso invece andiamo ad ascoltare Everybody's Talking di Harry Nilsson.

0: Questo era Harry Nilsson con Everybody's Talking, e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi.
1: Milano.
0: Vi auguriamo un buon inizio settimana, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

L'appuntamento col Mattinata Italiana, apriamo con Mina che interpreta una canzone di Pino Donaggio. Il brano si intitola Come

Sinfonia, fu il primo successo di Donaggio e Mina ne fa, ovviamente come sempre quando recupera canzoni, un successo personale con questa sua personalissima interpretazione. Come Sinfonia di Pino Donaggio, dalla voce di Mina a Mattinata Italiana. Anni 60-70 le cantavamo così.

Appena aperto la mattinata italiana come con sinfonia Peppino Gagliardi, famoso big anche lui degli anni 60, il brano è Accanto a chi?

scrisse per Peppino Di Capri, che ha segnato un'epoca, non solo soltanto cantante napoletana, ma anche per altri successi, come questo disco per l'estate, Frutto di mare.

0: mangio bene.
1: Ascolto della nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio Gigio a Nova 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Lavanoni, Ornella, vai Valentina.

Bella da morire, canzone famosissima, interpretazione buona, e la possiamo dunque ascoltare e inserire in questa nostra mattinata italiana da Radio G Giulia Nova 90.7 100.2 MHz, ma anche su radiogiulianova.net.

Mattinata italiana da Radio Gino 90.7 100.2 MHz. Possiamo andare avanti, ragazzi, sentire altre canzoni dell'epoca? Sì, grande Don Vago.

mattinata italiana, canzoni d'amore. E questa canzone che si intitola semplicemente Malattia d'amore, e a cantarla è un giovanissimo Donatello, giovanissimo ovviamente nel periodo in cui le cantava. Ci siamo con Malattia d'amore? Donatello. È riuscito questo? È riuscito perché? Non piangere stasera, Don Bacchi.

Ma che cosa non avete vissuto con queste canzoni? Che quante cose vi ricordano? È bello, i tempi di una volta, eh? Però la realtà è questa. Oggi tocca Trump, non c'era prima. C'era Lombardi che cantava e noi con lui.

Era Don Bachi, l'abbiamo ascoltato in Non piangere stasera. Adesso andiamo un po' indietro addirittura, ma sono tutte canzoni d'amore a confine addirittura con gli anni. La più bella tu sei per me, la più bella del mondo. Ricordate questa? No? Sì? La più bella del mondo la cantava Marrino Barreto Junior, cantante di colore. Ce l'abbiamo, eccola qua. Venne anche a Giulianova, la lanterna, eh?

E c'è anche una canzone dedicata alle donne, ma soprattutto in quel fine anni 60, pensate, il quartetto Cetra. Chi è che lo ricordava il quartetto Cetra che cantava questa canzone famosa all'epoca, intitolata Donna, che ebbe tantissime incisioni? Eccola qua. Stamattina abbiamo problemi di connessione, purtroppo.

è un una tortura ascoltare le canzoni così, e quindi andiamo sul sicuro. Andiamo da una ascoltare un'ascoltatrice fedelissima, un'altra. Buongiorno a lei, che dice che ci si può innamorare a qualsiasi età. Lei ne è convinta, ma non soltanto lei ne è convinta, ma anche Julio Iglesias, che ha inciso appunto un brano intitolato Innamorarsi alla mia età. Parima, eccolo qua.

0: L'amore di amore che viene identificato in mille modi, la colomba, la pasquale, l'amore un marinaio, cioè lei è Rosanna Fratello. Cantava così negli anni 60.
1: Specialista
0: nei dischi per l'estate, nei dischi che duravano poco, ma che però caratterizzavano un periodo. Allora, l'amore è un marinaio e lei è Rosanna Fratello.

delle canzoni più a rischio cantate da lei, cantate dalla Orietta Berti, questa canzone degli anni 60 che partecipò anche a Sanremo e si chiamava Tipi Tipi Ti, non è stato un granché, però infatti lei non la canta più e però non ve la facciamo riascoltare come fosse un reperto. Eccola qua, Allegria.

La Zanicchi, Bobby Solo cantò con lei questa canzone, ma nell'80, senza Sanremo, ottenne un piccolo successo con questo brano intitolato semplicemente Gelosia, e lo ascoltiamo qui a Mattinata Italiana. Bobby Solo con Gelosia. Vai!

0: soltanto al pensiero. 82 Malgioglio scriveva un brano per Rosanna Fratello intitolato Se t'amo t'amo, che è uscito poi un po' più tardi nelle piattaforme musicali.
1: A tutti i bambini,
0: e noi siamo pronti per farvelo ascoltare nella nostra mattinata italiana revival, come volete, da Radio G Giulianova 90.7 100.2 MHz, ma anche su radiogiulianova.net, il streaming in tutto il mondo. Ci siamo, eccola qua la canzone. Pure questa la togliamo subito, eh?
2: Scusa, se t'amo t'amo, io non lo so che colpa ho.
0: E togliamo. Lori Ghezzi, Margherita non lo sa. So.

andiamo avanti perché c'è Angiolina Mango con Carlo, con lui e con Mengoni con l'ultima canzone. Passiamo proprio a un brano attualissimo, appena registrato, ti vorrebbe dire. Angiolina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Andiamo, eccolo.

Bene, novità assoluta erano. Erano loro, Cristina. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ta, ta, ta, ta, ta. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti a trovare un'altra canzone per noi. Una richiesta per una lambada? Ci avete richiesto la lambada? O la lambada? La lambada. Quindi bisogna scriverlo per bene, se no esce lambadina. Ecco, lambada. È quello il brano, è quello il pezzo, è quello è Coma Lambada, come no, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.

l'orchestra più famosa degli anni 80 è quella di James Last, sì, è la sua. È un brano famosissimo di sempre, questo qua, Tico Tico, la coppiata, è ok. Ci risiamo.

0: Evviva Maria, il brano di Peppino Di Capri che chiude la nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio G Giulianova. Siamo pronti?
1: Francesco,
0: ecco un attimo che siamo pronti per ascoltare la canzone.
2: Spende davvero lo tazzino.
0: Vediamo? Eccola qua, vai. No, un'altra. Da fratello c'era, è vero. Una rosa, una candela e poi Di Capri. Chiudiamo.

Troviamo un'altra soluzione, se è possibile. Vediamo se è possibile. Se vuoi. Forse questo ce la caviamo, è un po'. Non mi pare, uguale. Ha gli stessi problemi.

0: Un'altra possibilità, una terza edizione.
1: Peppino Di Capri.
0: Vediamo se va bene questa.
1: Che ci canta una canzone di Debsa Faiella. Ciao Peppino.
0: Vediamo.
1: Allora, la canzone che...
0: non parlate, vabbè, cantate.
1: No, una cosa che...
0: Cantate, ragazzi, cantate.
1: Comunque, canta Evviva Maria, Peppino Di Capri.
0: Speriamo che va bene stavolta. Forza, lo devo ascoltare.

0: Yeah, Viva Maria.
1: Viva Maria, canzone presentata da Pippi di Capri al Sanremo del 1990, il brano che chiude la nostra mattinata italiana.

0: El mago, c'est moi.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
2: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

È una tipica espressione dell'apocalittà, del leggio drip, del canto all'italiano.

Buongiorno amici, buongiorno e buon musicante, buon lunedì e buon inizio settimana a tutti voi sintonizzati sulle frequenze di Radio G. Come sapete, il musicante vi permette di ascoltare in anteprima tutti i successi musicali radiofonici di questo periodo, ma siamo anche un po' nostalgici ogni tanto e quindi ci piace fare un viaggio nel tempo. Allora, siccome abbiamo bisogno di un po' di carica, il lunedì d'altronde abbiamo scelto un pezzo di Gloria Estefan che si chiama

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Colonna sonora appunto dei mondiali 2026, Shakira con Burna Boy, Dai Dai, anche lei che per la seconda firma ovviamente di una colonna sonora di mondiali, ricordiamo tutti il Waka Waka, o comunque di un campionato di calcio che abbiamo appena ascoltato. Il prossimo pezzo insomma è veramente uno spaccato molto bello dell'Italia del Sud, cantato appunto da artiste che rivendicano anche la loro origine, tra cui Serena Brancale. Il pezzo è diciamo fatto bene, anche le parole insomma vengono scelte con accuratezza e vanno a descrivere davvero l'atmosfera che si respira in quei luoghi. Loro dicono da Bari a Sorrento si respira questa atmosfera, ma un po' è anche nostra, nel senso anche qui nella nostra città viviamo, no, l'atmosfera di paese che un po' questa canzone ci racconta molto bene, ed è un vero successo radiofonico perché è una delle canzoni più trasmesse appunto, e secondo me se lo merita. Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

Raffredde Palma e Anita con La testa gira insieme a Inischilla, tra i singoli anche questi più ascoltati di quest'estate 2026. Ma tra poco arriveranno anche dei contributi femminili, non vi preoccupate. Intanto volevamo fare gli auguri oggi ad Emanuela Di Giacinto, che festeggia il suo compleanno. Tanti auguri, cara Emanuela. Come sapete, Emanuela ha intrapreso 2 anni fa un'avventura bellissima che si chiama IME Beauty Studio. Non è un semplice centro di consulenza, ma è qualcosa di più, un luogo dove si va alla ricerca della vera essenza di una donna, ma possono essere interessati tranquillamente anche gli uomini. Due ovviamente punti di bellezza, uno a Giulianova e l'altro a Pescara, ma presto andremo a trovare Emanuela, che ci racconterà ancora di questo fantastico sogno e lo condivideremo con tutti i nostri radioascoltatori. Il prossimo pezzo, come detto, è quello di Baby K, si chiama Tuca Macarena. Ascoltiamo qui a Radio G. Baby K è un po' come Michael Bublé e Mariah Carey, diciamo la scongeliamo soprattutto in estate, ma fa sempre bei singoli. Eccola qua.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Michael Jackson, inconfondibile naturalmente, è tornato appunto in voga, ovviamente intramontabile, ma se ne è parlato ancora di più di quelle anche che sono state le sue vicende giudiziarie in seguito all'uscita del film Michael, che racconta un po' la sua biografia, è già disponibile su varie piattaforme tra cui Sky, la possibilità appunto di vedere questo film, se ve lo siete perso potete andare lì. Nell'estate 2026 torna anche una delle sorelline Iezzi, appunto Paola, il suo nuovo singolo si chiama Stessa Direzione.
1: Ti aspetto.

0: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
1: Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.
2: Bello questo costume! Dove l'hai preso?
3: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
2: Solo questo modello?
3: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
2: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
4: Yumami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it.
5: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Harry Styles è tornato anche lui, novità, si chiama Dance No More. Insomma, lui ballerino, attore, cantante, le fa tutte, un po' istrionico come artista, e l'abbiamo ritrovato qui su Radio GX One Direction. È iniziata così, insomma, la sua carriera con una delle più popolari band, appunto, straniere, boy band, appunto, straniere di qualche anno fa. Finiamo con lei, una voce limpida, cristallina, bella, potrebbe cantare qualsiasi canzone e incantarci comunque. L'ha fatto al Festival di Sanremo cantando la sua favola e lo fa con il suo nuovo album, da cui noi ascoltiamo la novità, si chiama Il tuo profumo, e lei, forse avete indovinato, è Arisa. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo tra poco a seguire Flashback, il meglio della musica suonata negli anni 70, 80 e 90, qui su Radio G, e poi nel pomeriggio ritroverete alle 15.30 un programmino carino che è andato in onda l'anno scorso, no, 2 anni fa, e che quest'anno vi vogliamo riproporre, che si chiama Un'estate fa. È divisa appunto in anni, in questo caso ascolteremo la musica del 1995, tutti i grandi successi internazionali e nazionali di quell'anno che rendevano l'estate magica. Erano gli anni, ricordiamo, dei Festival Bar. Dopo il Festival Bar hanno provato a fare centinaia, no, di programmi simili, ma il Festival Bar rimane il Festival Bar, e per noi che l'abbiamo vissuto essendo stati adolescenti negli anni 90, insomma, un po' ci manca. E noi ve lo facciamo rivivere in qualche modo con questa programmazione che si chiama appunto Un'estate fa, riprendendo una celebre canzone di Califano, poi cantata da Mina, ma in questa versione, nella nostra sigla, cantata in una versione un po' più moderna, più pop, dai Delta V. Grazie a tutti, buona giornata, e noi ci ritroviamo domani su Radio G con Il Musicante.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Flashback, la storia della musica, va in onda su Radio G.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni, personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze, domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, lunedì 15 giugno 2026, cominciamo subito in Radio G Notizie, il direttore è in arrivo. Andiamo al centro, la prima pagina, sorelle sparite, primi indagati, il padre delle ragazzine di 12 e 16 anni presenta un esposto, ora la casa famiglia è sotto accusa, ottavo giorno di ricerche senza esito, in azione 57 volontari, cani, sub, droni ed elicotteri. Il viaggio di Melozzi, il maestro stasera su Rete 8 e a Teramo, le prove per la notte dei serpenti. Lo studio della CGA, la stretta del credito sulle piccole e medie imprese, vale 170 milioni. Il Giro d'Abruzzo, quel debito da 2 milioni, Quaglieri vi parla di sciocchezze. Ex Delfino Curi nelle Marche, giocatore 21enne muore bruciato nella sua auto, poi Colonnella tenta di togliersi la vita, salvata, i carabinieri l'hanno trovata incosciente nel garage di casa. Pineto a 14, schianto in galleria, traffico in tilt e 3 feriti. San Salvo, bambina di 5 anni, vola giù dal balcone. E sul soppalco Sant'Egidiese, il sogno si avvera, è in Serie D, dal Cason e i Doiaga mandano in estasi i vibratiani che dilagano contro il Grassina al Fadini, ai supplementari. Vediamo gli approfondimenti, giallo abruzzese, le sorelle sparite, scatta la denuncia del padre, indagati i gestori della struttura. Dopo 8 giorni di ricerche senza esito, si attiva l'ispezione dei carabinieri nella casa famiglia. Oltre all'abbandono, le procure di Sulmona e Latina indagano per sottrazione di minori, si batte la pista del rapimento, dell'allontanamento indotto da un adulto che le ha aiutate. Controlli a tappeto, i cani da ricerca setacciano i casolari dell'Alto Sangro, droni, elicotteri e 57 soccorritori vagliano la foresta e le zone del lago di Barrea. Le operazioni si estendono fino al Lazio, dove sono stati segnalati avvistamenti. Intanto sui social monta l'indignazione, gli utenti contestano l'assenza di telecamere e il caso approda su chi l'ha visto. Congresso di Futuro Nazionale, camerati e remigrazione, ecco l'ideologia di Vannacci. E poi c'è stato il congresso di Forza Italia, dove Sant'Angelo dice: siamo il partito del merito, e il vice coordinatore: guardiamo alle sfide dei prossimi 20 anni. La manifestazione dedicata alle radici, Notte dei Serpenti, Melozzi riporta le prove a Teramo dal 4 al 19 luglio, eventi in tutta la città prima del concertone di Pescara. Viaggio sempre di Melozzi tra gli studenti per cantare l'Abruzzo, il maestro teramano torna questa sera su Rete 8 con un racconto on the road. Economia, lo studio della CGA di Mestre, ecco la stretta del credito, in Abruzzo vale 170 milioni, piccole imprese a rischio, le banche chiudono i rubinetti dei prestiti per le piccole e medie imprese, un taglio del 5,5%, le grandi aziende reggono l'urto ma la contrazione si sente, meno 0,8%. Lutto nell'imprenditoria, addio a Piero Di Nino, il signore dei trasporti, guardava lontano il papà della sindaca di Prato La Peligna, stroncato da una malattia a 71 anni, il cordoglio della politica, Marsilio, un protagonista dell'Abruzzo. E poi sono anche altri commenti politici, un esempio di attaccamento al territorio. Le storie di Don Serafini, come ogni lunedì, Pescara, Hollywood, il viaggio di Panzieri negli effetti speciali, il 41enne lavora con Adam Sandler e Steven Spielberg, una carriera da Indiana Jones a Guerre Stellari. Il Giro d'Abruzzo e le polemiche, debito fuori bilancio da 2 milioni, una sciocchezza procedurale, dice da Mario, l'indagine della Corte di, scusate, Quaglieri, l'indagine della Corte dei Conti, Quaglieri a strade d'Abruzzo, di Rete 8, niente di importante. L'assessore Fratelli d'Italia attacca l'opposizione, non sanno più che inventare, noi risolviamo problemi. Comunque speso 2 milioni per il giorno Abruzzo di spese, ma... Le crisi internazionali, Israele attacca Beirut, l'accordo è in bilico, il tycoon irritato con l'alleato Netanyahu non ha alcun giudizio, furia dell'Iran che promette vendetta, abbiamo il dito sul grilletto. Stamattina è uscita la notizia che l'accordo è stato raggiunto, che si firmerà però venerdì prossimo, e quindi vedremo se rimarrà in piedi fino a venerdì, e poi vedremo effettivamente quando e come verrà riaperto lo stretto di Hormuz, che poi tutto, diciamo, il succo del discorso è quello. L'ultradestra in piazza a Teheran, no all'intesa, i mediatori si dimettono, Pezeschian invita alla calma. Evian si blinda alla vigilia del G7, le due guerre domineranno la scena, ma si parlerà anche di difesa e commercio. Trump celebra i suoi 80 anni per poi volare in Francia, la Casa Bianca oltre 4.000 presenze per lo spettacolo di arti marziali, gli auguri di Zelensky e Putin, Kiev spera in un bilaterale nei prossimi giorni. Intanto nella Manica fermata un'altra nave ombra russa dopo quella di qualche giorno fa fermata dai francesi, la Royal Marine, e l'Ucraina esulta. Le mosse del centrodestra a livello nazionale, blitz sulla legge elettorale, via agli emendamenti, il dibattito entra nel vivo, votazioni non stop, si tratta sul nodo delle preferenze, la maggioranza con l'ok al testo, si può arrivare fino a scadenza legislatura. Meloni, antifascismo, censura, più libri più liberi, che è una manifestazione di lettura, dovrebbe essere scevra dalle polemicucce politiche, introduce l'obbligo di riconoscerne i valori con un attestato. E intanto il centrosinistra, il campo largo, studia il programma, Conte inserisce il tema della sicurezza, ci sono divisioni però sulla patrimoniale. Follia in Veneto, uccide la zia e getta il corpo nel fiume, un 17enne dopo un litigio ha accoltellato la donna e ha confessato rapporti tesi, forse per una questione legata all'eredità. Caso Carlasco, Stasi, primo giorno fuori, l'obiettivo è la revisione del processo. Interprete morto a Milano, si cercano tracce e indizi al vaglio degli inquirenti, gli ultimi contatti dall'appartamento, mancano alcuni oggetti di valore. Teramo, tasse, indagine su fatture e scontrini, affidabilità fiscale, ristorazione, attività balneari, settori a rischio. Il 72% dei locali che somministra cibi e bevande non arriva alla soglia ritenuta soddisfacente dal fisco. Seguono idraulici ed elettricisti. Tra le categorie più virtuose ci sono farmacie, studi medici e notai. Tenta il suicidio, salvata dai carabinieri, colonnella, la donna si era barricata in garage ed aveva inalato gas, a dare l'allarme l'ex fidanzato. Ancora a Teramo, il progetto, investito 1 milione di euro, Madonna delle Grazie, l'area archeologica aprirà dopo l'estate. E in centro storico, serate estive senza le auto, sono entrate in vigore le aree pedonali urbane per favorire il passeggio e il commercio fino a ottobre. Alba Adriatica, nuova piazza sul lungomare, conclusi i lavori di sistemazione, l'area in corrispondenza di via Trieste è stata riqualificata con giochi per bambini, pavimento e arredi. In autunno avvio dell'opera da 2,8 milioni in Piazza del Popolo, ospiterà eventi fino a 6.000 spettatori. Maltratta e minaccia alla madre, arrestato Silvi, il figlio violento ai domiciliari in un'altra casa, ovviamente. Allontanati tre abusivi da una abitazione giugliese. Nel tratto tra Pineto e Pescara in direzione sud, scontro in galleria, tre feriti, a 14 chiusa per mezz'ora. è stato chiuso appunto anche il tratto tra Pineto e Pescara in direzione sud. È arrivato il direttore, che col fresco di queste mattine dorme di più.
2: No, sì, ne ha bisogno,
1: Ne ha bisogno.
2: Volevo dire che sì, senza fare la benzina non è calato niente,
1: Perché
2: non
1: ti credi?
2: Nulla.
1: Poi ne parliamo, ma non scenderà su, cioè ci sarà una discesa, poi dopo risalirà.
2: No, Rico, guarda, sempre saliti, da quando
1: Perché comunque le riserve stanno sotto zero, adesso abbiamo usato quelle, quindi poi si devono ricostituire, la domanda mica crolla.
2: Vabbè, comunque.
1: Che è?
2: Sono finiti gli aggettivi.
1: Ha fatto il compleanno con le botte ieri.
2: Ma sono tornato indietro, che è già qua, si torna indietro, che fatto? Bisogna essere obiettivi.
1: Dove vuoi andare?
2: Da Vannacci. Sì, perché ci sono le notizie.
1: Per notizie ci sto.
2: Allora, a parte non dobbiamo dare.
1: No, obiettivi, bisogna essere intolleranti.
2: Non si può.
1: Si deve.
2: Si può fare tutte le critiche, ma la notizia, la cronaca è una cosa e la...
1: Perché ci sta di cronaca qua?
2: No, che ci sono in giuriese.
1: Sapete
2: che l'Albani stava. C'è una foto, lei sotto?
1: No.
2: Se la assomiglia?
1: Sì, sono delle bronelle.
2: E lei?
1: Manone.
2: Però se la assomiglia?
1: Sì,
2: sì. Perché lei è messo in un certo modo?
1: Manone.
2: Ma ci voleva stare con le foto là.
1: Ma sopra si è staccato si chiede, ma non c'è riuscito.
2: Vabbè, non so più. Allora c'è un Giulietto dei delegati, anzi guarda, si chiama Adriano Mattucci, sì, ci sta, eccolo qua, e dice il mio collega Cristofori, che ha seguito con attenzione questa cosa, dove stanno i nomi dei delegati? No, di più qua, la colonna è più verso destra, sali, qua. Ecco, Adriano Mattucci, che è di Giulianova, che addirittura a Roma è stato il delegato di ben tre comitati.
1: Vabbè.
2: E il segretario regionale potrebbe essere appunto il sindaco di Notaresco, ma è insidiato da D'Angelo Sande, un altro ex. Questa notizia andava data perché ci sono Giuliesi nel mondo, che si chiama, chi va, tutti di centro-destra quelli famosi, però non gli stavo dicendo sinistro famoso. A proposito, Giorgio, allora la rivoluzione del PD che fine ha fatto? C'è un articolone su Silvi, sul PD, hai visto?
1: Che ma non ci arrivo.
2: Ha raddoppiato gli iscritti.
1: Ma sì, ma quello
2: è... Lo so, ma
1: l'abbiamo detto ieri.
2: Giorgio!
1: Allora,
2: mi sei un cagnolino pure.
1: Com'è andato al bivio?
2: Sono passato da via Cuba a fare la benzina, quindi non sono andato. Ma mo' è presto. Però ogni giorno, a proposito, il bivio non ha cambiato niente, era pieno, stava la fila fino al ritorno, fino a Planet. E quando le porte niente, né il comandante dei vigili né l'assessore, che sono, abbiamo già detto, si può dire, a mio avviso, non all'altezza del compito. Tu invece per la rottamazione che dici?
1: Che hanno spostato il termine al 31 luglio, quindi c'è tempo per formare una squadra e cercare di risolvere un problema che potrebbe essere una soluzione per molte famiglie che non hanno potuto pagare la Tari, le bollette, le multe, la Tari, la Tasi, l'IMU, tutto quello che grava, perché la patrimoniale non sia mai, però questi tutti patrimoniali sono, in realtà molte di queste, tipo l'IMU, quindi voglio dire, quelle a tappeto che colpiscono tutti, non quelli che hanno 5 milioni di euro.
2: Ricorda che chi paga adesso paga la stessa somma,
1: paga il giusto che deve pagare, solo che lo può pagare a rate e quindi è agevolato in questo.
2: Questo è, però deve pagare. E perché non lo fanno a palazzo?
1: Perché sono...
2: La rima?
1: Può essere. Becca Ceci, siamo a Giulianova, appartamenti al posto dell'ex ristorante.
2: È una tradizione giuliese ormai.
1: Trasformare ristoranti in appartamenti.
2: Appartamenti al posto del mitico Becca Ceci.
1: Via al cantiere di ristrutturazione spariscono anche le ultime tracce del locale. Esatto. Tolte porte e finestre, si vedono ancora i mosaici alle pareti
2: e
1: il soffitto dipinto. Piano urbanistico a Martinsicuro. Perché già oggi è lunedì. Piano urbanistico, scattano accuse, Martinsicuro, il PD, edilizia eccessiva, Europa Verde, ambiente da tutelare. Padel, un giugliese va in nazionale, il giovane talento, l'under 14 Temperini, convocato per i prossimi campionati europei. Nuove scogliere, niente proroga, riavvio a fine stagione balneare. Roseto, gli uffici regionali non hanno accolto la richiesta di prolungamento presentata dal comune, evitati eventuali accavallamenti con altre pianificazioni. La conclusione dell'opera entro aprile 2027.
2: Quindi?
1: non li mettere le scogliere.
2: Sì, vabbè. Su queste date.
1: Sì, no, vabbè, le date ma 30 giugno stiamo aspettando.
2: Sarinello.
1: No, sottopasso 30 giugno. Sarinello, 15 luglio forse.
2: Ma non mi risponde.
1: Silvi, il PD a congresso raddoppia gli iscritti.
2: Difende?
1: Fissata per sabato 27 l'assemblea che avvia il percorso del partito verso le prossime elezioni comunali. Raduno e giro turistico con le 500 da Scerne di Pineto a Roseto. Beh, sta là. Gli equipaggi hanno sfilato per il settimo meeting.
3: Un percorsone?
1: Beh, ma va, la rotonda fatta, la rotonda all'Annanza.
3: A Caprizio.
1: L'incidente, la tragedia nelle Marche, auto in fiamme, muore calciatore 21enne, la vittima è Davide Paglialunga, per una stagione con la maglia della Folgore Delfino Curi Pescara, feriti altri tre giovani. E ancora Pescara, rischiano di affondare recuperati due quarantenni.
2: Bello. Eh? La mica è mossa.
1: L'Aquila, frecce tricolori su Preturo per migliaia di spettatori. Botte tra giovani fuori da un locale in centro, ovviamente a Sulmona, calci, pugni e minacce di morte sotto l'effetto dell'alcol, identificati due ventenni stranieri. Chieti, paura durante la festa a San Salvo, bimba di 5 anni vola giù dal balcone, la piccola stava giocando sulla terrazza a primo piano, trasportata in eliambulanza a Pescara, non è in pericolo di vita. Maltempo, danni per 150 milioni, il report del presidente della provincia di Chieti Menna, servono subito fondi. Un nuovo comitato a difesa della scogliera, vasto, organizzata per domani una passeggiata sulla Via Verde per aderire alla nuova associazione. Andiamo avanti. Lo sport. E Hamilton finalmente ce la fa, prima vittoria in Ferrari, trionfo davanti a Russell e Norris, poi si commuove. Ora può credere nel titolo, ritiro per il leader Antonelli e per Leclerc. Sì, vabbè, questo come la Rosetta Basket che non calava mai. Fine di un lungo digiuno, l'inglese urla di gioia, grazie Ferrari, mi avete aiutato a realizzare un sogno.
2: Perché? Ma qual è il sogno?
1: Vuole vincere, no, vincere con la Ferrari, che già un gran premio, vincerlo con la Ferrari ancora un valore.
2: Per quello l'avevo l'assunto, per vincere con la Ferrari, quindi ha fatto quello che doveva fare, comunque dai il premio incendiante, dai ragazzi.
1: L'abbraccio di Kimi, i complimenti di Elkan, che non sapeva più dove pararsi. Mondiali, parte il sogno Capoverde contro la favorita Spagna. Vabbè, come gioca Curaçao, Haiti, Amorim a un passo dalla panchina del Milan, si lavora per il direttore sportivo in Paul Ozek e Kroos, la Juve di Carnevali apre al rinnovo con Vlahovic. Real Madrid, Cucurella ha i dettagli per passare ai Blancos. Il Pescara cerca il tecnico, ormai rumoso più o meno, no? Che cerca. In settimana la decisione, oggi il summit tra Foggia e Sebastiani, Boucher è il nome che resta in poll.
2: Allora, hanno notato che al Nautico, abbandonato, le tapparelle si alzano e scendono, che serve qualcuno che rende la luce da fastidio. Quindi a volte abbassa, c'è qualcuno dentro ripetutamente che alza e abbassa le tapparelle. È cambiata la situazione, ci manda la foto con questa apertura qua di un'altra finestra. No, il Nautico ci stanno dentro a fare quello che si vuole, ma nessuno deve controllare.
1: Stanno a fare la villeggiatura. Questo mob è l'estate, no?
2: Quindi hanno scelto, si chiama Nautico.
1: Parigi, il bomber perfetto, poi ci pensi, mannacci,
2: una città in abbandono
1: vedi un po', ma tu ci può andare l'annautico
2: appena torna.
1: Il bomber perfetto per riprendersi la B, l'attaccante del Latina è finito nel mirino del direttore sportivo Foggia, nell'ultimo campionato ha siglato 17 gol.
2: Risolviamo questo problema dell'allenatore, per favore.
1: Vabbè, ma che vuoi da me? Noi ora di mo già avevamo avuto 45-46 giocatori che arrivavano a Pescara, almeno i nomi. possibili.
2: Mo
1: l'allenatore
2: cominceranno
1: i giocatori.
2: Poi non c'è uno che arriva. Uno.
1: Il Pineto guarda al mercato, sondaggio per Alessandretti.
2: Il Teramo però vorrebbe mantenere, lo potrebbe fare, però pare solo se va in C, perché oggi si decide l'iscrizione dei club e si vede chi sta in regola e in no, o no.
1: Ah. Il difensore del Teramo è il profilo individuato per sostituire Postiglione in difesa.
2: Fossiglione è quello che portava il carro nel paese dei balocchi di Pinocchio.
1: Diavolo insegue.
2: Vedi? Ecco il titolo.
1: Insegue il sogno, Serie C, Teramo, le ore della verità. Serve l'incastro giusto. Domani scadono i termini per le iscrizioni dei club. Ecco quelli in bilico e tirano un po' di sfortuna a tutti quelli che stanno in bilico. Il notaresco si muove sotto traccia. Fumata nera sulla sede per gli allenamenti di Nicola al lavoro sui fuori quota, quindi al Soldenindo praticamente. Ok. Betturri qui all'Aquila per sfidare me stesso, parla il nuovo direttore generale rosso-blu. C'è un'atmosfera molto positiva.
2: Ci ha fatto la commenta stampa per dire questo.
1: Lo so, beh, te fa pure. Giulianova corteggia Willermoz, la chiamata della Sanità non arriva e così il difensore può restare.
2: Sono stati ingaggiati due portieri under, ma i nomi non si possono sapere prima che venga comunicato gli altri due che non vengono confermati.
1: Lanciano, ambizioso,
2: ecco.
1: Priorità agli under.
2: Anche no, priorità agli under.
1: Direttore sportivo Leone, affari spenti, in cerca di elementi di qualità. Certo, mi vuoi cercare di riscarsi?
2: No, appunto.
1: Non mi pare, ma questo è abbastanza... Ne ho preso uno ceggio, ma che fai? Allora, schermata grigia... Ma io penso che sia finita.
2: No.
1: Roseto sonda il mercato.
2: La Sante.
1: Piace la guardia, Chiti.
2: Hai saldato la Sante.
1: Non è che l'ho saldata, è che c'è una pagina grigia, non riesco a vederla. Che faccio?
2: Cerchi di recuperare.
1: Faccio male, aspetta.
2: Se no ti tocco il duo.
1: Chi è il duo?
2: Di là.
1: No, allora, ecco qua.
2: Ce ne manca una. C'è mai commenti là?
1: Lo so, devo fare un vlog, ma...
2: Va bene, non me la
1: so... È di andata in lì, la Sante. Sì. La Cason è una gioia incredibile, Cappellacci glissa ancora, mi dico, come fa sempre?
2: Come fa no. Guarda un po'.
1: Non è una novità.
2: Guarda i voti.
1: Guarda i voti, tu mi fai le cose facili, questo non la vuole sentire la pagina della Sante, che devo fare?
2: Allora, ci sta, eccolo qua.
1: No, questo è... No,
2: c'è quello, questo. Scognamiglio. Migliore in campo Scognamiglio. Poi Massetti, quindi questi qua ovviamente
1: devono fermare
2: che non sono giocatori di Serie D e si devono trovare una squadra. Vabbè, ditelo loro.
1: Allora, andiamo al messaggio. Vai.
2: A tutta roba mia.
1: Sorelle
2: scomparse, caccia alle auto uscite dal paese. Intanto sono due denunciati perché i da poco che te lo dico. Quelli hanno fatto uscire con tranquillità, non hanno controllato bene che uscivano le ragazze. Non va bene.
1: Sì.
2: Ecco che allora 12.000 spettatori per le frecce tricolori, l'Aquila Hair Show 2026. Alba Adriatica tenta di farla finita per amore, il secondo è pure quello che si è buttato dal Belvedere. Che fa? Ma
1: visto? No,
2: l'ex chiama i carabinieri, salvata, una donna in questo caso, era il suicidio per amore, salvata la carabiniera, colonnelli in un garage, la giovane ha tentato di inalare il gas di scarico della propria auto, poco prima aveva chiamato il suo ex fidanzato dicendo la faccio finita, il giovane, mica è corso da lei, ma ci ha allertato,
1: ha fatto benissimo, così si fa,
2: i militari intervenuti sul posto hanno forzato il garage trovando la donna in stato di semi incoscienza. Adesso io, se questa fosse la notizia data da Vincenzo, Vincenzo mi sa dire come è andata a finire se i due si rimettono insieme, a chi chiedi?
1: È successo
2: però quella, no, amore mio, torna da lei, può essere, no, vabbè. A Sulmona c'è stato la maxi rissa nel centro storico e sono state denunciate quattro persone, come è giusto,
1: come giusto che sia Sulmona da sempre.
2: La Spalla, che dice la Spalla?
1: La Spalla, uno sportello per il benessere degli amici a quattro zambe. Dovete andare.
2: Vedi che mi sono fermato, là toccava a te. Poi
1: a Anziano
2: Rapinato, caccia a due ragazzini. Pescara, ciao zio. E poi gli strappano la catenina dal collo.
1: Quindi evidentemente non era lo zio.
2: Mi pare un grande saluto affettuoso. Poi costretti a pagare l'IMU perché al Comune di Genova non fanno la rottamazione. Legnini cerca soluzioni, vedi, già cominciato, vai Legnini, là, okay. Come aiutare a pagare l'IMU. Lo vedi?
1: Teramo, capitale del libro, Francesco Piccolo in città per spingere la candidatura.
2: Poi okay.
1: A capitale del libro.
2: Bene.
1: Eccellenza, Tripudio Sant'Egidiese batte 3-0 il Grassina e vola in Serie D.
2: Ma secondo te uno che si chiama Grassina può fare la Serie D?
1: Ma no, no, ma come quello
2: è una frazione, nomen, una frazione Firenze.
1: Nome, nomen, andavo. Serie C, Pescara, accordo con il Venezia per Berardi. Spunta.
2: D'Antonio?
1: Berardo. Berardo, non credo che può fare l'accordo per lui.
2: Ha fatto il compleanno.
1: Sì. Spunta Insigne Junior, quelle cose che di solito non funzionano, i figli di uno. Poi andiamo avanti. Che?
2: Ancora Insigne Junior, dai, su.
1: E che vogliamo a me? Vorrei andare avanti, ma il messaggero anche qui non mi aiuta.
2: Però magari ci sta, mettiamoci un sorriso, quindi prendi la.
1: La devo prendere con filosofia, come si dice, sì, può essere. Dai, su. Giamaiella.
2: Fagli l'assessore.
1: È un po' che non, è un po' che non li chiamiamo. Vabbè. È un po' che non li chiamiamo.
2: Devo chiamare, mi spiace Gabriele, che tu.
1: Chiama, chiama, qui sto risolvendo il problema.
2: Poi io. Volte... Allora, chiamiamo.
1: Ecco. Chiama, chiama.
2: In ordine alfabetico.
1: Vai.
2: Albani, ricordati l'ordine alfabetico.
1: Sì.
2: Al. Perché è parente?
1: No.
2: Tu lo dici perché ti puoi candidare.
1: No, no.
2: Vediamo. Come no, no? Già ci stava a cadere anche Pasanello, ricordiamocelo, eh? Poi grande Paolo. Senta, ma c'è anche Paolo. Ciao zio, gli stoppano la catenina, anziano, rapinato. Buongiorno, era controllo assessori. Poi vabbè, complimenti, complimenti, abbiamo visto tutte le foto, tutto, va bene? Ma che incarico è? Un incarico prestigioso, qualcosa di più? Quindi non c'eri mai stato in segreteria regionale, no? No, no, no. E che avete? Hai fatto 200 foto che tagliani, però quello è stato. Uno è un gruppo, tanti, vabbè, che t'avete? Ha detto, ti ha detto, prima che torno giù a Roma, tieni chiuse le finestre che passano i droni. No. Perché? Tu sei stato? Perché? Andavi in vacanza a Tortoreto e veniva Giulianova, tagliani, quindi che la chiama Gigli, ci dicono, va bene. Ti puoi invitare, faccio intervista. Grazie, complimenti, buona giornata. Cioè, allora, un'euforica Albana ha risposto al secondo squillo e ha detto che fa parte della segreteria, non c'era mai stato. Una foto con Tajani, non esageriamo. Allora, l'alfabeto, che
1: Cameli.
2: Dici? Cameli, tu io.
1: Credo, sì.
2: ABC, sì.
1: No, nel senso che non ci stanno altri, quindi...
2: Della serie, chi te ne ha
1: detto? Poi ci sarebbe Costantini, se lo consideriamo giunta. La è.
2: Quella alla fine
1: quindi di Carlo
2: Nausica, come Nausica,
1: poi Frangioni Giorgini.
2: Frangioni Giorgini di Carlo, no,
1: di Carlo, no,
2: punizione,
1: punizione.
2: Ha bisogno che di riposare dopo, perché così le idee diventano più migliori sul traffico. Basta toccare una levetta sul... Ma può sapere, ci posso andare io, si sa dove è.
1: E quella con... ci saranno
2: controllo assessori, complimenti, al terzo squillo sei già sveglio, va

0: il nautico andare a vedere chi ci sta là dentro. Dite, sì, perché già
1: te paura. Certo. Vabbè,
0: al primo squillo, Frangioni, ti ricordi? Ogni tanto c'è da rete, c'è questo controllo assessori. A proprio l'assessore, mo ti impegniamo una cosa, devi solo andare perché quello è manutenzione. È il nautico, è nostro pure. Ci sarà gente là dentro, perché oggi sono tutte le finestre aperte, ci mandano le foto.
1: Saccagna l'aria.
0: Perché non ci andare? Ancora oggi, sì, ci ha portato la foto perché si è aperta la finestra quella.
1: Per non cambia l'aria.
0: Cambia l'aria, ti capire. Quindi non solo dormo, ma neanche che sia contento. Apro, capite? Puoi vedere? Con cautela faccio, che non si sa mai. Fatto portare un paio di vigili. Va bene, grazie, buongiorno. Uè! Quando torna nessuno, e Giorgini potrebbe rischiare, che quelle notti lunghe, le lunghe notti. Che faccio? Vado?
1: Beh vai, sì, o vado qui con le notizie che parli chiamare l'assessore.
0: Hai recuperato il messaggero, sì.
1: Sì, barca in panne, paura per due persone a Pescara.
0: Allora, Paolo, quello che fa? Paolo no. Devo pagare 11.000 euro di IRPEF.
1: Ma non posso vedere i documenti.
0: A palazzo? Oddio, quasi, perché questo torna tardi la sera, quella vola di sera, eh?
1: Ah, sì, sì.
0: Sei squilli.
1: Ah, bravo.
0: Buongiorno, ci sta. No, era un semplice controllo assessori. Ti la voce imbastata, ancora dormite, tre. E Manghis però, quindi, beh, di treno a giovedì, non è che lo per beneficenza, appunto, quindi vabbè, comunque era controllo assessori, so fino a mo' tutti svegli, complimenti, buona giornata, buon lavoro, ciao, ecco, finite?
1: Beh sì, il sindaco.
0: Io sono sempre
1: sveglio. Ma alle 4 ti dice che si alza poi,
0: sindaco. Come si pronuncia? G1.
1: 12.000 spettatori per live show delle Frecce Tricolori all'Aquila, fiera di San Massimo, 80 bancarelle in centro, città da ammirare.
0: C'era giunta che lavora qui. Al primo squillo, era controllo assessori sindaco, un camion di... Al primo squillo, non tutto il primo squillo, al primo squillo Albani, che ora fa parte della segreteria regionale. Sono contenti, sì, bravo. C'è anche Mattucci che fa parte della segreteria di Vannacci, lo sai? C'è andato tu invitato dai. No. E a voi non lo voglio partire che ti candida però. Poi vediamo, non esclude, vabbè. Allora è un camion di Breccia. Grazie, buona giornata. Ciao. A posto, dunque il sindaco era sveglissimo. Di Carlo chiama tu.
1: No, perché tu che chiami?
0: No, io faccio il numero.
1: No, tu chiami, rispondi.
0: No, pare brutto, tu, ma stai in...
1: Lo devi chiamare, stai in certo. Punizione. Lo devi chiamare.
0: Ma stai in punizione.
1: Beh, stai in punizione, ma...
0: non risolve il problema del bivio.
1: Che ti posso fare io?
0: E quindi chiamava anche Giorgini che non risolve il problema
1: della rottamazione.
0: Chi chiama Giorgini al chiamo?
1: Quello dice, ci stiamo lavorando. Prende tempo, capito? Maxi Rissa in centro, 10 persone coinvolte, 4 identificati. Dove può essere tutto questo?
0: A Fulmone.
1: Esatto. Botte sabato in largo Faraglia, l'abuso di alcol tra i motivi della zuffa. Tu sto collega, un campione, poi si siede fuori al bar, là in piazza, e aspetta. Prima o poi qualcosa di cronaca ci esce, quindi quell'articolo tranquillamente e sereno al bar mentre beve il caffè. Scomparso l'imprenditore Pietro Piero di Nino e poi trovati 7 gatti morti, si temono sostanze tossiche abbandonate.
0: Hanno sbagliato.
1: Chieti grave dopo schianto in monopattino, codardo, chi è scappato la pagherà. Questi virgolettati.
0: Anche l'Ivo, la protesta degli sfollati. Legnini cerca soluzioni.
1: Scarti edili, plastica e rifiuti abbandonati a pochi metri dal mare.
0: Sinistra, con 5 documenti sulla psichiatria. Perché non pensate a un candidato esterno?
1: Ma questi mi sono dati mesi.
0: Ci devono pensare.
1: C'è quello che sta facendo con la barca.
0: Vabbè. Cinghiali, topi e piccioni, dove stanno?
1: Cresce l'allarme a Teramo. I cittadini sono preoccupati per i rischi epidemiologici.
0: Addirittura.
1: Sì, ho già fatto intervista per corso per il Teramo. Scusi, lei per cosa è preoccupata? L'epidemiologia qua è pericolosa. A Chiaretto. Chiareto,
0: Chiareto, sì, Chiareto. Chiareto. È una piccola frazione.
1: Un'invasione di

0: La Bibbia di Cavallette costringe i residenti a tenere chiuse le finestre di casa.
1: Quindi praticamente ci sono cinghiali, topi, piccioni e cavallette. Questo è Teramo, secondo
0: sì, praticamente l'Egitto del IV secolo avanti Cristo.
1: Già quattro piaghe sta all'agro.
0: Tenta il suicidio per amore e l'ex chiama i carabinieri. Poi la notte dei serpenti, le prove tornano in città. Ma buon acquato, Mellozzi, però vabbè. Andiamo avanti. Lo sport, Pescara, via Berardi, spunta Insigne Junior.
1: Vedo che però erano le stesse notizie.
0: Si vede che una, la fonte è unica. Foggia. Pineto, dopo, questa è la pallavolo, ve la lascio perché il giornale
1: Pineto,
0: la deve comprare.
1: Pressing su Vigliotti e Alessandretti,
0: l'abbiamo detto. Poi Teramo, cresce l'attesa per la salita in Serie C, domani scadono i termini per le iscrizioni, situazioni a rischio. Giulianova riparte da Esposito e poi c'è la verità di Boccanera, lettera aperta che noi abbiamo.
1: Sì, abbiamo pubblicato, andiamo mannato veramente.
0: Se era aperta, andiamo mannato a tutti. Ma come già.
1: Me l'ha detto, ti mando, caro Francesco.
0: Sì, ma era aperta.
1: No! Era aperto quando l'ho ricevuto, prima era chiuso quando l'ha mannato.
0: Notaresco, senza campo d'allenamento sono bloccati
1: ti
0: sia tecnico
1: che.
0: Non mi interessa. Shock è un'altra cosa.
1: Vabbè,
0: L'Aquila, solo 4 in rosa, serve un'accelerata. Giustamente, vabbè.
1: Il pieno costa di più,
0: eh. Questo è il problema. Allora, poi abbiamo delirio Sant'Egidiese, ecco la D, esplode la festa 3-0 a Grassina dopo 120 tiratissimi minuti, portano la squadra di Cappellacci a coronare il sogno. Da Idio Iaga il gol che porta il match supplementare all'overtime sarà doppietta oltre al gol di Dal Cason. Una vittoria di tutti, società, squadra e magnifici tifosi. Cappellacci se ne va a fine gara, il direttore generale Di Antonio, questa promozione la dedico a mio fratello.
1: Pace con Rocky. Nazionale. Calma qua, eh.
0: Raid di Israele, slitta l'accordo, c'è stato stamattina, lo firmeranno venerdì, quindi può succedere qualsiasi cosa da qui a venerdì. Israele nel frattempo vuole farlo saltare, ormai è palese che vuole farlo saltare, continua a bombardare Beirut. Trump furioso con Netanyahu, non doveva attaccare a un passo dalla pace, non ha giudizio. Teheran, abbiamo il dito sul grilletto, ma il tycoon rilancia l'ok a brevissimo, oggi via al G7.
1: Sanno il dito sul grilletto?
0: Sì. Via le botticelle, ma una resiste, Roma, gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi, un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Meloni è il caso più liberi, patente antifascista e censura, Vannacci contro tutti e polemica. Statali, più ferie per i neoassunti e la riduzione dei turni di lavoro. Il papà delle sorelline denuncia la casa famiglia, senza di loro non vivo più. Stasi, la prima domenica di libertà, il pranzo con la mamma, la giornata con gli affetti più cari. A Venezia un 17enne uccide la zia per l'eredità, spinta nel fiume.
1: E su, almeno quella è staccata la colonnina, la candelina soltanto.
0: Sul soppalco, trionfo di Hamilton, la Ferrari festeggia dopo 595 giorni, 17 i 7 gol della Germania, Ancelotti sotto accusa dopo il pari del Brasile.
1: La partita,
0: adesso fanno dei buoni, abbiate pietà. Va bene, io direi di salutare.
1: No, voglio vedere tutti un po' di messaggero nazionale.
0: Che puoi vedere?
1: Commentare da questo. Ecco, guarda cosa sta, guarda che faccio. Iran USA raggiunto l'accordo, Trump esulta, Hormuz riapre e quindi la benzina costerà di meno e Marcozzi sarà contento.
0: Non è così. Petrolio ricomincia a scorrere, dice lui.
1: Poi, dai fondi iraniani sbloccate, sanzioni sospese, memorandum, via via questo titolo. E per chi non deindra fa, Hormuz, fine dell'incubo, ma dalla crisi dello stretto l'Italia è uscita più... Perché?
0: Ma non lo so.
1: E lo devi leggere.
0: No, mi sfugge, guarda, te lo leggo e te lo spiego domani. La prima cosa annunciata da Trump è stata la riapertura delle rotte del Golf, che ancora non è aperta.
1: Vabbè,
0: da dove passa un quarto del gas e del petrolio mondiale. Ora però sono sorte nuove vie.
1: E perché noi siamo?
0: Forse perché noi abbiamo fatto gli accordi con la Tunisia e l'Algeria, ma che ci pazzi niente. Viene meno la tensione in uno dei colli di bottiglia più sensibili del sistema energetico. Il sistema si è dimostrato in grado di riorientare in tempi brevi i flussi trovando nuovi blocchi. Guarda che dall'inizio della guerra in Ucraina, 5 anni fa più o meno, che noi cerchiamo nuove strotte, quindi quello. Babba, dai, insomma, chi è?
1: Ma il fatto, chi è?
0: Ah, pure questo, fratelli. Ah no, non so fratelli. Andrea Bassi e Gianni Bessi. Come li fa insieme alla
1: fine?
0: Come li fa insieme alla
1: fine? Noi siamo Stefano Stefanini, che non viene più utilizzato. Poi abbiamo la Meloni che dice: rivede Donald. Ah.
0: Il nodo dei cacciamine, faremo la nostra parte. Noi dobbiamo mandare i cacciamine per togliere.
1: Agenda benzina. Tutti questi titoli sono inutili. Oh. Tu allora, guarda chi cita come cantante, ma che sta all'opposto, sta
0: a fare i turbini dentro li bar.
1: Da, poi Dalla, ragazzi, Dalla!
0: Sta a fare i turbini dentro le bar, sia Dalla che De André.
1: E chi l'ha messo? Insieme a Alemanno.
0: Addio.
1: Dalla ha citato. La canzone futura che lì deve essere.
0: Ma boh, solo dal piacere.
1: E chi li sa là?
0: Non so. Conte, no, io devo leggere,
1: no, Conte lo voglio leggere per sapere perché, nonostante Vannacci, nonostante tutti i problemi del centrodestra, la Meloni può stare tranquilla. Ci siamo? Ecco, Conte, sicurezza, tema centrale, il colloquio con Prodi e Schlein, quindi siamo andati ai giovani. Poi c'è il giallo delle sorelle scomparse, caccia alle auto, uscite dal paese. Bene, grazie.
0: Non più!
1: Il messaggero.
0: Tutto è chiuso.
1: Bene,
0: tutto. Tutto.
1: No. Le chiavi sono state inventate per aprire.
0: Non posso riaprire, non possiamo salutare gli amici.
1: Salutiamo. Ciao. Ecco allora.
0: Come fate? Perché?
1: E beh, c'era la crocetta.
0: Mannaggia la maiella, tutto è chiuso. Perdo tempo a aprire tutte le pagine, lui chiude tutto.
1: C'è, cioè, chi apre e chi chiude.
0: Maledetto.
1: Scusate.
0: Maledetto. Vabbè, saluta, fai gli stacchi.
1: Saluta qualcuno.
0: Ma c'erano pure dei messaggi, ma non è corretto, non è bello. Buongiorno Rita Piccioni, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno Viola del Re, buongiorno Antonello Quirino, buongiorno Sandro Vagnoni, Luigi Anni, Silvana Di Gianvittorio, Paolini Gaetano Paolini, buongiorno, buona settimana e buon lavoro. Giuliana Michelucci, buongiorno e buonissima settimana a voi. Chiodi Geranna, buongiorno e buonissima settimana. Paola Cicconi, buongiorno e buonissima settimana a tutti. Rita Ranalli, buona giornata a tutti. Loredana Giaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon inizio settimana. Alfredo Federico, buongiorno. Francesca Aloisi, buongiorno. Ma quanto è buono l'odore dell'erba al Fadini? L'erba in plastica no, grazie. Rubens Fadini, l'ultimo baluardo dove si respira il calcio di altri tempi, vero, reale, autentico. Se a Paolo d'Ercole e Mucciconi piace tanto la plastica, andassero a vedere le partite a Teramo, dice. Nota bene. Preghiamo il sindaco Giulianova, la sua squadra e la politica giuliese in generale non cadere nel conflitto di interessi, chiamiamolo fascino dell'erba di plastica.
2: Non vuole l'erba di plastica, insomma, Alfadini.
0: Francesca Aloisi. Francesca Aloisi. Eugenio Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona settimana a tutti. Rex Rastelli, buongiorno, buona settimana. Bettina, buongiorno a tutti. Ha tirato qua di buongiorno. E poi Andrea Serafini dice: bivio non risolto, ci vuole Vannacci. Caffolo, vuoi leggere? Cioè, quello è perfetto, per rimetterla.
1: Ma intanto lui
0: alla sordi maniera. Senti, con la paletta.
1: Andrea, fammi un piacere, sostienimi in questa battaglia. Ogni mattina mandami un messaggio sul bivio fino a quando non muoio. Criticarlo.
0: E qua ci muro.
1: Allora, pure stacchi, possiamo fare che sta qua.
0: Sì, lo so dove stai.
1: Andiamo. Ciprietta, andate a fare un po' di benzina, costa un po' poco, ma andate.
3: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. stazioni di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova, telefono 085 800 7972, seguici anche su Facebook.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
5: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: preciso, Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar, in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Allora, devi sapere che ha mandato altro messaggio Andrea Serafini, che ha detto che sarà fatto. Cioè, ogni mattina ci ricorderai, oltre a me, a Di Carlo, di cambiare il video. E poi, buon lunedì da Valentina Campetti, grande San Patello, e poi dice, felice io, buona settimana, felice io. Perché felice?
2: E lei è contenta?
1: Non abbiamo messo i dubbi sul fatto che tu lo fossi.
2: È contenta lei.
1: Andiamo, sì.
2: Che vuoi? Niente, sempre un coso.
1: Vabbè, tu lo metti, che allora, Casalena.
2: Sto chiamando, sto cercando.
1: Voglio sentire una cosa di Gustavo. Valendi, che vuol dire felice io?
2: Contento.
1: Vabbè, questo l'ho capito. Se avete una frase.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Della cucina, c'è un bel caldo adesso.
0: Sese, e un fornitissimo banco marcelleria dove potrebbe.
1: Si converrà.
3: Ci aspettiamo temperature superiori alla media per tutto il periodo. Quindi questa situazione ce la trascineremo dietro per un po'.
1: Vabbè, no. E sta triste?
2: Vabbè, fa un caldo. No, mi dice Francesco, perché stai triste? Fa caldo.
3: Beh, il caldo intenso non lo sopporto, se questo è sicuro, quindi sono un po' schierato di parte, ecco. Però vabbè, dobbiamo raccontare quello che è.
1: È estate. Quando è? Quando manca?
2: A quella, diciamo,
1: 21, data fatica, che poi si torna indietro col tempo, con l'orario.
2: 21 giugno.
3: Esatto. Vabbè, ma quello sposta poco, diciamo. Vabbè. Fondamentalmente sposta molto poco, insomma, soprattutto all'inizio. Quindi...
1: La domanda è, quando è che notta di 4? E questo è che mi
3: incubo. Per il momento no.
1: Anche a posto.
3: Bene. Comunque il caldo ce lo trascineremo dietro, torno fino al 22, 23, 24, insomma, quindi
1: questo attuale, poi peggiorerà.
2: Sì, perché... poi dopo aumenta.
3: Poi non lo so cosa succederà. Ecco, appunto, fondamentalmente la situazione è bloccata.
2: Va bene, io mi rifiuto di parlare di Curaçao, Haiti e compagnia cantante, quindi ti auguro una buona giornata. Vabbè, la Ferrari ha vinto un gran premio, grazie a Dio, questa è una notizia.
3: Hamilton, sì, ha vinto un gran premio, quello che non è riuscito a fare Leclerc, è riuscito a fare un campione come Hamilton. Evidentemente Leclerc è abbastanza sopravvalutato, a mio modo di vedere.
2: Pure è vero che si sono ritirati quasi tutti, ma però vabbè.
3: Sì, lo so, ma ci sta però, ha vinto
1: la Catalogna,
3: diciamo che sta facendo, quest'anno sta facendo bene.
2: Va bene, noi ci aggiorniamo a domattina.
3: Grazie.
2: Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie. Buona giornata, buon lavoro.
2: Allora,
1: dobbiamo far ascoltare un servizio.
2: Vai, prego, sta qua. Questo? Quale vuoi far ascoltare? Te prego di guardare qua, non ti devi distrarre. Quale vuoi far ascoltare?
1: È questo.
2: Quale?
1: Ci sei. Siamo andati là. Ti Gustavo, conosci?
2: Sì, ci sono stato.
1: Bravo. Dove anni è stata la domanda?
2: Quella.
1: Era come si faccia a serata, ma...
2: Che vuoi da me? Il computer che è lento, io non posso fare niente. Cambio su computer.
1: Ma abbiamo cambiato.
2: Che cambiate?
1: Lo devo portare.
2: Ah.
1: Ordinato, uguale.
2: Ah. Beh, uguale.
1: E quelle vanille, ragazzi, non è possibile, no? Lascia l'immagine. Non è possibile tutto ciò. Non è
4: per la serata Martina Cillusa, specialità. Napoletane, da Gustavo per quanto riguarda i dolci.
5: Sì, questi sono i dolci tipici napoletani. Abbiamo una sfogliatella, un babà e una torta caprese, che non so se tutti la conoscete, ma è una torta con cacao e mandorle con sopra una salsa alla vaniglia. La sfogliatella tipica napoletana ripiena di ricotta e banditi, e poi il babà che non ha bisogno di presentazioni, ecco.
4: E questi ci sono sempre?
5: Sempre, sempre presenti.

0: sì, questi sono i dolci tipici napoletani. Abbiamo una sfogliatella, un babà e una torta caprese, che non so se tutti la conoscete, ma è una torta con cacao e mandorle con sopra una salsa alla vaniglia. La sfogliatella tipica napoletana ripiena di ricotta e canditi, e poi il babà che non ha bisogno di presentazioni, ecco.
1: E questi ci sono sempre?
0: Sempre, sempre presenti nel nostro locale.
1: Quindi completo, dall'inizio
0: alla fine, tutto napoletano.
1: Ti fanno venire qua da quel tavolo, dove la serata ti va sempre più riempiendo di tavoli, di persone. Complimenti.
0: Grazie, grazie mille. Grazie, grazie mille.
2: Andiamo a sentire. Complimenti comunque, si chiama anche il pizzaiolo.
1: Allora siamo messo con Sergio, che è il pizzaiolo di Gustavo, che è di Teramo.
3: Sì.
1: Però Teramo, come ti sei accordato con le pizze napoletane?
3: Ho fatto esperienza giù a Napoli.
1: Quindi sei andato in loco, sì.
3: E poi sono ritornato qui. Sempre con la passione della pizza napoletana, e grazie a Lucio che mi ha permesso di appunto esprimermi su questa tipologia di pizza.
1: Possiamo dire qual è la differenza sostanziale, cioè che cosa caratterizza la pizza classica napoletana?
3: Beh, sicuramente è la sofficità dell'impasto, se vogliamo anche un cornicione più pronunciato e una cottura rapida in forno.
1: E poi però altre specialità napoletane?
3: Sì, come la pizza fritta. Sia con il salame Napoli o con i friarielli, e poi le tipiche pizze napoletane come la Masaniello, le storiche, diciamo.
1: Quindi praticamente la pizza napoletana, ma si può fare in mille modi, si può aggiungere un gusto rispetto a un altro, sì.
3: Sì, anche se principalmente qui puntiamo sulle classiche, margherita, marinara, bufala, che sono quelle più apprezzate, sì.
1: Quindi i giovani che preferiscono?
3: I giovani vanno sempre sul classico, quindi pizze un po' più cariche di ingredienti, salsiccia, patate, come la nostra Franceschiello.
1: Sì.
3: Sì.
1: Sei soddisfatto del lavoro?
3: Certo.
1: Quindi è cosa importante che l'hai studiato tu a Napoli, sei tornato qua ad applicarlo.
3: Esatto.
1: Quindi molta gente, cioè si lavora molto.
3: Sì, soprattutto l'estate.
1: Come queste belle giornate. Il posto, che dici del posto? Come dite voi che sapete l'inglese, la location?
3: L'estate è bellissimo, soprattutto all'esterno.
1: Sole.
3: Certo, poi non è troppo caldo, si sta molto bene.
1: Grazie Sergio, in bocca al lupo e buon lavoro.
3: Grazie.
2: Bene, questo Gustavo, sulle colline di Teramo, dove sta l'impianto, appunto, ricordate, la pelota, si può andare avanti adesso. Questo è al solo, perché spero che dipenda dal computer.
4: O dalla connessione, però può essere il computer probabilmente. Allora, andiamo a fare gli auguri, direttore. Come fa? Dimmi.
2: C'è la connessione.
4: Raccontami.
2: Che vuoi questa alternativa?
4: Perché non esiste la scienza esatta. Che
2: hai deciso che?
4: Ho deciso.
5: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
6: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
5: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
7: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
5: Che buono è!
7: È Mar Caffè!
2: Allora, due Vito, ricordiamo oggi, San Vito, due Vito, una Vito Girardini, che tu presto conoscerai, e poi abbiamo esattamente Vito Lo Sciale, che è quello molto gentile che ci apre l'ingresso al campo per andare negli spogliatoi.
4: Gentilissimo.
2: Molto grazie. Vito, tanti auguri. C'è qualche Vito che ti ricordi tu?
4: No.
2: Allora, che dice la leggenda? La leggenda lo fa nascere in Sicilia da padre pagano. Beh, dal martirologio... quindi è un santo vero, dal martirologio gerominiano, risulta però vissuto in Lucania, poco male. Popolarissimo nel Medioevo, lo si considerava un sant'ausiliatore perché intercedeva efficacemente per la cura e la guarigione di molte malattie, tra le quali la letargia. Hai avuto tu la letargia? Che veniva dato determinata dal morso di bestie velenose o idrofobe. E però era famoso anche perché curava, si dice anche oggi, chiamato così quando uno ce l'ha, l'epilessia, detto anche ballo di San Vito, infatti, eccolo qua, e lui era esperto, pur essendo medico, riusciva a curare l'epilessia. Sembra che questa prerogativa fosse dovuta alla guarigione a lui ascritta del figlio epilettico di Diocleziano e che pertanto gli risparmiò la vita. Vabbè, quello sempre cristiano era, quindi epilettico, nessun medico di corte riusciva a curarlo, arriva Vito che è cristiano e lo cura, qualche dubbio Diocleziano ha fatto venire. Invece stai sotto all'inverno perché sei stato il peggiore contro i cristiani degli imperatori romani e i diavoli con forcone ogni tanto zacca. Auguri comunque che ci aveva vinto, l'abbiamo detto. Per quanto riguarda invece i compleanni, questo 15 giugno lo dedichiamo a Marilede Montese.
4: Tanti auguri, buon compleanno.
2: Faremo i Annetti.
4: Tanti auguri, buon compleanno.
2: A Beato Dal Buffo.
4: Buon compleanno.
2: A Tania Felicioni.
4: Buon compleanno.
2: A Tony Squeo.
4: Buon compleanno.
2: Daniele Adriani.
4: Ti ha chiamato tanti auguri per i tuoi 50 anni da tutta la famiglia.
2: Ma se li merita, eh?
4: Certo.
2: Se li merita, eh?
4: Certo, sì.
2: Questa è la famosa famiglia dove c'è il vigile buono,
4: sì, vero.
2: Antonio Tonino Adriani, che era noto perché... Vedi che era noto? Perché andava a piedi. Vabbè. Poi tanti auguri anche a Cristina Marinelli e
4: auguri,
2: a Mario Ciccioni.
4: Auguri, auguri, auguri.
2: Che
4: auguri.
2: Devono fare? Perché questi auguri vengano letti ogni mattina nel notiziario insieme a voi.
4: Semplice,
2: che devono fare?
4: Diciamo. Basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66 e noi faremo in modo di farvi gli auguri quando è il giorno.
2: Va bene, mi raccomando, perché se volete usare in elenco dovete fare questa piccola cosa.
4: Se no poi viene Vito.
2: Viene Vito e non c'è più tempo. Adesso c'è qualche stacco,
4: sì.
2: E prima di passare all'osservatorio Roma. No, puoi fare il giornalone. Fammi leggere qualche altro giornale, che me alcuni.
4: Mi sa che aprono tutti, almeno stamattina a volo aprono tutti con la stessa parola.
2: Ormuzzo.
4: C'è l'accordo.
2: Complimenti, eh? Ma lo sapete che i colleghi fanno così?
4: Trump, c'è l'accordo con l'Iran. Iran USA, c'è l'accordo di pace.
2: E c'è la macchina che...
4: E poi Trump, Iran, c'è l'accordo. Due su tre mettono Hamilton in voto e il quarto va a Bologna con l'incontro tra Schlein e Prodi, le mummie.
2: Va bene.
4: Questo è quando fa Corriere, Repubblica e Stampa. Però invece sono curioso di vedere questi tre qua sotto.
2: Li hai superati?
4: Superati?
2: Sì. Ah, c'era anche qua, tempo, c'era.
4: Eccolo qua.
2: Dicendo,
4: ecco, il governo promette,
2: è un quartetto veramente.
4: Il governo promette 10.000 rimpatri, questa è la verità di questa cosa. Poi Meloni, patente antifascista, censura degli editori e comunisti patentati libero, sinistra con la mania del bavaglio.
2: C'è il Papa?
4: Il Vescovo con il vizietto di attaccare gli ebrei. Il Tempo mette le vignette.
2: Attento.
4: Tu compri i vannacci su Amazon, ma ti arrivano a casa Conte e Schlein. Dice, cercano di combattere vannacci perché così evitano di far salire la sinistra.
2: La pace è fatta, ma Netanyahu non la vuole, vero?
4: E forse,
2: la fa saltare. Così. La donna, chi è?
4: Come chi è? La Maria Elena Boschi.
2: Falla vedere, che ha detto?
4: Carceri, sfido Nordio a un confronto all'americana. Sono alternanza 9.
2: È Nordio.
4: Vabbè.
2: Poi giù le mani dal Fatto Quotidiano. Sta un po' in grito perché quello ha fatto Minetti.
4: 250 milioni di euro.
2: Dice che non succederà.
4: Vabbè.
2: Un finanziario, perché però 24 ore il lunedì non è tanto finanziario.
4: No. Fare solo il 20%.
2: Borghis, e tu già lo vedi sopra.
4: Piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti.
2: Chi vincerà il Palio?
4: Questo è riferito alla vicenda della banca MPS.
2: Milano,
4: quali banche e assicurazioni correranno ancora in borsa?
2: E adesso per la nostra e la vostra felicità, Cronache di Napoli.
4: Eccolo qua, Cronache di Napoli,
2: dove è tutto
4: è il giornale che ci meritiamo.
2: Ed è l'unica città che si contende la cronaca con Sulmona.
4: Si dovrebbe fare Cronaca di Sulmona.
2: Allora, siamo alle famiglie qua. I Giuliano rialzano la testa a Forcella, torna libero. L'uomo indicato dai pentiti come capopiazza, saldo l'asse coi Mazzarella. C'è Vannacci, Vannacci accende le polemiche ma tende la mano a Lea, non c'è notizia, infatti non riesco a dare la notizia, quando devono fare una cosa diversa non c'è notizia lì. Invece, bambina di 14 anni intossicata dalla droga,
8: 12 mesi,
2: perquisizione in casa dei suoi genitori, infatti mentre si drogavano l'hanno abbandonata quella bambina, movida tra alcol a 14 anni e scontrini fantasma, quindi anche la finanza è andata qua. Poi la Lega ritorna al nord, terremoto nel centro-destra. Allegri, primi contatti con i big. Lobotka rinnova e resta. Lukaku invece con la valigia. Ce lo voglio, mi piace. Notizia in evidenza. Secondigliano, pietre contro la caserma dell'arma perché non c'è la recinzione, come a Giulianova. Un 33enne viene fermato e arrestato.
8: Fuori grotta, due pistole usate per un delitto regalate al clan da un esercente.
2: A Pozzuoli, blocco della metro per l'anidride carbonica. Il caso finisce in Parlamento.
8: A Giuliano, raid vandalici e sfilate in moto, caos e sicurezza in piazza Gramsci.
2: Saltiamo un'ora e andiamo a Castellammare di Stabia, dove minaccia il padre con un coltello per 10 euro, arrestato poco dopo.
8: A Castellammare di Stabia, lavoro nero ed evento abusivo in una villa, in due finiscono nei guai.
2: Sembrerebbe finito ma non è così, no. Inseguiti dai carabinieri, si barricano in auto ma alla fine vengono ugualmente presi
8: a Casoria.
2: E dopo questa carrellata di notizie tranquille, facciamo qualche stacco e poi ci tuffiamo nell'ottimo almanacco di Vincenzino Iaconi. A tra poco.
9: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
2: È meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: È meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: È meraviglioso!
1: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?

0: ristorante pizzeria Rouge et Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
1: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
2: Si può passare all'almanacco del giorno?
3: Lo direi perché però parlo un po' perché ci vuole tempo, ma perché
2: Vincenzo,
3: devo...
2: abbiamo bisogno di Vincenzo che fa degli ottimi almanacchi che sono sempre pieni di
3: notizie. Un piatto di pasta che sì, ho detto
2: sì.
3: Così
2: sì, sì.
3: Fa degli ottimi gnocchi.
2: Molto bravo fa. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buona settimana a tutti, anche a quelli che ci ascoltano per radio, non dimentichiamolo.
3: Soprattutto mai, e anche mai. A quelli che ci ascoltano
2: bene,
3: per radio.
2: Bene, allora siamo arrivati?
3: No,
2: non siamo ancora.
3: Ci vuole il
2: arrivati.
3: Tempo che ci vuole.
2: Ed è un problema questo.
3: È un problema perché c'è cioè, chi chiude.
2: Siamo tutti qua, tutti sono andati a mangiare da Gustavo, qua tutti sono bene, si mangia bene.
3: Si mangia bene.
2: Allora, dove stai?
3: Un paio di volte. Allora, ecco
2: Vincenzo
3: qua.
2: Iaconi lo ha curato con tanta passione.
3: Eccolo qua, lo sto scaricando. Eccolo qua, allora, vediamo cosa ci racconta oggi.
2: Ah!
3: Beh dai. Oggi è la giornata mondiale contro l'abuso sugli anziani, sta attento. Ricorrenza ONU dal 2011, riflettori su maltrattamenti.
2: Io ti auguro di essere come me quando ti la stessa età.
3: Va bene, vedremo. Riflettori su.
2: Un bastoncino e tal così ti diceva quelli.
3: Ti amo che ti invito. Riflettori su.
2: Io lo so, ma tu
3: riflettori su maltrattamenti.
2: Perché era con tre piedi e aveva dei bastoni.
3: Negligenza e violenze verso gli anziani.
2: La pressione, l'acido urico, il grandino.
3: Rompere il silenzio, proteggere i più fragili e promuovere rispetto e dignità. E anche la giornata mondiale del vento, il Global Wind Day, è una ricorrenza internazionale dedicata all'energia eolica e al suo ruolo nella transizione energetica. L'almanacco nel dettaglio, alle 7.39 la temperatura è di 23,3 gradi, l'umidità 50%, il clima temperato piacevole, i capelli come li fate all'uomo, vento a 5 km orari, la massima sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria è 30 ed è considerata buona. Il sole è sotto le 5.24, tramonta alle 20.46, culmina alle 13.04. La durata del giorno è 15 ore e 22 minuti. La luna è sorta alle 5.06, tramonta alle 21.45 e luna nuova visibile al 0%. Zero, non si vede oggi, la luna è nera. Nati oggi. 15 giugno 1801 nasceva Carlo Cattaneo, patriota, filosofo e scrittore. 85 anni fa, nel 1941, nasceva Harry Nilsson, autore e cantante, poi ascolteremo Everybody's Talking. 15 giugno 1946, 80 anni fa, nasceva...
2: Bravissimo Harry Nilsson.
3: Nasceva Demi Rousseau, cantante, poi ascolteremo Profeta non sarò.
2: Accenno?
3: No, poi ce la sentiamo, ma... i fatti nella storia, nella
2: panza, giubbotto e pelle,
3: nella panza. Stiamo guardando Francesco, sta guardando i video di Kim Jong-un.
2: Guarda qua, ma chi è il suo sarto?
3: Ma che tutti uguali, sai? Ed è vietato farsi il suo stesso taglio di capelli in Corea, non si può.
2: Meno male, è orribile.
3: I fatti nella storia, il 15 giugno 1856, 170 anni fa, a Torino Vittorio Emanuele II presiede la cerimonia solenne per il rientro delle truppe dalla guerra di Crimea. Il sovrano consegna le medaglie al valore ai reparti che hanno combattuto sul fronte caucasico e sul teatro di Sebastopoli. Al termine il re riceve dai reduci le bandiere del corpo di spedizione che da questo giorno entrano nell'armeria reale come testimonianza dell'impegno militare piemontese nella coalizione contro l'impero russo. 90 anni fa, nel 1936, l'Austria riconosce ufficialmente il governo italiano l'annessione dell'Etiopia, sancendo sul piano diplomatico la nuova realtà dell'impero italiano, appena proclamato da Mussolini dopo la conquista di Addis Abeba. Esatto. Sì. 15 giugno 1976, 50 anni fa, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese annuncia che Mao Zedong si ritira dalla vita pubblica internazionale. La decisione viene motivata con l'età avanzata e con le condizioni di salute del leader. E da questo giorno si concentra esclusivamente sulla guida interna del partito. Non lo dice. Mentre la scena diplomatica passa ai dirigenti a lui più vicini. 15 giugno 1986, 40 anni fa, il quotidiano sovietico Pravda annuncia il licenziamento degli altri dirigenti della centrale nucleare di Chernobyl. Dopo che è scappato,
2: teatro
3: del gravissimo incidente di aprile. Il giornale attribuisce la rimozione a manifesta stupidità, formula che diventa il segnale pubblico della linea dura adottata da Mosca nella gestione delle responsabilità interne dopo la catastrofe. Frasi famose, queste sono di Cattaneo: la satira è l'esame di coscienza dell'intera società, è una reazione del principio del bene contro il principio del male. La frase è di Carlo Cattaneo, nato il 15 giugno 1801 a Milano e morto il 6 febbraio 1869 a Lugano. È stato un patriota, filosofo, politico, politologo, linguista e scrittore italiano, esponente del pensiero repubblicano federalista. Di formazione illuminista e positivista, ebbe un ruolo determinante nelle cinque giornate di Milano del 1848.
2: Quella rete che non serve una legge sul femminicidio, eh? E noi
3: reati... No, quella detto che il femminicidio non esiste.
2: Appunto, cioè che uccidere una donna
3: è la stessa cosa.
2: Che ci sarà la media di almeno uno o due omicidi al giorno di donne, quindi sì. Ma questo è il problema delle
3: intercessioni? No, no, no. Anzi, uno dal dietino, scusa, come risolvi il problema dell'inflazione? Scusa, come risolvi il problema del...
2: Non lo sa.
3: Perché? Che ne sa? Un uomo vuole... Vabbò. Coccia quadrata, dai. Allora, salutiamo.
2: Demi Rousseau, salutiamo.
3: Tutti i nostri amici, salutiamo su Facebook. Vi auguriamo una buona giornata, un buon lunedì, un buon inizio settimana. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo di oggi, partendo da
2: Harry Nilsson.
3: No, da Profeta Non Sarò di Demi Rousseau.
2: Che è più facile?
3: No, perché più, secondo me è un bocchi britto, quindi chiudiamo in bellezza. Incolla
2: di virus soglia, la fratella Child.

Adesso sì, è finito. Questo era Demi Rousseau con Profeta non sarò. Tanta estate. E adesso invece andiamo ad ascoltare Everybody's Talking di Harry Nilsson.

0: Questo era Harry Nilsson con Everybody's Talking, e con questa canzone chiudiamo il Radio Oggi Notizie di oggi.
1: Milano.
0: Vi auguriamo un buon inizio settimana, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Radio G 085 800 3366.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Why are you so obsessed with me?

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: L'appuntamento con Mattinata Italiana. Apriamo con Mina, che interpreta una canzone di Pino Donaggio. Il brano si intitola Come Sinfonia, fu il primo successo di Donaggio, e Mina ne fa, ovviamente come sempre quando recupera canzoni, un successo personale con questa sua personalissima interpretazione. Come Sinfonia di Pino Donaggio, dalla voce di Mina a Mattinata Italiana. Anni 60-70, le cantavamo così.

Ha aperto la mattinata italiana come con sinfonia Peppino Gagliardi, famoso big anche lui degli anni 60. Il brano è Accanto a chi?

Disse per Peppino Di Capri, che ha segnato un'epoca, non solo soltanto cantante napoletana, ma anche per altri successi, come questo disco per l'estate, Frutto di mare.

0: mangio bene.
1: Corso della nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio Gigia Nova 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Lavanoni, Ornella, vai Valentina.

Bella da morire, canzone famosissima, interpretazione buona, e la possiamo dunque ascoltare e inserire in questa nostra mattinata italiana da Radio G Giulia Nova 90.7 100.2 MHz, ma anche su radiogiulianova.net.

Mattinata italiana da Radio Gino 90.7 100.2 MHz. Possiamo andare avanti, ragazzi, sentire altre canzoni dell'epoca? Sì, grande Don Vacchi.

mattinata italiana, canzoni d'amore, e questa canzone che si intitola semplicemente Malattia d'amore, e a cantarla è un giovanissimo Donatello, giovanissimo ovviamente nel periodo in cui le cantava. Ci siamo con Malattia d'amore? Donatello. È riuscito questo, è riuscito, perché? Non piangere stasera, Don Bacchi.

Era Don Bacchi, l'abbiamo ascoltato in Non piangere stasera. Adesso andiamo un po' indietro addirittura, ma sono tutte canzoni d'amore a confine addirittura con gli anni. La più bella tu sei per me, la più bella del mondo. Ricordate questa? No? Sì? La più bella del mondo la cantava Marino Barreto Junior, cantante di colore. Ce l'abbiamo, eccola qua. Venne anche Giulianova, la lanterna, eh?

E c'è anche una canzone dedicata alle donne, ma soprattutto in quel fine anni 60, pensate, il quartetto Cetra. Chi se lo ricordava il quartetto Cetra che cantava questa canzone famosa all'epoca, intitolata Donna, che ebbe tantissime incisioni, eccola qua. Stamattina abbiamo problemi di connessione, purtroppo.

0: conosce.
1: È un tono a tortura ascoltare le canzoni così. Quindi andiamo sul sicuro. Andiamo ascoltare un'ascoltatrice. Fedelissima, un'altra. Buongiorno a lei. Che dice che ci si può innamorare a qualsiasi età. Lei ne è convinta, ma non soltanto lei ne è convinta, ma anche Julio Iglesias, che ha inciso appunto un brano intitolato Innamorarsi alla mia età. Parima, eccolo qua.

0: amore di amore che viene identificato in mille modi, la colomba, la pasquale, amore un marinaio, cioè lei è Rosanna Fratello, cantava così negli anni 60.
1: Specialista nel
0: nei dischi per l'estate, nei dischi che duravano poco, ma che però caratterizzavano un periodo. Allora, l'amore è un marinaio e lei è Rosanna Fratello.

una delle canzoni più a rischio cantate da lei, cantate da Orietta Berti, questa canzone degli anni 60, che partecipò anche a Sanremo, e si chiamava Tipi Tipi T, non è stato un granché, però infatti lei non la canta più, e però noi ve la facciamo riascoltare, come fosse un reperto, eccola qua, Allegria.

Era Zanicchi. Bobby Solo cantò con lei questa canzone, ma nell'80, senza Sanremo, ottenne un piccolo successo con questo brano intitolato semplicemente Gelosia, e l'ascoltiamo qui a Mattinata Italiana. Bobby Solo con Gelosia. Vai!

0: 82 Malgioglio scriveva un brano per Rosanna Fratello intitolato Se Tamo Tamo, che è uscito poi un po' più tardi nelle piattaforme musicali.
1: A tutti i bambini,
0: e noi siamo pronti per farvelo ascoltare nella nostra mattinata italiana, ormai volo come volete, da Radio Giulianova 90.7 100.2 MHz, ma anche su radiogiulianova.net, il streaming in tutto il mondo. Ci siamo, eccola qua la canzone. Pure questa la togliamo subito,
2: Scusa, se tamo tamo, io non lo so che colpa ho.
0: E togliamo. Lori Ghezzi, Margherita non lo sa. So.

andiamo avanti perché c'è Angiolina Mango con Carlo, con lui e con Mengoni con l'ultima canzone. Passiamo proprio a un brano attualissimo, appena registrato, ti vorrebbe dire. Angiolina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Andiamo, eccolo.

Bene, novità assoluta erano. Erano loro, Cristina. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ta, ta, ta, ta, ta. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti a trovare un'altra canzone per noi. Una richiesta per la lambada? Cioè avete richiesto la lambada? O la lambada? La lambada. Quindi bisogna scriverlo per bene, se no esce lambadina. Ecco, lambada. È quello il brano, è quello il pezzo, è quello è Coma Lambada, come no? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.

questa è più famosa degli anni 80, è quella di James Last, sì, è la sua. È un brano famosissimo di sempre, questo qua, Tico Tico, la coppiata, è ok. Ci risiamo.

0: Evviva Maria, il brano di Peppino Di Capri che chiude la nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio G, Giulia Nova. Siamo pronti?
1: Francesco,
0: ecco un attimo che siamo pronti per ascoltare la canzone.
2: Spende davvero lo tazzino.
0: Vediamo? Eccola qua, vai! No, un'altra. Da fratello c'era, è vero, una rosa, una candela e poi Di Capri. Chiudiamo.

troviamo un'altra soluzione, se è possibile, vediamo se è possibile, se vuoi. Forse questa ce la caviamo, è un po'. Non mi pare, uguale. Ha gli stessi problemi.

0: un'altra possibilità, una terza edizione.
1: Peppino Di Capri.
0: Vediamo se va bene questa.
1: Che ci canta una canzone di Depsa Faiella. Ciao Peppino.
0: Vediamo.
1: Allora, la canzone che...
0: non parlate, cantate. Cantate, cantate.
1: Dunque, canta Evviva Maria, Peppino Di Capri.
0: Vediamo che va bene stavolta. Forza, lo devo ascoltare.

0: Yeah, viva Maria.
1: Viva Maria, canzone presentata da Peppino Di Capri al Sanremo del 1990, il brano che chiude la nostra mattinata italiana.

sulle frequenze di Radio G. Come sapete, il musicante vi permette di ascoltare in anteprima tutti i successi musicali radiofonici di questo periodo, ma siamo anche un po' nostalgici ogni tanto e quindi ci piace fare un viaggio nel tempo. Allora, siccome abbiamo bisogno di un po' di carica, il lunedì d'altronde abbiamo scelto un pezzo di Gloria e Stefan che si chiama

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Colonna sonora appunto dei mondiali 2026, Shakira con Burna Boy, Dai Dai, anche lei che per la seconda firma ovviamente di una colonna sonora di mondiali, ricordiamo tutti il Waka Waka, o comunque di un campionato di calcio che abbiamo appena ascoltato. Il prossimo pezzo insomma è veramente uno spaccato molto bello dell'Italia del Sud, cantato appunto da artiste che rivendicano anche la loro origine, tra cui Serena Brancale. Il pezzo è fatto bene, anche le parole insomma vengono scelte con accuratezza e vanno a descrivere davvero l'atmosfera che si respira in quei luoghi. Loro dicono da Bari a Sorrento si respira questa atmosfera, ma un po' è anche nostra, nel senso anche qui nella nostra città viviamo, no, l'atmosfera di paese che un po' questa canzone ci racconta molto bene, ed è un vero successo radiofonico perché è una delle canzoni più trasmesse appunto, e secondo me se lo merita. Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

Raffredde Palma e Anita con La testa gira insieme a Emischilla, tra i singoli anche questi più ascoltati di quest'estate 2026, ma tra poco arriveranno anche dei contributi femminili, non vi preoccupate. Intanto volevamo fare gli auguri oggi ad Emanuela Di Giacinto, che festeggia il suo compleanno. Tanti auguri cara Emanuela. Come sapete, Emanuela ha intrapreso 2 anni fa un'avventura bellissima che si chiama IME Beauty Studio. Non è un semplice centro di consulenza, ma è qualcosa di più, un luogo dove si va alla ricerca della vera essenza di una donna, ma possono essere interessati tranquillamente anche gli uomini. Due ovviamente punti di bellezza, uno a Giulianova e l'altro a Pescara, ma presto andremo a trovare Emanuela, che ci racconterà ancora di questo fantastico sogno e lo condivideremo con tutti i nostri radioascoltatori. Il prossimo pezzo, come detto, è quello di Baby K, si chiama Tuca Macarena. Ascoltiamo qui a Radio G. Baby K è un po' come Michael Bublé e Mariah Carey, diciamo la scongeliamo soprattutto in estate, ma fa sempre bei singoli. Eccola qua.

Michael Jackson, inconfondibile naturalmente, è tornato appunto in voga, ovviamente intramontabile, ma se ne è parlato ancora di più di quelle anche che sono state le sue vicende giudiziarie in seguito all'uscita del film Michael, che racconta un po' la sua biografia, è già disponibile su varie piattaforme tra cui Sky, e la possibilità appunto di vedere questo film, se ve lo siete perso potete andare lì. Nell'estate 2026 torna anche una delle sorelline Iezzi, appunto Paola, e il suo nuovo singolo si chiama Stessa Direzione.

0: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
1: Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.
2: Bello questo costume! Dove l'hai preso?
3: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
2: Solo questo modello?
3: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
2: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
4: Yumami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it.
1: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 52 85 183.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badara pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità, jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Harry Styles è tornato anche lui con novità, si chiama Dance No More. Insomma, lui ballerino, attore, cantante, le fa tutte, un po' istrionico come artista, e l'abbiamo ritrovato qui su Radio GX One Direction. È iniziata così, insomma, la sua carriera con una delle più popolari band, appunto, straniere, boy band, appunto, straniere di qualche anno fa. Finiamo con lei, una voce limpida, cristallina, bella, potrebbe cantare qualsiasi canzone e incantarci comunque. L'ha fatto al Festival di Sanremo cantando la sua favola e lo fa con il suo nuovo album, da cui noi ascoltiamo la novità, si chiama Il tuo profumo, e lei, forse avete indovinato, è Arisa. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo tra poco a seguire Flashback, il meglio della musica suonata negli anni 70, 80 e 90. Qui su Radio G, e poi nel pomeriggio ritroverete alle 15.30 un programmino carino che è andato in onda l'anno scorso, no, 2 anni fa, e che quest'anno vi vogliamo riproporre, che si chiama Un'estate fa. È divisa appunto in anni, in questo caso ascolteremo la musica del 1995, tutti i grandi successi internazionali e nazionali di quell'anno che rendevano l'estate magica. Erano gli anni, ricordiamo, dei Festival Bar. Dopo il Festival Bar hanno provato a fare centinaia, no, di programmi simili, ma il Festival Bar rimane il Festival Bar, e per noi che l'abbiamo vissuto essendo stati adolescenti negli anni 90, insomma, un po' ci manca. E noi ve lo facciamo rivivere in qualche modo con questa programmazione che si chiama appunto Un'estate fa, riprendendo una celebre canzone di Califano, poi cantata da Mina, ma in questa versione, nella nostra sigla, cantata in una versione un po' più moderna, più pop, dai Delta V. Grazie a tutti, buona giornata, e noi ci ritroviamo domani su Radio G con Il Musicante.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buon pomeriggio amici e bentornati a un nuovo appuntamento con Un'estate fa, il programma musicale di Radio G Giulianova che ripercorre le estati passate attraverso i suoi tormentoni, attraverso le canzoni che ci hanno fatto innamorare, ballare, sognare, emozionare, che segnano ormai un ricordo nella nostra memoria. E allora questo viaggio nel passato, questo eterno flashback della durata di un'ora e mezza, ci permetterà appunto di rivivere i grandi successi estivi che questa volta hanno caratterizzato l'anno 1996. Se si va a vedere la compilation del Festival Bar che ancora esisteva in quegli anni, figurano tanti successi italiani. Tra questi c'è sicuramente questo pezzo qui, con il quale iniziamo con la giusta carica questo nostro Un'estate fa di oggi.
1: Tutti qua. 1996. Sei anche di Jed, ancora insieme! E siamo tornati!

0: così.
1: E l'avete canticchiata. E non potete dirmi che non è così. Lemon Tree, Lemon Tree, Fool's Garden, ve li ricordate? Gruppo pop tedesco nato nel 1991 e che quell'anno appunto fece impazzare letteralmente le radio e diventare uno dei singoli più trasmessi con questa loro Lemon Tree che abbiamo appena ascoltato e che fa parte della dei ricordi appunto di questo lungo flashback caratterizzante l'estate del 1996. Sul palco del Festival Bar quell'anno calcò appunto le tavole di legno anche un'altra artista italiana appunto, ma che ha iniziato proprio con la musica d'oltreoceano, quindi con l'inglese, la sua carriera e con pezzi anni 80 veramente che ci hanno fatto ballare, sognare quant'altro. Stiamo parlando della grande Ivana Spagna, che quell'anno torna appunto al Festival Bar con Lupi Solitari.

Pubblicato il 26 giugno del 1996, Wannabe è il primo singolo delle Spice Girl, gruppo britannico tutto al femminile che in pochissime settimane conquista le classifiche e l'amore degli adolescenti dell'epoca. Wannabe entra in seconda posizione nei singoli più venduti anche in Italia ed è alla prima posizione in ben 32 paesi nel giro davvero di pochissimi giorni. Da lì a poco le Fab Five, ovvero Victoria Adams, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Kingston e Jerry Halliwell diventano un vero e proprio fenomeno del panorama musicale e lo sono ancora oggi.

è sempre molto emozionante scendere la lacrimuccia quando si riascolta questa canzone nel 1996, anche quando si vede il video non si scherza. E Eros Ramazzotti cantava per la sua Michelle "Più bella cosa non c'è", il brano scritto insieme a Claudio Guidetti per la musica di Adelio Cogliati, è dedicato appunto a Michelle Hunziker, l'abbiamo detto, all'epoca fidanzata di Ramazzotti. E pochi mesi dopo la pubblicazione del singolo, il 5 dicembre del 96, tra l'altro nacque Aurora, la figlia della coppia. Ramazzotti avrebbe poi pubblicato anche la canzone L'Aurora, dedicata proprio alla bimba, nel febbraio del 1997. In seguito Eros sposò la Hunziker nel 98 e poi purtroppo divorziarono nel 2009. Eros Ramazzotti ha eseguito la canzone pubblicamente durante il Festival Bar dell'estate del 96, che ne fu poi anche la sigla, e la canzone ha vinto il premio Best Song con l'album che ha ricevuto il premio Best Album. La canzone ha anche vinto gli MTV European Gold Awards nel 97 e, come è tradizione con molte altre versioni di successo di Ramazzotti, ha pubblicato una versione di "Più bella cosa non c'è" anche in spagnolo per la Spagna, l'America Latina e per i mercati latini degli Stati Uniti, quindi fu una canzone veramente memorabile. Torniamo ai pezzi stranieri. Strange World è il primo singolo e il brano più conosciuto del cantante di New York, Kate. Il singolo è stato pubblicato nel 96 ed è contenuto nell'album di debutto dell'artista dal titolo I Am. Nell'estate proprio del 96 l'artista si è esibito nei principali festival italiani e la sua canzone ha avuto talmente tanto successo quell'anno che arrivò addirittura alla posizione numero 7 dei singoli più venduti del nostro paese. Ve la ricordate? Eccola qua.

una voce graffiante particolarissima che non sentiamo da un po', sicuramente quella di Gerardina Trovato, che al Festival d'Arte nel 96 presentò un pezzo che conosciamo sicuramente, che è Piccoli già grandi, che segnò la sua ripartecipazione al Festival anche dopo la partecipazione avvenuta nel 1993 al Festival di Sanremo con il pezzo Ma non ho più la mia città, scritta per il testo della stessa Gerardina Trovato e composta da Malavasi e Donatella Milani, classificandosi poi seconda tra le nuove proposte dopo Laura Pausini. Quindi il suo fu sicuramente un Festival di Sanremo di grande successo. Le riascoltiamo allora con questo pezzo, Piccoli già grandi, qui su Radio G. Passano i tormentoni dell'anno 1996.

Beatles dell'hip hop. È stato buono degli U2 in persona a chiamarli così. Stiamo parlando dei Fugees, e il trio con la voce soul di Larry Neal e i beats di Whiffling Jane e Pras. Il 31 maggio del 1996 è uscita questa versione di Killing Me Softly, la ballad presa in prestito dai Soul Full degli anni 70. La canzone fu scritta da Charles Fox con testi di Norman Gimbel in collaborazione con Lori Lieberman, e che ne fece la versione nel 1972 senza però raggiungere le chart. La cover di Roberta Flack, invece uscita nel 73, svetta al primo posto delle classifiche USA di Australia e Canada e vince il Grammy per l'album e la migliore performance vocal pop di un artista. La vittoria farà da apripista per i Fugees, che con la loro versione che abbiamo appena ascoltato raggiungono la vetta delle classifiche nei 20 paesi mondiali e si portano a casa nel 97 un Grammy Award per la migliore R&B performance di due gruppo. Nel video di Killing Me Softly c'è anche Roberta Flack, con questo featuring diventa la madrina portafortuna del pezzo, che si unirà spesso alle performance del gruppo. Adesso un'altra voce melodica molto molto delicata, leggera, romantica, sicuramente quella di Massimo Di Cataldo, che al Festival Bar di quell'anno porta questo pezzo dal titolo Con il cuore.

Cari amici, quando si parla di musica anni 90, l'appello non può mai mancare un pezzo dance, e soprattutto non può mai mancare un pezzo dance di Alexia, che proprio in quegli anni iniziò la sua carriera. È stata la regina della dance made in Italy dalla fine degli anni 90, e nel 96 Alexia pubblica il suo secondo singolo dal titolo The Summer is Crazy, contenuto nell'album d'esordio Fan Club, di cui ne sono state fatte 3 riedizioni, pensate, di cui una per il mercato americano, ed è stata pubblicata nel 97. Il brano è stato la colonna sonora del Festival Bar del 96 ed è arrivata alla posizione numero 1 dei singoli più venduti in Italia. Tra i grandi pezzi gettonati nel 96 appare e ricompare anche lui, Luciano Ligabue, con Vivo Morto X.

Il ritorno, ovvero il ritorno, l'inizio appunto di Jamiroquai con questa canzone Cosmic Girl che abbiamo amato appunto nell'estate 1996, e quell'anno calcava il palco di un'estate fa una cantante romana con una voce particolarissima, polistrumentista, poi si vedrà figlia d'arte nata a Roma. Si tratta di Marina Rei, che si avvicinò al mondo della musica grazie al padre Vincenzo Restuccia, che era tornista e batterista di Ennio Morricone, mentre la madre Anna era violinista d'orchestra sinfonica a Roma. Quindi capite l'amore, insomma, per la musica, per Marina Rei. La consacrazione per lei arriva dopo qualche anno con i pezzi Al di là di quest'anni, Dentro me, soprattutto con Primavera, cover di You to me have everything, the real thing, ma nel 96 ha un disco per l'estate e poi anche al Festival Bar. Marina Rei porta questo pezzo.

Un brano struggente, quello che abbiamo riascoltato, lo cantavano i No Doubt con Don't Speak, all'epoca appunto la regina di questo gruppo, New Stephanie, che abbiamo appena ascoltato con questa voce davvero particolarissima. Era l'estate 1996 e i Cattivi Pensieri cantavano Emozione.

marzo alle 20 per l'esattezza, con una sonora poi di uno dei primi film di Pieraccioni, appunto, I Laureati, che abbiamo appena ascoltato, insomma, questo pezzo che poi fu uno dei grandi pezzi protagonisti dell'estate 1996. Torniamo adesso alla musica internazionale, ritroviamo gli Oasis, che quell'anno in radio fanno suonare la loro Don't Look Back in Anger.

allora chiudiamo la nostra selezione dei tormentoni estivi 1997 con un pezzo tratto dall'album Holder. Stiamo parlando dell'artista, un grande artista che purtroppo non c'è più, di cui sentiamo la mancanza, quale fu il grande George Michael, che quell'anno appunto fece discutere e ballare sicuramente con il pezzo Fast Love. Con questo ci lasciamo, vi ricordo domani torneremo con il musicante, invece appuntamento con l'estate 1997 a giovedì prossimo alle 17 qui su Radio G con Un'estate fa. Grazie a tutti ragazzi e splendida serata, a presto, ciao!

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, lunedì 15 giugno 2026, cominciamo subito il Radio G Notizie, il direttore è in arrivo. Andiamo al centro, la prima pagina, sorelle sparite, primi indagati, il padre delle ragazzine di 12 e 16 anni presenta un esposto, ora la casa famiglia è sotto accusa, ottavo giorno di ricerche senza esito, in azione 57 volontari, cani, sub, droni ed elicotteri. Il viaggio di Melozzi, il maestro stasera su Rete 8 e a Teramo, le prove per la notte dei serpenti. Lo studio della CGA, la stretta del credito sulle piccole e medie imprese, vale 170 milioni. Il Giro d'Abruzzo, quel debito da 2 milioni, Quaglieri vi parla di sciocchezze. Ex Delfino Curi nelle Marche, giocatore 21enne muore bruciato nella sua auto, poi Colonnella tenta di togliersi la vita, salvata, i carabinieri l'hanno trovata incosciente nel garage di casa. Pineto A14, schianto in galleria, traffico in tilt e 3 feriti. San Salvo, bambina di 5 anni vola giù dal balcone. E sul soppalco Sant'Egidiese, il sogno si avvera, è in Serie D, dal Cason e i Doiaga mandano in estasi i vibratiani che dilagano contro il Grassina al Fadini, ai supplementari. Vediamo gli approfondimenti, giallo abruzzese, le sorelle sparite, scatta la denuncia del padre, indagati i gestori della struttura. Dopo 8 giorni di ricerche senza esito, si attiva l'ispezione dei carabinieri nella casa famiglia. Oltre all'abbandono, le procure di Sulmona e Latina indagano per sottrazione di minori, si batte la pista del rapimento, dell'allontanamento indotto da un adulto che le ha aiutate. Controlli a tappeto, i cani da ricerca setacciano i casolari dell'Alto Sangro, droni, elicotteri e 57 soccorritori vagliano la foresta e le zone del lago di Barrea. Le operazioni si estendono fino al Lazio, dove sono stati segnalati avvistamenti. Intanto sui social monta l'indignazione, gli utenti contestano l'assenza di telecamere e il caso approda su chi l'ha visto. Congresso di Futuro Nazionale, camerati e remigrazione, ecco l'ideologia di Vannacci. E poi c'è stato il congresso di Forza Italia, dove Sant'Angelo dice: siamo il partito del merito, e il vice coordinatore: guardiamo alle sfide dei prossimi 20 anni. La manifestazione dedicata alle radici, Notte dei Serpenti, Melozzi riporta le prove a Teramo dal 4 al 19 luglio, eventi in tutta la città prima del concertone di Pescara. Viaggio sempre di Melozzi tra gli studenti per cantare l'Abruzzo, il maestro teramano torna questa sera su Rete 8 con un racconto on the road. Economia, lo studio della CGA di Mestre, ecco la stretta del credito, in Abruzzo vale 170 milioni, piccole imprese a rischio, le banche chiudono i rubinetti dei prestiti, per le piccole e medie imprese un taglio del 5,5%, le grandi aziende reggono l'urto ma la contrazione si sente, meno 0,8%. Lutto nell'imprenditoria, addio a Piero Di Nino, il signore dei trasporti, guardava lontano il papà della sindaca di Prato La Peligna, stroncato da una malattia a 71 anni, il cordoglio della politica, Marsilio, un protagonista dell'Abruzzo. E poi sono anche altri commenti politici, un esempio di attaccamento al territorio. Le storie di Don Serafini, come ogni lunedì, Pescara, Hollywood, il viaggio di Panzieri negli effetti speciali, il 41enne lavora con Adam Sandler e Steven Spielberg, una carriera da Indiana Jones a Guerre Stellari. Il Giro d'Abruzzo e le polemiche, debito fuori bilancio da 2 milioni, una sciocchezza procedurale, dice Damario. L'indagine della Corte dei Conti, Quaglieri, a strade d'Abruzzo, di Rete 8, niente di importante. L'assessore Fratelli d'Italia attacca l'opposizione, non sanno più che inventare, noi risolviamo problemi. Comunque, speso 2 milioni per il Giro d'Abruzzo, ma... Le crisi internazionali, Israele attacca Beirut, l'accordo è in bilico, il tycoon irritato con l'alleato Netanyahu non ha alcun giudizio, furia dell'Iran che promette vendetta, abbiamo il dito sul grilletto. Stamattina è uscita la notizia che l'accordo è stato raggiunto, che si firmerà però venerdì prossimo, e quindi vedremo se rimarrà in piedi fino a venerdì, e poi vedremo effettivamente quando e come verrà riaperto lo stretto di Hormuz, che poi tutto, diciamo, il succo del discorso è quello. L'ultradestra in piazza a Teheran, no all'intesa, i mediatori si dimettano, Pezeschian invita alla calma. Evian si blinda alla vigilia del G7, le due guerre domineranno la scena, ma si parlerà anche di difesa e commercio. Trump celebra i suoi 80 anni per poi volare in Francia, la Casa Bianca oltre 4.000 presenze per lo spettacolo di arti marziali, gli auguri di Zelensky e Putin, Kiev spera in un bilaterale nei prossimi giorni. Intanto nella Manica fermata un'altra nave ombra russa dopo quella di qualche giorno fa fermata dai francesi, la Royal Marine, e l'Ucraina esulta. Le mosse del centrodestra a livello nazionale, blitz sulla legge elettorale, via agli emendamenti, il dibattito entra nel vivo, votazioni non stop, si tratta sul nodo delle preferenze, la maggioranza con l'ok al testo, si può arrivare fino a scadenza legislatura. Meloni, antifascismo, censura, più libri più liberi, che è una manifestazione di lettura, dovrebbe essere scevra dalle polemicucce politiche, introduce l'obbligo di riconoscerne i valori con un attestato. E intanto il centrosinistra, il campo largo, studia il programma, Conte inserisce il tema della sicurezza, ci sono divisioni però sulla patrimoniale. Follia in Veneto, uccide la zia e getta il corpo nel fiume, un 17enne dopo un litigio ha accoltellato la donna e ha confessato, rapporti tesi forse per una questione legata all'eredità. Caso Carlasco, Stasi, primo giorno fuori, l'obiettivo è la revisione del processo. Interprete morto a Milano, si cercano tracce e indizi al vaglio degli inquirenti, gli ultimi contatti dall'appartamento, mancano alcuni oggetti di valore. Teramo, tasse, indagine su fatture e scontrini, affidabilità fiscale, ristorazione, attività balneari, settori a rischio. Il 72% dei locali che somministra cibi e bevande non arriva alla soglia ritenuta soddisfacente dal fisco. Seguono idraulici ed elettricisti. Tra le categorie più virtuose ci sono farmacie, studi medici e notai. Tenta il suicidio, salvata dai carabinieri, colonnella, la donna si era barricata in garage ed aveva inalato gas, a dare l'allarme l'ex fidanzato. Ancora a Teramo il progetto, investito 1 milione di euro, Madonna delle Grazie, l'area archeologica aprirà dopo l'estate. E in centro storico, serate estive senza le auto, sono entrate in vigore le aree pedonali urbane per favorire il passeggio e il commercio fino a ottobre. Alba Adriatica, nuova piazza sul lungomare, conclusi i lavori di sistemazione, l'area in corrispondenza di via Trieste è stata riqualificata con giochi per bambini, pavimento e arredi. In autunno avvio dell'opera da 2,8 milioni in Piazza del Popolo, ospiterà eventi fino a 6.000 spettatori. Maltratta e minaccia alla madre, arrestato Silvi, il figlio violento ai domiciliari in un'altra casa, ovviamente. Allontanati tre abusivi da una abitazione giugliese. Nel tratto tra Pineto e Pescara in direzione sud, scontro in galleria, 3 feriti, a 14 chiusa per mezz'ora. È stato chiuso appunto anche il tratto tra Pineto e Pescara in direzione sud. È arrivato il direttore, che col fresco di queste mattine dorme di più.
2: No, sì, ne ha bisogno, bisogno.
1: Ne ha bisogno.
2: Volevo dire che sì. Senza fare la benzina non è calato niente, eh?
1: Perché
2: non
1: ti credi?
2: Nulla.
1: Poi ne parliamo, ma non scenderà su, cioè ci sarà una discesa, poi dopo risalirà.
2: No, Rico, le... sempre saliti, da quando vado.
1: Perché comunque le riserve stanno sotto zero, adesso abbiamo usato quelle, quindi poi si devono ricostituire, la domanda mica crolla.
2: Vabbè, comunque...
1: Che è?
2: Grazie a quello lì.
1: Sono
2: finiti gli aggettivi.
1: Ha fatto il compleanno con le botte ieri.
2: Ma sono torni indietro, che è già qua, si torni indietro, che fatto? Bisogna essere obiettivi.
1: Dove vuoi andare?
2: Da Vannacci.
1: Da Vannacci.
2: Sì, perché ci sono le notizie.
1: Per le notizie ci sta.
2: Allora, no, a parte non dobbiamo dare, perché
1: no, obiettivi, bisogna essere intolleranti.
2: Non si può.
1: Si può, si deve.
2: No, si può fare tutte le critiche, ma la notizia, la cronaca è una cosa, è la.
1: Perché ci sta di cronaca qua?
2: No, che ci sono in giuliese. Sapete che l'Albani stava a stare una foto, e lei sotto?
1: No.
2: Se la assomiglia?
1: Sì, sono sempre lei.
2: E lei?
1: Ma non è.
2: Però se la assomiglia?
1: Sì, sì.
2: Perché lei è messa in un certo modo?
1: Ma non è.
2: Ma ci vuole vista con le foto là?
1: Ma sopra si è staccati si chiede, ma non c'è riuscita.
2: Vabbè, se la sua vita. Allora c'è un Giuliette dei delegati, anzi guarda, si chiama
1: Vannacci.
2: Adriano Mattucci, sì, ci sta, eccolo qua, e dice il mio collega Cristofori, che ha seguito con attenzione sta cosa, dove stanno i nomi dei delegati? No, di più qua, la colonna più verso destra, sali, qua. Ecco, Adriano Mattucci, che è di Giulianova, che addirittura a Roma è stato il delegato di ben 3 comitati.
1: Vabbè.
2: E il segretario regionale potrebbe essere appunto il sindaco di Notaresco, ma insidiato da D'Angelo Sante, un altro ex. Questa notizia andava data perché ci sono Giuliesi nel mondo, che si chiama tutti di centro-destra, quelli famosi, però
1: notizia.
2: Non ci stavo dicendo sinistro famoso. A proposito, Giorgio, allora la rivoluzione del PD che fine ha fatto? C'è un articolone su Silvi, sul PD, hai visto?
1: Che ma non ci arrivo.
2: Ha raddoppiato gli iscritti.
1: Ma sì, ma quello
2: è... Lo so, ma
1: l'abbiamo detto ieri.
2: Giorgio!
1: Allora, Giulio...
2: Mi stai un cagnolino pure.
1: Com'è andato al bivio? Com'è andato al bivio?
2: Sono passato da via Cuba a fare la benzina, quindi non sono andato. Ma mo' è presto. Però ogni giorno, a proposito, il bivio non ha cambiato niente, era pieno, stava la fila fino al ritorno, fino a Planet. Planet, e quando le porte niente, né il comandante dei vigili, né l'assessore, che sono, abbiamo già detto, si può dire, a mio avviso, non all'altezza del compito. Tu invece per la rottamazione che dici?
1: Che hanno spostato il termine al 31 luglio, quindi c'è tempo per formare una squadra e cercare di risolvere un problema che potrebbe essere una soluzione per molte famiglie che non hanno potuto pagare la Tari, le bollette, le multe, la Tari, la Tasi, l'Imu, tutto quello che grava. Perché la patrimoniale non sia mai, però questi tutti patrimoniali sono in realtà molte di queste, tipo l'Imu, quindi voglio dire, quelle a tappeto che colpiscono tutti, non quelli che hanno 5 milioni di euro.
2: Ricorda che chi paga adesso paga la stessa somma.
1: Paga il giusto che deve pagare, solo che lo può pagare a rate, e quindi è agevolato in questo.
2: Questo è, però deve pagare. E perché non lo fanno a palazzo?
1: Perché sono.
2: Per la rima?
1: Può essere. Becca Ceci, siamo a Giulianova, appartamenti al posto del. L'ex ristorante.
2: È una tradizione giuliese ormai.
1: Trasformare ristoranti in appartamenti.
2: Appartamenti al posto del mitico Beccaccio.
1: Via al cantiere di ristrutturazione spariscono anche le ultime tracce del locale. Esatto. Tolte porte e finestre, si vedono ancora i mosaici alle pareti
2: è
1: il soffitto dipinto. Piano urbanistico a Martinsicuro. Perché già oggi è lunedì. Piano urbanistico, scattano accuse. Martinsicuro, il PD, edilizia eccessiva, Europa Verde, ambiente da tutelare. Padel, un giuliese va in nazionale, il giovane talento, l'under 14 Temperini, convocato per i prossimi campionati europei. Nuove scogliere, niente proroga, riavvio a fine stagione balneare. Roseto, gli uffici regionali non hanno accolto la richiesta di prolungamento presentata dal comune, evitati eventuali accavallamenti con altre pianificazioni. La conclusione dell'opera entro aprile 2027.
2: Quindi?
1: Non mi mettere le scogliere.
2: Sì, è vero. Su queste date,
1: sì, no, vabbè, le date, ma 30 giugno stiamo aspettando.
2: Sarinello, Sarinello.
1: No, il sottopasso 30 giugno, Sarinello, 15 luglio forse.
2: Ma non mi risponde.
1: Silvi, il PD a congresso raddoppia gli iscritti. Fissata per sabato 27 l'assemblea che avvia il percorso del partito verso le prossime elezioni comunali. Raduno e giro turistico con le 500 da Scerne di Pineto a Roseto, questa là. Gli equipaggi hanno sfilato per il settimo meeting.
2: Un percorsone?
1: Beh, ma pare una rotonda fatta, la rotonda all'Annanza.
2: A Caprizio.
1: L'incidente, la tragedia nelle Marche, auto in fiamme, muore calciatore 21enne, la vittima è Davide Paglialunga, per una stagione con la maglia della Folgore Delfino Curi Pescara, feriti altri tre giovani. E ancora Pescara, rischiano di affondare recuperati due quarantenni.
2: L'amica è mossa.
1: L'Aquila. Frecce tricolore su Preturo per migliaia di spettatori. Botte tra giovani fuori da un locale in centro, ovviamente a Sulmona. Calci, pugni e minacce di morte sotto l'effetto dell'alcol. Identificati due ventenni stranieri. Chieti, paura durante la festa a San Salvo, bimba di 5 anni vola giù dal balcone, la piccola stava giocando sulla terrazza a primo piano, trasportata in ambulanza a Pescara, non è in pericolo di vita. Maltempo, danni per 150 milioni, report del presidente della provincia di Chieti Menna, servono subito fondi. Un nuovo comitato a difesa della scogliera, vasto, organizzata per domani una passeggiata sulla Via Verde per aderire alla nuova associazione. Andiamo avanti, lo sport, e Hamilton finalmente ce la fa, prima vittoria in Ferrari, trionfo davanti a Russell e Norris, poi si commuove, ora può credere nel titolo, ritiro per il leader Antonelli e per Leclerc, sì, vabbè, questo come la Rosetta Basket che non calava mai, fine di un lungo digiuno, l'inglese urla di gioia, grazie Ferrari, mi avete aiutato a realizzare un sogno.
2: Perché?
1: Qual è il sogno? Vuole vincere Catalogna. No, vincere con la Ferrari, che già un gran premio, vincerlo con la Ferrari ancora un valore.
2: Per quello l'avevano assunto, per vincere con la Ferrari, quindi ha fatto quello che doveva fare, comunque dai il premio incendiante, dai ragazzi.
1: L'abbraccio di Kimi, i complimenti di Elkan, che non sapeva più dove pararsi. Mondiali, parte il sogno Capoverde contro la favorita Spagna. Vabbè, come Curaçao, Haiti,
2: Curaçao.
1: Amorim a un passo dalla panchina del Milan, si lavora per il direttore non so. Si lavora per il direttore sportivo, in Paul Ozek e Kroos, la Juve di Carnevali apre al rinnovo con Vlahovic. Real Madrid, Cucurella ai dettagli per passare ai Blancos. Il Pescara cerca il tecnico, ormai rumoso più o meno, no? Che cerca. In settimana la decisione, oggi il summit tra Foggia e Sebastiani, Boucher è il nome che resta in poll.
2: Allora, hanno notato che al Nautico, abbandonato, le tapparelle si alzano e scendono, che serve qualcuno che rende la luce da fastidio. Quindi a volte abbassa, c'è qualcuno dentro ripetutamente che alza e abbassa le tapparelle.
1: Che
2: è cambiata la situazione, ci manda la foto con questa apertura qua di un'altra finestra. No, il Nautico ci stanno dentro a fare quello che si vuole, ma nessuno deve controllare.
1: Stanno a fare la villeggiatura, questo mobile è l'estate, no?
2: Quindi hanno scelto, si chiama Nautico.
1: Parigi, il bomber perfetto, poi ci penso, mannacci, mo ci
2: una città in abbandono.
1: Vedi un po', ma tu ci puoi andare alla Nautica
2: a vedere. Torna.
1: Il bomber perfetto per riprendersi la B. L'attaccante del Latina è finito nel mirino del direttore sportivo Foggia, nell'ultimo campionato ha siglato 17
2: prego,
1: gol.
2: Risolviamo questo problema dell'allenatore, per favore.
1: Vabbè, ma che vuoi da me? Noi ora di mo già avevamo avuto 45-46 giocatori che arrivavano a Pescara, almeno i nomi. possibili.
2: Mo
1: l'allenatore ha detto
2: subito dopo
1: cominceranno i giocatori.
2: Poi non c'è uno che arriva. Uno.
1: Il Pineto guarda al mercato, sondaggio per Alessandretti.
2: Il Teramo però vorrebbe mantenere, lo potrebbe fare, però pare solo se va in C, perché oggi si decide l'iscrizione del club e si vede chi sta in regola e in no, o no.
1: Ah. Il difensore del Teramo è il profilo individuato per sostituire Postiglione in difesa.
2: Fossiglione è quello che portava il carro nel paese dei balocchi di Pinocchio.
1: Diavolo insegue,
2: vedi? Ecco il titolo.
1: Insegue il sogno, Serie C, Teramo, le ore della verità. Serve l'incastro giusto. Domani scadono i termini per le iscrizioni dei club. Ecco quelli in bilico e fanno, tirano un po' di sfortuna a tutti quelli che stanno in bilico. Il notaresco si muove sotto traccia. Fumata nera sulla sede per gli allenamenti di Nicola al lavoro sui fuoriquota, quindi al soldinino praticamente. Ok. Betturri qui all'Aquila per sfidare me stesso, parla il nuovo direttore generale rosso-blu. C'è un'atmosfera molto positiva.
2: Ci ha fatto la commenda stanno per dire questo.
1: Lo so, beh, te fa pure. Giulianova corteggia Willermoz, la chiamata della Salernitana non arriva e così il difensore può restare.
2: Sono stati ingaggiati due portieri under, ma i nomi non si possono sapere prima che venga comunicati gli altri due che non vengono confermati.
1: Lanciano, ambizioso, ecco. Priorità agli under.
2: Anche no, priorità agli under.
1: Direttore sportivo Leone, affari spenti, in cerca di elementi di qualità. Certo, mi cerchi di riscarsa,
2: no, appunto,
1: non parlo, ma questo è abbastanza. Ne ho preso uno ceggio, ma che fai? Allora, schermata grigia. Ma io penso che sia finita.
2: No.
1: Roseto, sonda il mercato.
2: La Sante.
1: Piace la guardia, Chiti.
2: Hai saldato la Sante.
1: Non è che l'ho saldata, è che c'è una pagina grigia, non riesco a vederla, che faccio?
2: Cerchi di recuperare.
1: Faccio male, che aspetta.
2: Io ti tocco il duo.
1: Chi è il duo?
2: Di là.
1: No, allora, ecco qua.
2: Ce ne manca una. C'è mai commenti là?
1: Lo so, che devo fare? Ma il vlog, no.
2: Vabbè, dopo la
1: Sante. È andato in lì, la Sante. Sì. La Cason è una gioia incredibile. Cappellacci glissa ancora, mi ricordo, come fa sempre.
2: Come fa no. Guarda un po'.
1: Non è una novità.
2: Guarda i voti.
1: Guarda i voti, tu mi fai le cose facili. Questo non la vuole sentire la pagina della Sante. Che devo fare?
2: Allora, ci sta, eccolo qua.
1: No, questo è no.
2: C'è quello, questo. Scognamiglio. Migliore in campo, Scognamiglio. Poi Massetti, quindi questi qua ovviamente
1: è confermato
2: che non sono giocatori di Serie D e si devono trovare una squadra. Vabbè, ditelo allora.
1: Allora, andiamo al messaggio.
2: Qua,
1: vai.
2: A tutta roba mia. Sorelle scomparse, caccia alle auto uscite dal paese. Intanto sono due denunciati perché i da poco che te lo dico. Quello ha fatto uscire con tranquillità, non hanno controllato bene che uscivano le ragazze. Non va bene.
1: Ecco che salute.
2: Allora, 12.000 spettatori per le frecce tricolori, l'Aquila Hair Show 2026. Alba Adriatica tenta di farla finita per amore, il secondo, pure quello che si è buttato dal Belvedere. Che fa? Ma visto?
1: No,
2: l'ex chiama i carabinieri, salvata, una donna in questo caso, era il suicidio per amore, salvata la carabiniera, colonnelli in un garage, la giovane ha tentato di inalare il gas di scarico della propria auto, poco prima aveva chiamato il suo ex fidanzato dicendo la faccio finita, il giovane, mica è corso da lei, ma ci ha allertato,
1: ha fatto benissimo, così si fa,
2: i militari intervenuti sul posto hanno forzato il garage trovando la donna in stato di semi incoscienza. Adesso io, se questa fosse la notizia data da Vincenzo, Vincenzo mi sa dire come è andata a finire se i due si rimettono insieme, a chi chiedi?
1: Ma è successo
2: però quella, no, amore mio, torna da lei, può essere, no, vabbè. A Sulmona c'è stata una maxi rissa nel centro storico e sono state denunciate quattro persone, come è giusto,
1: come giusto che sia Sulmona da sempre.
2: La Spalla, che dice la Spalla?
1: La Spalla, uno sportello per il benessere degli amici a quattro zampe. Dovete andare.
2: Vedi che mi sono fermato là, toccava a te. Poi
1: a Tortoreto.
2: Rapinato, caccia a due ragazzini. Pescara, ciao zio. E poi gli strappano la catenina dal collo.
1: Quindi evidentemente non era lo zio.
2: Mi pare un grande saluto affettuoso. Poi costretti a pagare l'IMU perché al comune di Genova non fanno la rottamazione. Legnini cerca soluzioni, vedi, già cominciato, dov'è Legnini? Là, okay. Come aiutare a pagare l'IMU? Lo vedi?
1: Teramo, capitale del libro, Francesco Piccolo in città per spingere la candidatura.
2: Poi a che?
1: A capitale del libro.
2: Bene.
1: Eccellenza, Tripudio Sant'Egidiese batte 3-0 il Grassina e vola in Serie D.
2: Ma secondo te uno si chiama Grassina, può fare la Serie D?
1: Ma no, no, ma come quello
2: è una frazione, nomen, una frazione Firenze.
1: Nome, nomen, dove andavo? Serie C, Pescara, accordo con il Venezia per Berardi. Spunta.
2: D'Antonio?
1: Berardo. Berardo, non credo che può fare un accordo per lui.
2: Ha fatto il compleanno.
1: Sì. Spunta Insigne Junior, quelle cose che di solito non funzionano, i figli di uno, poi andiamo avanti. Che?
2: Ancora Insigne Junior, dai, su.
1: E che vogliamo? A me? Vorrei andare avanti, ma il messaggero anche qui non mi aiuta.
2: Però magari ci sta, mettiamoci un sorriso, quindi prendi la.
1: La devo prendere con filosofia, sì, come si dice, sì, può essere. Dai, su. Jamael.
2: Che fa gli assessori?
1: È un po' che non, è un po' che non li chiamiamo. Vabbè. È un po' che non li chiamiamo.
2: Devo chiamare, mi spiace Gabriele, che tu.
1: Chiama, chiama, qui sto risolvendo il problema.
2: Quante volte? Allora, chiamiamo?
1: Ecco. Chiama, chiama.
2: In ordine alfabetico.
1: Vai.
2: Albani, ricordati l'ordine alfabetico.
1: Sì.
2: Al. Perché è parente?
1: No.
2: Però tu lo dici perché ti puoi candidare.
1: No, no.
2: Vediamo. Come no, no? Già ci stava a cadere anche Pasanello, ricordiamocelo, eh? Con grande Paolo. Senta, ma c'è anche Paolo. Ciao zio, gli strappano la catenina, anziano, rapinato. Buongiorno, era controllo assessori. Poi vabbè, complimenti, complimenti, abbiamo visto tutte le foto, tutto, va bene? Ma che incarico è? Un incarico prestigioso, qualcosa di più? Quindi non c'eri mai stato in segreteria regionale? No, no, no. No. E che avete? Hai fatto 200 foto che tagliali, però quello è stato. Uno è in gruppo, tanti, vabbè, che ti ha detto? Ha detto, ti ha detto, prima che torno giù a Roma, tieni chiuse le finestre che passano i droni. No. Perché? Tu sei stato? Perché? Andavi in vacanza a Tortoreto e veniva Giulianova, tagliani, quindi che la chiama Gigli, ci dicono, va bene. Ti puoi invitare, faccio intervista. Grazie, complimenti, buona giornata. Cioè, allora, un'euforica Albana ha risposto al secondo squillo e ha detto che fa parte della segreteria, non c'era mai stato. Una foto con Tajani, non esageriamo. Allora, l'alfabeto, che
1: Cameli.
2: Dice? Cameli, tu io.
1: Credo, sì.
2: ABC, sì.
1: No, nel senso che non ci stanno altri, quindi...
2: Della serie, chi te ne ha?
1: Poi ci sarebbe Costantini, se lo consideriamo giunta. La è.
2: Quella alla fine.
1: Quindi Di Carlo.
2: Nausicaa. Come Nausicaa?
1: Frangioni Giorgini.
2: Frangioni Giorgini. Di Carlo no.
1: Di Carlo no.
2: Punizione.
1: Punizione.
2: Ha bisogno che di riposare, dopo via perché così le idee diventano più migliori sul traffico. Basta toccare una levetta. Ma voi sapete cosa si possa andare io, si sa dove.
1: E quella ci saranno
2: controllo assessori, complimenti, al terzo squillo sei già sveglio, va bene Nausicaa, niente, tutto a posto, digerito, mangiato, tutto bene, a posto, buon lavoro, ciao, perfetto. Ma Frangioni non come un gesto che li cose, che li palestre, oppure per la scusa che deve accompagnare all'asilo. Comunque stanno rispondendo tutti, eh? Vedi perché nonostante.
1: Vabbè, beh, il sole sorge alle 5:20, ma quindi.
2: Cioè... Nonostante che non l'abbia fatto da tempo.
1: O tieni le tapparelle serrate, no?
2: Ho provato le tapparelle quelle del nautico per vedere chi ci sta là dentro. Sì, perché già.
1: Certo. Vabbè.
2: Al primo squillo, Frangioni, ti ricordi? Ogni tanto c'è questo controllo assessori. A proprio l'assessore, mo ti impegniamo una cosa, devi solo andare perché quello è manutenzione, è il nautico, è nostro pure, ci sarà gente là dentro, perché oggi sono tutte le finestre aperte, ci mandano le foto.
1: Si accagna l'aria.
2: Perché non ci andare? Ancora oggi, sì, ci ha portato la foto perché si è aperta la finestra e quella.
1: Se ne cambia l'aria.
2: Se cambia l'aria, ti capire. Quindi non solo dormo, ma neanche che sia contento. Apro, capite? Puoi vedere? Con cautela affacciati, eh? Che non si sa mai, fatto portare un paio di vigili, va bene, grazie, buongiorno. Uè, quando torna nessuno, e Giorgini potrebbe rischiare, che quelle notti lunghe, le lunghe notti. Che faccio? Vado?
1: Beh vai, sì, o vado qui con la notizia, no, che no, parli, no, chiamo, no, l'assessore.
2: Ma hai recuperato il messaggero? Sì,
1: sì, barca in panne, paura per due persone a Pescara.
2: Allora, Paolo, quello che fa? Paolo no. Devo pagare 11.000 euro di IRPEF.
1: Ma non posso vedere i documenti.
2: A palazzo? Vuol dire quasi, perché questo torna tardi la sera, quella vola di sera, eh?
1: Ah, sì, sì.
2: Dobbiamo... Tre squilli.
1: Ah, bravo.
2: Buongiorno, ci sta. No, era un semplice controllo assessori. Tira la voce imbastata, ancora dormite, tre. E manghisto però, eh. Quindi, beh, c'è di freno giovedì, non è che vi per beneficenza, eh? Appunto, quindi, vabbè. Era... Vabbè, comunque era controllo assessori, sono fino a mo' tutti svegli. Complimenti, buona giornata, buon lavoro, ciao, ecco. Finite?
1: Beh sì, il sindaco.
2: Io sono sempre
1: sveglio. Ma alle 4 ti dice che si alza poi.
2: Che,
1: il sindaco.
2: Ma come si pronuncia? G1.
1: G1. 12.000 spettatori per live show delle Frecce Tricolori all'Aquila. Fiera di San Massimo, 80 bancarelle in centro, città da ammirare.
2: C'era giunta che lavora qui. Al primo squillo, era controllo assessori sindaco. Un camion di... Al primo squillo, non tutti al primo squillo, al primo squillo Albani, che ora fa parte della segreteria regionale. Siamo contenti, sì, bravo. C'è anche Mattucci che fa parte della segreteria di Vannacci, lo sai? C'è andato tu invitato, dai. No. No. E a voi non dovevo partire che ti candida però. Poi vediamo, non esclude, vabbè. Allora è un camion di Breccia. Grazie, buona giornata. Ciao. A posto, dunque, il sindaco era sveglissimo. Di Carlo chiama tu.
1: No, no, no, perché tu che chiami?
2: No, io faccio il numero.
1: Io faccio. No, tu chiami, rispondi.
2: No, pare brutto, tu, ma stai
1: in punizione. Lo devi chiamare. Stai in punizione. Certo. Lo devi chiamare.
2: Ma stai in punizione.
1: Beh, stai in punizione, ma.
2: Non risolve il problema del bivio.
1: Che ti posso fare io?
2: E quindi lo chiamava anche Giorgini che non risolve.
1: Beh,
2: il problema
1: della rottamazione.
2: Mi chiama Giorgini, al chiamo.
1: Quello dice, ci stiamo lavorando. Prende tempo, capito?
2: Maxi
1: Rissa in centro, 10 persone coinvolte, 4 identificati. Dove può essere tutto questo?
2: A Fulmone.
1: Esatto. Botte sabato in largo Faraglia, l'abuso di alcol tra i motivi della zuffa. Tu sto collega, un campione, poi si siede fuori al bar, Patrizio, là in piazza, e aspetta. Prima o poi qualcosa di cronaca ci esce, quindi fa l'articolo tranquillamente e sereno al bar mentre beve il caffè. Scomparso l'imprenditore Pietro Piero di Nino e poi trovati 7 gatti morti. Si temono sostanze tossiche abbandonate.
2: Hanno sbagliato.
1: Chieti grave dopo schianto in monopattino, codardo, chi è scappato la pagherà. Questi virgolettati.
2: Anche l'Ivo, la protesta degli
1: sfollati.
2: Legnini cerca soluzioni.
1: Scarti edili, plastica e rifiuti abbandonati a pochi metri dal mare.
2: Sinistra, con 5 documenti sulla psichiatria. Perché non pensate un candidato esterno?
1: Ma questo mi sono da 6 mesi. Ci devono pensare, ci devono pensare. C'è quello che sta facendo con la barca.
2: Vabbè. Cinghiali, topi e piccioni, dove stanno?
1: Cresce l'allarme a Teramo. I cittadini sono preoccupati per i rischi epidemiologici.
2: Addirittura.
1: Sì, ho già fatto intervista per corso per il Teramo. Scusi, lei per cosa è preoccupata? L'epidemiologia qua è pericolosa. A Chiareto,
2: sì, Chiareto. Una piccola frazione.
1: Un'invasione di cavallette, la Bibbia, di cavallette costringe i residenti a tenere chiuse le finestre di casa.
2: Quindi praticamente ci sono cinghiali, topi, piccioni e cavallette. Questo è Teramo, secondo
1: me? Sì, praticamente l'Egitto del IV secolo avanti Cristo.
2: Già quattro piaghe sta là, però.
1: Tenta il suicidio per amore e l'ex chiama i carabinieri. Poi la notte dei serpenti, le prove tornano in città. Ma annacquate, Mellozzi, però vabbè. Andiamo avanti. Lo sport, Pescara, via Berardi, spunta Insigne Junior.
2: Vedo che però hanno le stesse notizie.
1: Si vede che una, la fonte è unica. Foggia. Pineto, dopo questa è la palla a volo, ve la lascio perché il giornale deve comprare.
2: Pressing su Vigliotti e
1: Alessandretti, l'abbiamo detto. Poi Teramo, cresce l'attesa per la salita in Serie C. Domani scadono i termini per le iscrizioni. Situazioni a rischio. Giulia Nova riparte da Esposito e poi c'è La Verità di Boccanera, lettera aperta che noi abbiamo.
2: Sì, abbiamo pubblicato. Ah, no, l'ha mannato veramente.
1: Se era aperta, l'ha mannata a tutti. Non come già.
2: Me l'ha detto, ti mando, caro Francesco.
1: Sì, ma era aperta.
2: No! Era aperto quando l'ho ricevuto, prima era chiuso quando l'ha mannato.
1: Notaresco, senza campo d'allenamento sono bloccati sia tecnico che. Non mi interessa. Si shot, no, shock. Shock è un'altra cosa. L'Aquila, solo 4 in rosa, serve un'accelerata. Giustamente, vabbè.
2: Il pieno costa di più, eh.
1: Questo è il problema. Allora, poi abbiamo Delirio, Sant'Egidiese, ecco la D, esplode la festa, 3-0 a Grassina, dopo 120 tiratissimi minuti, portano la squadra di Cappellacci a coronare il sogno. Da Idioiaga il gol che porta il match supplementare all'overtime sarà doppietta oltre al gol di Dalcason. Una vittoria di tutti, società, squadra e magnifici tifosi. Cappellacci se ne va a fine gara, il direttore generale Di Antonio, questa promozione la dedico a mio fratello.
2: Pace con Rocky. Nazionale. Calma qua, eh.
1: Raid di Israele, slitta l'accordo, l'accordo c'è stato stamattina, lo firmeranno venerdì, quindi può succedere qualsiasi cosa da qui a venerdì. Israele nel frattempo vuole farlo saltare, ormai è palese che vuole farlo saltare, e continua a bombardare Beirut. Trump furioso con Netanyahu, non doveva attaccare a un passo dalla pace, non ha giudizio. Teheran, abbiamo il dito sul grilletto, ma il tycoon rilancia l'ok a brevissimo, oggi via al G7.
2: Sanno il dito sul grilletto?
1: Sì. Via le botticelle, ma una resiste, Roma, gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi, un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Meloni è il caso più liberi, patente antifascista e censura, Vannacci contro tutti e polemica. Statali, più ferie per i neoassunti e la riduzione dei turni di lavoro. Il papà delle sorelline, denuncio la casa famiglia, senza di loro non vivo più. Stasi, la prima domenica di libertà, il pranzo con la mamma, la giornata con gli affetti più cari. A Venezia un 17enne uccide la zia per l'eredità, spinta nel fiume.
2: E su, almeno quella è staccata la colonnina, la candelina soltanto. Ma...
1: Sul soppalco, trionfo di Hamilton, la Ferrari festeggia dopo 595 giorni, 17 i 7 gol della Germania, Ancelotti sotto accusa dopo il pari del Brasile.
2: La partita,
1: adesso, che sarà, tribuna, abbiate pietà. Va bene, io direi di salutare.
2: No, voglio vedere tutti un po' di messaggero nazionale. Che puoi vedere? Commentare da questo. Ecco, guarda cosa sta, guarda che faccio. Iran USA raggiunto l'accordo, Trump esulta, Hormuz riapre e quindi la benzina costerà di meno e Marcotti sarà contento.
1: Non è così. Petrolio ricomincia a scorrere, dice lui.
2: Poi, dai fondi iraniani sbloccate, sanzioni sospese, memorandum, via via questo titolo. E per chi non deindra fa, Hormuz, fine dell'incubo, ma dalla crisi dello stretto l'Italia è uscita più... Perché?
1: Ma non lo so.
2: E lo devi leggere.
1: No, mi sfugge, guarda, te lo leggo e te lo spiego domani. La prima cosa annunciata da Trump è stata la riapertura delle rotte del Golf, che ancora non è aperta.
2: Vabbè,
1: da dove passa un quarto del gas e del petrolio mondiale. Ora però sono sorte nuove vie.
2: E perché noi siamo?
1: Forse perché noi abbiamo fatto gli accordi con la Tunisia e l'Algeria, ma che non ci faccio niente. Viene meno la tensione in uno dei colli di bottiglia più sensibili del sistema energetico. Il sistema si è dimostrato in grado di riorientare in tempi brevi i flussi trovando nuovi blocchi. Guarda che dall'inizio della guerra in Ucraina, 5 anni fa più o meno, che noi cerchiamo nuove strotte, quindi quello. Babba, dai, insomma, chi è?
2: Beh, scritto qua? Chi è? Gasolio,
1: pure questo fratelli. Ah no, non so fratelli. Andrea Bassi e Gianni Bessi, come li fa insieme alla
2: noi siamo Stefano Stefanini che non viene più utilizzato. Poi abbiamo la Meloni che dice rivede Donald.
1: Il nodo dei cacciamine, faremo la nostra parte, noi dobbiamo mandare i cacciamine per togliere
2: la benzina. tutti questi titoli sono inutili. Oh, tu allora, guarda chi cita come cantante, chi sta all'opposto, sta
1: a fare i turbini dentro li bar.
2: Poi Dalla, ragazzi, Dalla!
1: Sta a fare i turbini dentro le bar, sia Dalla che De André.
2: E chi l'ha messo? Insieme alle mamme.
1: Addio.
2: Dalla, citato. La canzone futura che lì deve essere.
1: Una boh, da piacere.
2: E chi li sta là?
1: Non so. Contolo,
2: voglio leggere per sapere perché, nonostante Vannacci, nonostante tutti i problemi del centrodestra, la Meloni può stare

0: Maledetto.
1: Scusate.
0: Maledetto. Vabbè, fai gli stacchi.
1: Saluta qualcuno.
0: Ma c'erano pure dei messaggi, ma non è corretto, non è bello. Buongiorno Rita Piccioni, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno Viola Del Re, buongiorno Antonello Quirino, buongiorno Sandro Vagnoni, Luigi Anni, Silvana Di Gianvittorio, Paolini Gaetano, Gaetano Paolini, buongiorno, buona settimana e buon lavoro. Giuliana Michelucci, buongiorno e buon inizio settimana a voi. Chiodo di Geranna, buongiorno e buon inizio settimana. Paola Cicconi, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Rita Ranalli, buona giornata a tutti. Loredana Giaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon inizio settimana. Alfredo Federico, buongiorno. Francesca Aloisi, buongiorno. Ma quanto è buono l'odore dell'erba Alfadini? L'erba in plastica no, grazie. Rubens Fadini, l'ultimo baluardo dove si respira il calcio in altri tempi, vero, reale, autentico. Se a Paolo D'Ercole e Mucciconi piace tanto la plastica, andassero a vedere le partite a Teramo, dice. Nota bene, preghiamo il sindaco Giulianova, la sua squadra e la politica giuliese in generale non cadere nel conflitto di interessi, chiamiamolo fascino dell'erba di plastica.
2: Non vuole l'erba di plastica, insomma, Fadini.
0: Francesca Aloisi. Francesca Luisi. Eugenio Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona settimana a tutti. Rex Rastelli, buongiorno, buon inizio settimana. Bettina, buongiorno a tutti. Ha tirato qua di buongiorno. E poi Andrea Serafini dice: bivio non risolto, ci vuole Vannacci. A follow leggere, cioè, quello è perfetto, fa li mette là.
3: Ma intanto lui si
0: con... alla sordi maniera, senti, con la paletta.
3: Andrea, fammi un piacere, sostienimi in questa battaglia. Ogni mattina mandami un messaggio sul bivio fino a quando non muoio. Di Carlo.
0: Qua giù pure.
3: Allora, pure stacchi. Possiamo fare che sta qua.
2: Sì, sì, lo so dove stai.
3: Andiamo, andiamo. Ciprietta, andate a fare un po' di benzina, costa un po' poco, ma andate.
4: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 4.

334-554-254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: preciso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Allora, devi sapere che ha mandato altro messaggio Andrea Serafini, che ha detto che sarà fatto, cioè ogni mattina ci ricorderai, oltre a me, a Di Carlo e di cambiare il bivio. E poi buon lunedì da Valentina Campetti, grande San Patello. E poi dice: felice io, buona settimana. Felice io. Perché felice?
2: E lei è contenta?
1: Non abbiamo messo i dubbi sul fatto che tu lo fossi.
2: È contenta lei.
1: Ma andiamo, sì.
2: Che vuoi? Mi sembra sempre un coso.
1: Vabbè, tu lo metti, che pre. Allora, Casalena.
2: Sto chiamando, sto cercando. Voglio
1: sentire una cosa di Gustavo. Valendi, che vuol dire felice io?
2: Contenta.
1: Vabbè, questo l'ho capito. Se avete una frase.
3: Buongiorno.
2: Della cucina, c'è un bel caldo adesso.
0: Sì. E un fornitissimo banco macelleria dove potrebbe.
1: Secondo là.
3: Ci aspettiamo temperature superiori alla media per tutto il periodo. Quindi questa situazione ce la trascineremo dietro per un po'.
1: Questa è triste.
2: Vabbè, fa un caldo. No, mi dice Francesco, perché stai triste? Fa caldo.
3: Beh, il caldo intenso non lo sopporto, se questo è sicuro, quindi sono un po' schierato di parte, ecco. Però vabbè, dobbiamo raccontare quello che è.
1: È estate. Quando è? Quando manca?
2: A quella, diciamo,
1: 21, data fatica, che poi si torna indietro col tempo, con l'orario.
2: 21 giugno.
3: Esatto. Vabbè, ma quello sposta poco, diciamo. Vabbè. Fondamentalmente sposta molto poco, insomma, soprattutto all'inizio. Quindi...
1: La domanda è: quando è che notta di 4? E questo è che mi unico.
3: No. Per il momento no.
1: Anche a posto.
3: Comunque il caldo ce lo trascineremo dietro, torno fino al 22, 23, 24, insomma, quindi.
1: Questo attuale, poi peggiorerà.
2: Sì, poi dopo aumenta.
3: Poi non lo so cosa succederà. Ecco, appunto, però fondamentalmente la situazione è bloccata.
2: Va bene, io mi rifiuto di parlare di Curaçao, Haiti e compagnia cantante, quindi ti auguro una buona giornata. Vabbè, la Ferrari ha vinto un gran premio, grazie a Dio, questa è una notizia.
3: Hamilton, sì, ha vinto un gran premio, quello che non è riuscito a fare Leclerc, è riuscito a fare un campione come Hamilton. Evidentemente Leclerc è abbastanza sopravvalutato, a mio modo di vedere.
2: Pure è vero che si sono ritirati quasi tutti, ma però vabbè.
3: Sì, lo so, ma ci sta sopravvalutando. Ha vinto
1: la Catalogna,
3: diciamo che quest'anno sta facendo bene.
2: Va bene, noi ci aggiorniamo a domattina.
3: Grazie. Grazie.
2: Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie. Buona giornata, buon lavoro.
2: Allora,
1: dobbiamo far ascoltare un servizio.
2: Vai, prego, sta qua. Questo? Quale vuoi far ascoltare? Te prego di guardare qua, non ti devi distrarre. Quale vuoi far ascoltare?
1: È questo.
2: Quale?
1: Questo, ci sei. Siamo andati là. Sire Gustavo, conosci?
2: Sì, ci andato, ci sono stato.
1: Bravo. Dove è stata la domanda?
2: Quella.
1: Era come se faccia la serata, ma...
2: Che vuoi da me? Il computer che è lento, io non posso fare niente. Cambio, su computer...
1: Ma abbiamo cambiato.
2: Che cagnate?
1: Ma deve portare.
2: Ah.
1: Ordinato, uguale.
2: Ah. Migliore. Uguale.
1: E quello è vanito, ragazzi. Non è possibile, no? Lascia l'immagine. Non è possibile tutto ciò. Non è possibile.
4: Nella serata Martina ci illustra la specialità. Napoletane da Gustavo per quanto riguarda i dolci.
5: Sì, questi sono i dolci tipici napoletani. Abbiamo una sfogliatella, un babà e una torta caprese, che non so se tutti la conoscete, ma è una torta con cacao e mandorle con sopra una salsa alla vaniglia. La sfogliatella tipica napoletana è piena di ricotta e canditi, e poi il babà che non ha bisogno di presentazioni, ecco.
4: E questi ci sono sempre?
5: Sempre, sempre.

0: Sì, questi sono i dolci tipici napoletani. Abbiamo una sfogliatella, un babà e una torta caprese, che non so se tutti la conoscete, ma è una torta con cacao e mandorle con sopra una salsa alla vaniglia. La sfogliatella tipica napoletana ripiena di ricotta e canditi, e poi il babà che non ha bisogno di presentazioni, ecco.
1: E questi ci sono sempre?
0: Sempre, sempre presenti nel nostro locale.
1: Quindi completo, dall'inizio?
0: Dall'inizio alla fine, tutto napoletano.
1: Ci fanno venire qua da quel tavolo, dove la serata ti va sempre più riempiendo di tavoli, di persone. Complimenti.
0: Grazie, grazie mille. Grazie, grazie mille.
2: No, andiamo a sentire. Complimenti comunque, si chiama anche il pizzaiolo.
1: Allora siamo questo con Sergio, che è il pizzaiolo di Gustavo, che è di Teramo.
3: Sì,
1: però Teramo, come ti sei accordato con le pizze napoletane?
3: Ho fatto esperienza giù a Napoli.
1: Quindi sei andato in loco, sì.
3: E poi sono ritornato qui. Sempre con la passione della pizza napoletana, e grazie a Lucio che mi ha permesso di appunto esprimermi su questa tipologia di pizza.
1: Possiamo dire qual è la differenza sostanziale, cioè che cosa caratterizza la pizza classica napoletana?
3: Beh, sicuramente è la sofficità dell'impasto, se vogliamo anche un cornicione più pronunciato e una cottura rapida in forno.
1: E poi però altre specialità napoletane?
3: Sì, come la pizza fritta, sia con il salame Napoli o con i friarielli, e poi le tipiche pizze napoletane come la Masaniello, le storiche, diciamo.
1: Quindi praticamente la pizza napoletana, ma si può fare in mille modi, si può aggiungere un gusto rispetto a un altro, sì.
3: Sì, anche se principalmente qui puntiamo sulle classiche, margherita, marinara, bufala, che sono quelle più apprezzate, sì.
1: Quindi i giovani che preferiscono?
3: I giovani vanno sempre sul classico, quindi pizze un po' più cariche di ingredienti, salsiccia, patate, come la nostra Franceschiello.
1: Sì.
3: Sì.
1: E soddisfatto del lavoro?
3: Certo.
1: Quindi è cosa importante che l'hai studiato tu a Napoli, sei tornato qua ad applicarlo.
3: Esatto.
1: Quindi molta gente, cioè si lavora molto. Mm-hmm.
3: Sì. Soprattutto l'estate,
1: come queste belle giornate. Il posto, che dici del posto? Come dite voi che sapete l'inglese, la location?
3: L'estate è bellissimo, soprattutto all'esterno.
1: Il sole.
3: Certo, poi non è troppo caldo, si sta molto bene.
1: Grazie Sergio, in bocca al lupo e buon lavoro.
3: Grazie.
2: Bene, questo Gustavo sulle colline di Teramo, dove sta l'impianto, appunto, ricordate, la pelota, si può andare avanti adesso. Questo è il solo, perché spero che dipenda dal computer.
4: O dalla connessione, però può essere il computer probabilmente. Allora, andiamo a fare gli auguri, direttore. Vuoi fare? Dimmi.
2: C'è anche la connessione.
4: Raccontami.
2: Che vuoi questa alternativa?
4: Perché non esiste la scienza esatta. Che
2: hai deciso che?
4: Ho deciso.
5: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
6: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
5: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Mar Caffè.
7: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
5: Che buono è!
7: È Mar Caffè!
2: Allora, due Vito, ricordiamo oggi, De San Vito, due Vito, una Vito Gerardini, che tu presto conoscerai, e poi abbiamo esattamente Vito Lo Sciale, che è quello molto gentile che ci apre l'ingresso al campo per andare negli spogliatori.
4: Gentilissimo.
2: Molto grazie Vito, tanti auguri. C'è qualche Vito che ti ricordi tu?
4: No.
2: Allora, che dice la leggenda? La leggenda lo fa nascere in Sicilia da padre pagano. Beh, dal martirologio, quindi è un santo vero, dal martirologio gerominiano, risulta però vissuto in Lucania, vabbè, poco male. Popolarissimo nel Medioevo, lo si considerava un santo ausiliatore perché intercedeva efficacemente per la cura e la guarigione di molte malattie, tra le quali la letargia. Hai avuto tu la letargia? Che veniva dato determinato dal morso di bestie velenose o idrofobe. E però era famoso anche perché curava, si dice anche oggi, chiamato così quando uno ce l'ha, l'epilessia. Detto anche ballo di San Vito, infatti, eccolo qua. E lui era esperto, pur essendo medico, riusciva a curare l'epilessia. Sembra che questa prerogativa fosse dovuta alla guarigione a lui ascritta del figlio epilettico di Diocleziano e che pertanto gli risparmiò la vita. Vabbè, quello era sempre cristiano, era quindi epilettico, nessun medico di corte riusciva a curarlo. Arriva Vito, che è cristiano, e lo cura. Qualche dubbio Diocleziano ha fatto venire. Ma invece stai sotto all'inverno, perché sei stato il peggiore contro i cristiani degli imperatori romani, e i diavoli con forcone ogni tanto auguri comunque che si aveva vinto, l'abbiamo detto. Per quanto riguarda invece i compleanni, questo 15 giugno lo dedichiamo a Marilede Montese.
4: Tanti auguri, buon compleanno.
2: Remo Iannetti.
4: Tanti auguri, buon compleanno.
2: A Beato Labuffo.
4: Buon compleanno.
2: A Tania Felicioni.
4: Buon compleanno.
2: A Tony Squeo.
4: Buon compleanno.
2: Daniele Adriani.
4: Ti ha chiamato, tanti auguri per i tuoi 50 anni da tutta la famiglia.
2: Ma se li merita, eh?
4: Certo.
2: Se li merita, eh?
4: Certo, sì.
2: Questa è la famosa famiglia dove c'è il vigile buono,
4: sì, vero.
2: Antonio Tonino Adriani, vero, che era noto, perché andava a piedi. Vabbè. Poi tanti auguri anche a Cristina Marinelli e
4: auguri,
2: a Mario Ciccioni.
4: Auguri, auguri, auguri.
2: Che
4: auguri
2: devono fare? Perché questi auguri vengano letti ogni mattina nel notiziario insieme a voi.
4: Semplice,
2: che devono fare?
4: Diciamo. Basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66 e noi faremo in modo di farvi gli auguri quando è il giorno.
2: Va bene, mi raccomando, perché se volete stare in elenco dovete fare questa piccola cosa.
4: Se no poi viene Vito.
2: Viene Vito e non c'è più tempo. Adesso c'è qualche stacco,
4: sì.
2: E prima di passare all'osservatorio Roma. No, puoi fare il giornalone. Fammi leggere qualche altro giornale, che me fa alcuni.
4: Mi sa che aprono tutti, almeno stamattina a volo aprono tutti con la stessa
2: parola. Ormuzzo, ormuzzo.
4: C'è l'accordo.
2: Complimenti, eh? Ma lo sapete che i colleghi fanno così?
4: Trump, c'è l'accordo con l'Iran. Iran, ecco. USA, c'è l'accordo di pace.
2: E c'è la macchina. Che
4: e bello. Poi Trump, Iran, c'è l'accordo. Due su tre mettono Hamilton in voto. E il quarto va a Bologna con l'incontro tra Schlein e Prodi, le mummie.
2: Va bene.
4: Questo è quando fa Corriere, Repubblica e Stampa. Però invece sono curioso di vedere questi tre qua sotto.
2: Li hai superati?
4: Superati?
2: Sì. Ah, c'era anche qua, il tempo, c'era.
4: Eccolo qua.
2: Dicendo,
4: ecco, il governo promette,
2: un quartetto veramente.
4: Il governo promette 10.000 rimpatri, questa è la verità di questa cosa. Poi Meloni, patente antifascista, censura degli editori. E comunisti patentati liberi, sinistra con la mania del bavaglio.
2: C'è il Papa?
4: Il Vescovo con il vizietto di attaccare gli ebrei. Il Tempo mette le vignette.
2: Attento.
4: Tu compri vannacci su Amazon, ma ti arrivano a casa con Deschlein. Dice, cercano di combattere vannacci perché così evitano di far salire la sinistra.
2: La pace è fatta, ma Netanyahu non la vuole, vero?
4: E forse
2: la fa saltare. Così. La donna chi è?
4: Come chi è? La Maria Elena Boschi.
2: Falla vedere, che ha detto?
4: Carceri, sfido Nordio a un confronto all'americana.
2: È Nordio.
4: Vabbè.
2: Poi giù le mani dal Fatto Quotidiano. È un po' in grizzo perché quello ha fatto Minetti.
4: 250 milioni di euro.
2: Dice che non succederà.
4: Vabbè.
2: Un finanziario, perché però 24 ore il lunedì non è tanto finanziario.
4: No. Fare solo il 20%.
2: Borghis, e tu già lo vedi sopra.
4: Piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti.
2: Chi vincerà il palio?
4: Questo è riferito alla vicenda della banca MPS.
2: Milano,
4: quali banche e assicurazioni correranno ancora in borsa?
2: E adesso per la nostra e la vostra felicità, Cronache di Napoli.
4: Eccolo qua, Cronache di Napoli,
2: dove tutto
4: è il giornale
2: calmo,
4: che ci meritiamo.
2: Ed è l'unica città che si contende la cronaca con
4: Sulmona. Si dovrebbe fare Cronaca di Sulmona.
2: Allora, siamo alle famiglie qua. I Giuliano rialzano la testa a Forcella, torna Libero. L'uomo indicato dai pentiti come capopiazza, saldo l'asse coi Mazzarella. C'è Vannacci, Vannacci accende le polemiche ma tende la mano a Lea, non c'è notizia, infatti non riesco a dare la notizia, quando devono fare una cosa diversa non c'è notizia lì. Invece, bambina di 14 anni intossicata dalla droga,
8: 12 mesi,
2: perquisizione in casa dei suoi genitori, infatti mentre si drogavano l'hanno abbandonata quella bambina, movida tra alcol a 14 anni e scontrini fantasma, quindi anche la finanza è andata qua. Poi la Lega ritorna al nord, terremoto nel centro-destra. Allegri, primi contatti con i big. Lobotka rinnova e resta. Lukaku invece con la valigia. Io lo voglio, mi piace. Notizie in evidenza. Secondigliano, pietre contro la caserma dell'arma perché non c'è la recinzione, come a Giulianova. Un 33enne viene fermato e arrestato.
8: Fuori grotta, due pistole usate per un delitto regalate al clan da un esercente.
2: A Pozzuoli, blocco della metro per l'anidride carbonica. Il caso finisce in Parlamento.
8: A Giuliano, raid vandalici e sfilate in moto, caos sicurezza in piazza Gramsci.
2: Saltiamo Nola e andiamo a Castellammare di Stabia, dove minaccia il padre con un coltello per 10 euro, arrestato poco dopo.
8: A Castellammare di Stabia, lavoro nero ed evento abusivo in una villa, in due finiscono nei guai.
2: Sembrerebbe finito, ma non è così. No. Inseguiti dai carabinieri, si barricano in auto, ma alla fine vengono ugualmente presi.
8: A Casoria.
2: E dopo questa carrellata di notizie tranquille, facciamo qualche stacco e poi ci tuffiamo nell'ottimo almanacco di Vincenzino Iaconi. A tra poco.
9: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
2: Meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve.
3: Beh, solo l'acqua.
4: Meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
4: Meraviglioso!
1: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA

0: ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town the Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
1: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
2: Si può passare all'almanacco del giorno?
3: Direi perché però parlo un po' perché ci vuole tempo, ma perché
2: Vincenzo,
3: devo...
2: abbiamo bisogno di Vincenzo che fa degli ottimi almanacchi che sono sempre pieni di notizie.
3: Un piatto di pasta che ho detto così.
2: Sì.
3: Fa degli ottimi gnocchi.
2: Molto bravo fa. Buongiorno a tutti, buona settimana a tutti, anche a quelli che ci ascoltano per radio, non dimentichiamolo.
3: Soprattutto mai, e anche mai. A quelli che ci ascoltano
2: bene,
3: per radio.
2: Bene, allora siamo arrivati?
3: No,
2: non siamo ancora.
3: Ci vuole il
2: arrivati.
3: Tempo che ci vuole.
2: Ed è un problema.
3: Questo. È un problema perché chi, c'è chi chiude.
2: Salutiamo tutti qua, tutti sono andati a mangiare da Gustavo, qua tutti sono bene, si mangia bene.
3: Si mangia bene.
2: Allora, dove stai?
3: Un paio di volte. Allora, ecco
2: Vincenzo
3: qua.
2: Iaconi lo ha curato con tanta passione.
3: Eccolo qua, lo sto scaricando. Eccolo qua, allora, vediamo cosa ci racconta oggi.
2: Ah!
3: Beh dai. Oggi è la giornata mondiale contro l'abuso sugli anziani, sta attento. Ricorrenza ONU dal 2011, riflettori su maltrattamenti.
2: Io ti auguro di essere come me quando ti è la stessa età.
3: Va bene, vedremo. Riflettori su.
2: Non basta un genere, tanto di chi diceva quelli.
3: Sì, ma che vito. Riflettori su.
2: Non lo so, ma tu.
3: Riflettori su maltrattamenti.
2: Perché era con tre piedi e aveva dei bastoni.
3: Negligenza e violenze verso gli anziani.
2: La pressione, l'acido urico, il grandino.
3: Rompere il silenzio, proteggere i più fragili e promuovere rispetto e dignità. E anche la giornata mondiale del vento, il Global Wind Day, è una ricorrenza internazionale dedicata all'energia eolica e al suo ruolo nella transizione energetica. L'almanacco nel dettaglio, alle 7.39 la temperatura è di 23,3 gradi, l'umidità 50%, il clima temperato piacevole. I capelli come li fate a lungo? Vento a 5 km orari, la massima sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria è 30 ed è considerata buona. Il sole è sotto le 5.24, tramonta alle 20.46, culmina alle 13.04. La durata del giorno è 15 ore e 22 minuti. La luna è sorta alle 5.06, tramonta alle 21.45 e luna nuova visibile al 0%. Zero, non si vede oggi. La luna è nera. Nati oggi. 15 giugno 1801 nasceva Carlo Cattaneo, patriota, filosofo e scrittore. 85 anni fa, nel 1941, nasceva Harry Nilsson, autore e cantante, poi ascolteremo Everybody's Talking. 15 giugno 1946, 80 anni fa, nasceva...
2: Bravissimo Harry Nilsson.
3: Nasceva Demi Rousseau, cantante, poi ascolteremo Profeta non sarò.
2: Accenno?
3: No, poi ce la sentiamo, ma... i fatti nella storia, nella
2: panza. Sul giubbotto di pelle.
3: Nella panza. Stiamo guardando, Francesco, sta guardando i video di Kim Jong-un.
2: Guarda qua, ma chi è il suo sarto?
3: Ma che tutti uguali, sai questo? Ed è vietato farsi il suo stesso taglio di capelli in Corea. Non si può.
2: Meno male, è orribile.
3: I fatti della storia. 15 giugno 1856, 170 anni fa, a Torino Vittorio Emanuele II presiede la cerimonia solenne per il rientro delle truppe dalla guerra di Crimea. Il sovrano consegna le medaglie al valore ai reparti che hanno combattuto sul fronte caucasico e sul teatro di Sebastopoli. Al termine il re riceve dai reduci le bandiere del corpo di spedizione che da questo giorno entrano nell'armeria reale come testimonianza dell'impegno militare piemontese nella coalizione contro l'impero russo. 90 anni fa, nel 1936, l'Austria riconosce ufficialmente il governo italiano l'annessione dell'Etiopia, sancendo sul piano diplomatico la nuova realtà dell'impero italiano, appena proclamato da Mussolini dopo la conquista di Addis Abeba.
2: Esatto.
3: Sì. 15 giugno 1976, 50 anni fa, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese annuncia che Mao Zedong si ritira dalla vita pubblica internazionale. La decisione viene motivata con l'età avanzata e con le condizioni di salute del leader. E da questo giorno si concentra esclusivamente sulla guida interna del partito. Non lo dice. Mentre la scena diplomatica passa ai dirigenti a lui più vicini. 15 giugno 1986, 40 anni fa, il quotidiano sovietico Pravda annuncia il licenziamento degli alti dirigenti della centrale nucleare di Chernobyl.
2: Teatro
3: della gravissima incidente di aprile. Il giornale attribuisce la rimozione a manifesta stupidità, formula che diventa il segnale pubblico della linea dura adottata da Mosca nella gestione delle responsabilità interne dopo la catastrofe. Frasi famose, queste sono di Cattaneo. La satira è l'esame di coscienza dell'intera società. È una reazione del principio del bene contro il principio del male. La frase è di Carlo Cattaneo, nato il 15 giugno 1801 a Milano e morto il 6 febbraio 1869 a Lugano. È stato un patriota, filosofo, politico, politologo, linguista e scrittore italiano, esponente del pensiero repubblicano federalista. Di formazione illuminista e positivista, ebbe un ruolo determinante nelle cinque giornate di Milano del 1848.
2: Quella legge che non serve una legge sul femminicidio, eh? E noi
3: reati... no, quella detto che il femminicidio non esiste,
2: appunto, cioè che uccidere una donna
3: è la stessa cosa,
2: che ci sarà una media di almeno uno o due omicidi al giorno di donne, quindi sì. Ma questo è il problema delle
3: intercesse? No, scusa, come risolvi il problema della inflazione? Scusa, come risolvi il problema del...
2: Non lo sa.
3: Perché che ne sa? Un uomo vuole... Vabbè. Coccia quadrata, dai. Allora, salutiamo.
2: Demi Rousseau, salutiamo.
3: Tutti i nostri amici, salutiamo su Facebook, vi auguriamo una buona giornata, un buon lunedì, un buon inizio settimana. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo di oggi, partendo da
2: Profeta... Harry Nilsson.
3: No, da Profeta non sarò, di Demi Rousseau.
2: Che è più facile.
3: No, perché più, secondo me è un bocchi brit, quindi lo chiudiamo in bellezza. Incolla
2: di virus soglia, la fratella child.

Adesso sì, è finito. Questo era Demi Russo con Profeta non sarò. Tanta estate. E adesso invece andiamo ad ascoltare Everybody's Talking di Harry Nilsson.

0: Questo era Harry Nilsson con Everybody's Talking, e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi.
1: E Milano.
0: Vi auguriamo un buon inizio settimana, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure, di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accenti

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

C'è sempre un motivo per andare e c'è sempre un motivo per restare, amico mio. E in mezzo il cuore batte col rumore della cassa, e in mezzo si combatte, in mezzo il tempo passa, perché questo cuore è vivo, perché il cuore è una clessidra, e ci sei tu e ci sono io, e c'è la vita in un granello, e poi l'amore, certo, l'amore sempre quello che distrugge e risolleva, che esalta e che fa male, ma rimedia la tristezza di ogni attimo che fugge, da sempre, sempre uguale, come la brezza in mare aperto, come la gioia in questo mondo. C'è un motivo per andare e c'è un motivo per restare. Come posso darti torto? Ma per questo io ti dico, e non lo dico solo io, ti dico ama. Ama fino in fondo, e non sei ancora morto, amico mio.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Credo nei sogni e li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Credo all'infinito amore che poi nasce in un momento. Magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar, ad ogni strada presa che non so mai dove va. E amore, credo a questo.

0: e se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare. Amore, resta amore, amore, non te lo dimenticare.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: fanno l'arbitro?
1: Boh, non lo so.
0: Cornuti! Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardaline.
1: Ah, certo, certo.
0: Chiarissimo, no? Ecco che si batte. Sì.

0: fa.
1: Frosinone culone, Frosinone culone, mannaggia la madò.
2: Pure, poi.
1: A chi? Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardalino. Tra i guardaline!
2: Vai.
1: Intervistate il guardaline!
2: Da sì,
1: Stradone, in aria, c'è Di Vincenzo! Tra i guardaline!
2: Beh.
1: A chi? Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, la gente da lì.
2: Ah, certo, primo.
1: No. Ecco che si bada. Tiro! Tiro!
2: Palo!
1: Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo!

0: arrestate, guarda lì.
1: La consiglia a tutti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.